0: della casa, attenzione.
1: I Merkin Claymore.
0: No, no.
1: Dai, Cuba, sono loro.
0: No, no, no, sono Clapton e George Kranz, quindi grazie a Clapton e grazie ai Kranz.

0: provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene, tutto a posto? È un giovedì, sì, cioè è un giovedì tranquillo in cui siete con l'animo pacato, oppure è un giovedì bollente? Vorrei saperlo. Sicuramente per il nostro amico Oppobacco Pobacco è un giovedì in cui sono da fare delle riflessioni sul sottoscritto. Sentiamo.
1: Oppobacco Pobacco, buongiorno. Buongiorno a tutte le radio ascoltatori, meno tu, Marco.
0: Sì.
1: Meno due giorni, poi ci lasci, Marco, chissà dove andrai, chissà chi ti porterai, ma sicuramente porterai il nostro cuore con te, Marco, dai, portici con te, Marco, ti prego, portici in ferie, dai, Marco, oh, Marco.
0: Va bene, va bene. Allora, io vi porto ovviamente sempre con me nel cuore, col cuore, però, raga, io mi prendo questa settimana di stop semplicemente per farmi degli altri lavori che non riesco a fare mediamente, seguendo la radio e tutti gli altri progetti che ho, per cui mi prendo una settimana, non credo che farò grandi giri, però non si sa mai, non si sa mai, potremmo indagare assieme delle mete anche da fare in un paio di giorni al 393 736 6240. Allora iniziamo subitissimo, vedo già che arrivano dei messaggi in chat e si preparano, quindi Fade e Sfera e Basta, leggo.

0: ragazze sono un po' tristi, le ragazze sono un po' tristi, i ragazzi invece dobbiamo capire come stanno. Allora, 393-7366-240 per capire se è un giovedì intanto, e poi piano piano passiamo ai vostri messaggi. Per esempio, lui inizia dicendo:
1: ciao Muva!
0: Ciao!
1: È un giovedì caldissimo.
0: Bene.
1: Soprattutto sul trattore.
0: Sì.
1: Ma pensare che domani mattina alle 8 sono già a Rosolina Mare a montare la mia tenda.
0: Oh, che bello!
1: E domani sera assistere allo spettacolo di Peter Pan.
0: Sì.
1: Guarda, il tempo sta volando.
0: Bravo.
1: Non vedo l'ora che arrivi stanotte per partire. È super easy.
0: Fantastico.
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Lui chiaramente fa riferimento all'evento di domani sera a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, Rossland. Ci sarà il Peter Pan Super Impatto, dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo. Super ospiti, il pagante, molto bene. Poi comunque c'è voglia di sessualizzazione. Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
2: È ora di sessualizzare un po' la trasmissione, cosa dici in questo giovedì?
0: Ma ancora, cioè, dobbiamo farlo oggi. Allora, oggi vorrei tirare fuori uno strumento. Uno strumento che è il calientometro. Il calientometro è il termometro di quanto è caliente finora quest'estate 2026, ok? Tutto chiaro? Calientometro è da 0 a 10, per cui tu mi dovrai dire la percentuale nel calientometro da 0 a 10 per te. Quindi se ti sei fidanzato o fidanzata, se sei single ma stai schiacciando tantissimo, oppure se sei single e non sta andando bene, come la storia di Cinzia. La storia di Cinzia è iniziata all'interno di questo programma, una ragazza di Imola che cercava di trovarsi con un ragazzo di Padova. Abbiamo finalmente delle news, però prima delle news c'è anche Elea, la boombox track di oggi.

0: fresco fresco. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Andrea, abbiamo una proposta da dei ragazzi, vorrei estenderla anche a te. Senti.
2: Ciao Muga, siamo Andrea e Luca da Bologna. Noi siamo raga. In giro stamattina alle 7:30.
0: Sì.
2: E non sappiamo ancora quando rientriamo. Okay. Domattina abbiamo la sveglia alle 5. Vieni con noi? Dai, ti aspettiamo. Ma vieni,
0: guarda. Guarda, sono impegnatissimo, cioè non è una scusa, ve lo giuro, sono impegnatissimo. Fra l'altro, fra una canzone e l'altra, sto cercando di ricordarmi dei miei vecchi testi, perché devo fare una cosa, dopo vi racconterò. Comunque adesso è il momento di uscire il calientometro, che è il termometro di quanto è caliente finora la tua estate. Puoi raccontarmelo con un numero da 0 a 10 e magari motivando anche la risposta. Adesso facciamo un giro con Godzilla.

0: Colors qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché abbiamo avuto delle notizie finalmente da un'ascoltatrice che abbiamo tentato di aiutare settimane fa. Lei si chiama Cinzia, è da Imola e finalmente ci manda un recappone di quello che doveva essere un match.
1: Ciao, Cinzia da Imola, quanto tempo.
0: Ciao,
1: come stai?
0: Bene,
1: ti volevo salutare. Le ultime news, niente, è andato tutto in fumo.
0: No,
1: niente, Muva, come sempre qua siamo sempre in mano a Cristo. Un bacione, ciao a tutti.
0: Ciao. Dice il tipo si è perso, evidentemente non era molto interessato. Vabbè, ci abbiamo provato, torniamo a cercare. A proposito di torniamo a cercare,
2: ciao Muva.
0: Ciao.
2: Se per caso la ragazza di Imola non gli va bene in attesa delle news, dili che io, che sono di un paesino in provincia di Ravenna, che sono a 20 minuti da casa sua, sono più comodo, che Padova è distante. Io 20 minuti sono a Imola.
0: Padova è distante, è vicino a

Milan. Oggi non so se si se avremo modo di metterla, cioè di farla, perché è difficile, bisogna incrociare tutti i dati, c'è un lavoro allucinante. Però innanzitutto potremmo partire dal vostro calientometro. Una canzone che parte già in sottofondo, secondo me accompagna al 100% i

0: torneremo anche domani, ultimo giorno, ultimo pomeriggio prima delle ferie. In realtà, a proposito di vacanze,
1: domani mattina si parte alle 4 direzione Ultra Europa.
0: Sì.
1: A Spalato.
0: Sì.
1: Siamo 5 ragazzi e finalmente siamo tutti single. Si sono lasciati tutti, quindi sarà 3 giorni di pura festa.
0: Attenzione! Allora, facciamo così. Mi aggiornate mano a mano su come sta andando, oppure quando tornate mi aggiornate su come è andata, ovviamente all'interno di Muva nella casa.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Will Io Sono, perché Will I Am è scritto come William ma è staccato, e quindi viene fuori il gioco di parole Will I Am, Will Io Sono. Muva, io sono, voi siete nella casa. Allora, innanzitutto iniziamo con una notizia, visto che mi stanno arrivando molti messaggi che hanno a che fare con le partenze per le vacanze, eccetera, eccetera.
1: Raga, a me non poteva andare meglio.
0: Sì.
1: Oggi giornata tranquillissima, sono andato a fare un giro in Trentino.
0: Bene, bello.
1: Per lavoro.
0: Sì.
1: E esco alle 4 e domani si parte per le ferie e si torna domenica prossima.
0: Ma che bellezza!
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Ciao, anche a te. Ho chiesto quindi dove vai e lui dice Sardegna, Costa Rei, ci aggiornerà anche lui su come andranno queste vacanze. Però ci sono tante richieste di sessualizzazione nella nostra chat e io ho cercato di uscire il calientometro per sessualizzare, perché il calientometro è questo speciale termometro che abbiamo all'interno dello studio che misura quanto è stata caliente finora la tua estate. Però dovrai dirmi tu il dato da 0 a 10, cioè quest'estate sta andando bene, sta andando male, cioè dobbiamo capirlo. Eccolo.
2: Ma si schiaccia poco, poco.
0: Allora, calientometro 5, raga, qui calientometro segna 5 essendo generoso.
3: Attenzione,

Allora, raga, attenzione perché continuano ad arrivare messaggi del genere. Muva che dire, Emma Rossato che parla di Chinotti, Alice Fassina che parla di Camporella. Più hot di così, io non lo so. Adesso tocca a te renderlo ancora più bollente con dei begli argomenti sessuali come solo tu sai fare. Per me il sesso è un cavallo di Troia, non mi stancherò mai di dirlo, scusate il gioco di parole, ma è un modo per poi entrare all'interno delle vostre vite, dei vostri racconti, per parlare anche di consensualità e anche consessualità, se si vuole. Allora, ho l'impressione che chi mi continui a domandare muva sessualizza, non stia schiacciando tantissimo in quest'estate. Cioè, quest'estate a livello di broccolame non vi va molto bene, sembrerebbe. Stavo cercando di googolare un po' delle statistiche per capire, perché poi voi volete sessualizzare, però che cosa metaforicamente mi mettete sul banco? Noi siamo interessati alle vostre storie. Ci sono stati degli innamoramenti, per esempio? Oppure io sento coppie che si lasciano, una valanga di coppie che si lasciano, come i cinque ragazzi di prima che hanno detto, cioè è stato un nostro ascoltatore che diceva: siamo in cinque ragazzi, siamo tornati tutti single, adesso si va a fare grande festa. Oppure di grandi ritorni, di impegni, di nuove conoscenze un po' piccanti. Per cui, se vuoi, 393-7366-240, anche in anonimo. Frequenza media e andamento del rapporto carnale in Italia. Almeno questo ci dice l'internet. Secondo il rapporto Censis sulla sessualità degli italiani, il 29,9% degli adulti attivi fa l'amore 2-3 volte a settimana, mentre il 27,3% ha rapporti una volta a settimana. Allora, voi siete in queste due categorie o ce n'è un'altra? Lei.

0: schiacciano. Sono un ragazzo di 26 anni e purtroppo con le ragazze in generale non sono mai stato bravo. Non demordere. Poi non è necessario, cioè c'è, cioè, chi mi ha dato del brutto porco in chat. Senti?
1: No, no, lasciando stare tutti i giri di parole, dai, alla fine. Dice un porseo!
0: No, no, che è porcello.
1: Bene, capitano!
0: No, perché voi mi chiedete, io cerco di fare un'indagine demografica, no? Sulla cosa, un'indagine statistica. Sta andando male a qualcuno di voi.
2: Ciao Muva, sì, dopo c'è la categoria del se.
0: Del se, che quindi non si schiaccia. Stavamo cercando di capire quanto è caliente la tua estate, ma nel frattempo, mentre ci pensi, arriva lui, Andrea De Luca DJ, con More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's

0: Mix.
1: Ciao Muva.
2: Ciao.
1: Io ero sulla categoria un giorno sì, un giorno no. Da quando mi sono sposato, sciopero.
2: Sciopero?
1: Basta.
2: Basta, finito, niente. Va bene, ne parliamo fra poco. Grazie Andrea De Luca DJ. Let's go.
0: Davvero molto bene.

0: pronto? Sì, sono io. Adesso vengo.
1: No! Stavamo, abbiamo detto arrivando, non venendo. Comunque sia, allora, volete sessualizzare a tutti i costi? Io avevo un argomento invece proprio pacato, che parlava di vacanze da giovedì, e invece non c'è verso. Oggi volete.

0: Il naso dappertutto, farvi i ghezzi di Peter Paniani e Peter Paniane, e quindi si parla di estate caliente. Stiamo cercando di capire un po' se ci sono dei flirts all'orizzonte, se vi siete innamorati, innamorate, se invece vi siete lasciati o lasciate, insomma, le persone che sono attorno a me, cioè i miei amici, le mie amiche, devo dire, hanno un periodo bello croccante in questo momento. Sentiamo anche se per voi è così. Pronto? Allora, pronto? C'è lui che dice...
1: Ciao Muva.
0: Sì, ciao.
1: Anch'io rientro nella categoria del 27%, una volta alla settimana.
0: Amore,
1: ma
0: una...
1: di qualità.
0: Ok.
1: Con mia moglie.
0: Sì.
1: Molta qualità rispetto a qualche anno fa.
0: Oh, bene, bene.
1: Sono felice.
0: Sì.
1: Anche perché abbiamo due bambini, il tempo è sempre poco, quindi... se ci va bene una volta alla settimana siamo più che felici.
0: Ma la voce della soddisfazione, lui dice: ho una bella famiglia, il mio tempo una volta a settimana di qualità, capito? La cosa che mi ha fatto molto piacere è che stai sfatando un mito, cioè ci sono stati degli anni un po' più bui che siete riusciti però a superare, e questo mi fa molto contento.
2: Attenzione, no.

0: Allora, c'è chi si sta già scaldando, cioè si parla di fare all'amore d'estate, c'è chi si un po' si incazza. Sentiamo.
1: Cioè, muva, dimmi io come faccio a ciulare con mia moglie,
0: sì,
1: se poi c'ho il cane che mi lecca i piedi, le caviglie e le gambe e mi lecca pure il culo.
0: Beh,
1: non riesco a ciulare in pace, dopo passa più della porta e poi lui piange. Come cazzo faccio?
0: No, è vero.
1: Cara in santa pace.
0: È brutto, è vero, è brutto. Poi è peggio se magari ti ciuli il cane e tua moglie ti lecca i piedi. Però al di là di quello, devo dirti la verità, è difficile. È una struggle che ho provato anch'io nella vita. Quando c'è un animale domestico che vuole anche lui, dai, giochiamo tutti assieme, dai, ma che gioco state facendo? E allora viene lì, eccetera. Una volta ho ricevuto una zampata nei maroni, sui maroni, anzi, da parte di un gatto. Nel momento topico, per cui non è simpatico, non è simpatico. Poi appunto magari dici, va bene Armando, non so come si chiama il tuo cane, però io me lo immaginavo come Armando, dai, vai fuori dalla porta, e il cane piange, e quindi come fai a fare l'amore col cane che piange? Non puoi. Ti siamo vicini, metaforicamente parlando, ti siamo vicini. Per quanto riguarda il discorso del matrimonio, prima c'è stato un ascoltatore che ci ha dato una speranza, dice, sai, noi matrimonio, bambini, eccetera, noi abbiamo avuto anche dei periodi un po' più calmi, diceva lui, insomma, però adesso va benissimo, sono soddisfatissimo. Invece lei dice, ciao Muva, io faccio parte della categoria donne in menopausa, dove la libido se n'è proprio andato del tutto, non c'è più per niente, perciò non ho mai voglia di schiacciare, nonostante io abbia un marito. Raga, io devo ancora arrivare a sondare, cioè non la menopausa credo che non ci andrò mai, però devo ancora sondare questa cosa qui. Peter Paniane all'ascolto, voi siete nella stessa situazione di questa nostra ascoltatrice anonima? Mentre ci pensate, canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che va a riprendere un vecchio classico, Join Me, Light Force, in questa nuova versione 2026, visto che oggi facciamo parecchi back in the days.

0: con Join Me in questo rifacimento 2026 nella casa. Attenzione, perché abbiamo anche dei poeti, dei luminari che tornano a trovarci ogni giorno all'interno di questo programma.
1: Metti come vuoi, ma a me se non mi dai la figa, a me la sciopa la testa.
0: Va bene. ringraziamo il professore che è intervenuto in questo momento. Allora, ci stavamo domandando come fosse la tua estate, cioè siamo al nono giorno di luglio. Vuoi dirmi che qualcosa di croccante e di piccante non ti è capitato? Una nuova conoscenza? Oppure una disgrazia, anche se vogliamo. Nel frattempo c'è chi apre una parentesi.
2: Muva. Sì? Tutti a parlare di sesso. No che non mi interessi, ma volevo capire, visto che te ne vai in ferie la settimana prossima,
0: sì,
2: a chi lasci le redini del programma?
0: Porca
2: paletta, s'abbandoni. Per bacco.
0: E non so nemmeno se tornerò, raga. Cioè, questa è la notizia, perché si sa quando si va in ferie, ma non si sa se si torna effettivamente. Per cui godiamoci questi ultimi giorni assieme, e poi del futuro non v'è certezza. È così, raga. Però prendere al mio posto, per quello faccio Rocky Festaiolo. Allora, io l'ho già minacciato, cioè ho minacciato di gambizzarlo, di fare il bravo con voi, il bravo con il programma, di non fare il solito cazzone. Per cui mi raccomando, ragazzi, tenetemelo d'occhio, nel frattempo, per stemperare un po' di ritmo romantico.

0: prossima.
1: Bravo Muva, un po' di sano nonnismo e violenza.
0: Sì.
1: A Rocky Festaiolo digli, bello mio ragazzino, dall'ultima fila dell'autobus, se vengo lì e tu mi fai casini nel mio programma, ti spezzo le gambette.
0: Bravo.
1: Ti pianto una matita nella coscia. Sì. E tu dovrai rimanere in silenzio e dirmi grazie sorridendo che mi hai dato questa lezione di vita.
0: Addirittura, no, no, no.
1: Che bello il nonnismo. Minchia Johnny, che bella la mamma.
0: Minchia Johnny, che bello il nonnismo. No, in realtà, allora, settimana prossima mi sostituirà Rocky. Rocky che sicuramente come dire, una pietra, un fiorellino che potrebbe crescere qui all'interno del vivaio di Radio Peter Pan, ogni tanto è un po' esuberante, spara delle minchiate fondamentalmente, e per cui dobbiamo tenerlo a bada, perché poi lui arriva e come gioco si prende come dire, va a distruggere un po' tutto l'ecosistema, perché sono arrivati vari messaggi che vorrebbero mettere Rocky, stai attento perché ci sono degli ascoltatori che vorrebbero metterti le mani addosso, ok? Per cui comportati bene. C'è solo una che probabilmente è tua parente, tipo deve essere tua zia, tua cugina, non so, che manda questo messaggio qua.
2: Io sono contenta, c'è Rocky perché mi piace tanto.
0: Ok.
2: Non lo so perché.
0: Sì.
2: Anche tu sei bravo, però Rocky.
0: Mamma mia, Rocky, con gli anni e anni di esperienza che ha. Ciao, ciao, effettivamente. Allora, questa, salutiamo la famiglia di Rocky Festaiolo che manda i messaggi. Ho diverse persone. Attenzione, perché c'è lui che è un PR, quello di prima, quello che diceva.
3: Metti come vuoi, ma a me se non mi dà.
0: Quello lì che dice: ragazzi, io sono un PR incredibile. Tommy Papillon. Ho diverse persone che hanno iniziato ad ascoltare voi come radio, perché anch'io ascolto voi. Bella Tommy!
4: Sì,

0: ho capito, anche Dracula è spaventato dall'avvento di Rocky Festaiolo. Muva nella casa.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente. Com.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: Junior Jack e Samba. E Samba, ultima mezz'ora scarsa qui all'interno di Muova nella casa. Allora, Rocky, vieni qui, vieni qui. Allora,
1: mi hai fatto entrare finalmente. Mi hai fatto entrare finalmente.
0: Infatti, non gli avevo dato il codice per entrare dalla porta.
1: L'ha rubato.
0: Allora, Rocky, tu settimana prossima hai un onore, un onere molto importante.
1: Ma infatti, lascia le finestre aperte per sicurezza, così entro molto più facilmente. No, sono un po' preoccupato comunque, sono tanto agitato.
0: No. Allora, guarda, qui c'è un dare e avere, si è costruito un dare e avere all'interno di questo programma, per cui se tu dai amore ricevi amore.
1: Quindi basta scambiarsi il numero di telefono, mi stai dicendo.
0: Esattamente.
1: Questo weekend farò un sacco di sesso, è stato uno dei tuoi consigli che mi hai dato questa settimana.
0: Bravo.
1: E anche settimana prossima dovrò sessualizzarmi, giusto?
0: Certo. Poi se porti delle storie di vita reale ancora meglio. Come sta andando in piccantezza la tua estate?
1: Sta andando molto bene. Mi sono anche iscritto in palestra, incredibile. Infatti guardo anche la maglietta bucata, perché oggi spingendo tanto.
0: Perché si fa di eroina, ragazzi. Esatto. Per quello motivo è tutta bucata. No.
1: Perché si spiega il tutto comunque, perché sono così in onda.
0: No, a parte gli scherzi, quindi palestra.
1: Sì. E basta, perché poi devo sempre dirlo per forza, anche tanto sesso,
0: tanto amore. Ci sono dei nostri ascoltatori invece che hanno dei problemi. Per esempio, c'era un nostro ascoltatore che diceva: io non riesco d'estate perché c'ho il cane.
1: Quindi cosa fa col cane?
0: Perché quando ogni volta che mi metto a farlo con la mia compagna, lui arriva lì, mi ciuccia i piedi.
1: Non dico una cosa brutta comunque.
0: Stiamo scoprendo dei fetish.
1: Penso che il cane è già 90, quindi sta già a posto.
0: infatti, allora dobbiamo capire i fetish di Rocky Festaiolo con la flora.

Rocky è uscito dallo studio, sta studiando per la settimana prossima per prendere il mio posto per una settimana o forse per sempre, chi lo sa, all'interno di questo programma. C'è chi dice Muva esiste chi la categoria una volta l'anno forse per quanto riguarda le schiacciate? Assolutamente sì, esiste, tu ne sei un esempio caro ascoltatore anonimo, però possono venire in tuo soccorso Thomas e Fabrizio. In questi casi la musica parla più forte di tanti grandi discorsi e Thomas e Fabrizio, detti i Vagabondi, hanno realizzato una canzone apposta per

0: Esatto, tu fai partire casualmente questa canzone qui e dici: amore, ma la musica ci sta parlando, che cosa sta succedendo, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece il nostro amico, ormai amico, lui ci ha raccontato tante storie nei mesi, negli anni, da Milano, dice: ho un problema, quando faccio l'amore con la mia fidanzata, con la mia compagna, c'è il cane che mi ciuccia i pollicioni dei piedi, e insomma non è proprio confortevole. Per cui c'è invece Susi che propone un'alternativa.
1: Ciao Muga. Ciao. Volevo dire a quel ragazzo che ha detto che non riesce a ciulare con la moglie perché ha il cane sempre che o gli lecca i piedi o via.
0: Sì.
1: Che gli prenda una cagnolina e vedrà che la cosa si è risolta. Lui si ciula la moglie e il cagnolino la cagnolina. Detto fatto.
0: Allora, questa è una delle opzioni, cioè che effettivamente a un certo punto il cane perda interesse per te e la tua compagna, oppure tutti e due ciucciano i piedi di entrambe, per cui si potrebbe creare già una commistione interessante.

0: all'amore, però arriva il cane di casa, chiaramente, e ti ciuccia i piedi. È un problema. Muciuccia. Attenzione, perché raga, per fortuna che la settimana prossima vado in vacanza, non ci sono più. Concludiamo con alcuni messaggi vocali. Sentiamo.
1: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
1: Ma il consiglio della signora di poco fa di prendere una cagnolina ci sta. Però io farei un'altra cosa.
0: Sì.
1: Io quando lui monta la cagnolina vado lì e gli ciuccio le zampe, voglio vedere poi cosa dici.
0: Sì, certo.
1: Ogni volta che ti monti la cagnolina io vengo e ti ciuccio le zampe.
0: Bastardo.
1: E allora come la mettiamo?
0: E allora?
1: Dà fastidio?
0: Bravo.
1: E allora?
0: Vuoi fare il fenomeno ancora adesso con la zampa in bocca? Effettivamente così. Chiudiamo in bellezza con lui.
2: Ma va là, muova, digli che colorava anche bene che gli ciucci i pollicioni. Io andavo con una che dopo aveva un chihuahua che mi leccava il buco del culo. Va magari bene lui.
0: Diciamo che siamo arrivati alla fine di questa grande condivisione di esperienze. Grandi esperienze anche oggi. Gli eventi ve li ho ricordati prima: il Peter Pan super impatto a Roslyn di Rosolina Mare, Rovigo domani sera, sempre domani sera, Radio Peter Pan media partner della Drink Cup 2026 al campo sportivo di Villa d'Arco, Pordenonis. Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Ho trovato questo tipo che si chiama Garrett Donkin, il brano si chiama Extraordinary e, vista la grande moda ritornata di Michael Jackson, l'ho trovato incredibilmente Michael Jacksoso. Senti.

auguri di buone vacanze. Raga, domani io ci sono sempre dalle 15 alle 17 e anche sabato mattina con Happy Ending parte 2, teoricamente anche con Charlie dalle 10 alle 13, per cui insomma prima di salutarci c'è ancora qualche giorno. Si stanno apparecchiando invece Lady Ellen e il DJ Maxwell per Peter Pan 92 110 e io vi do appuntamento domani. Ciao!

0: meglio di Peter Pan.
1: Ti sparo subito sta bomba: questa sera non ci sarà Fedro nello sfogatoio, ma Andrea Friselle, a.k.a. Andy Mancuso.
2: Ciao belli.

0: da Aurora. Aurora, chi è Aurora? La ragazza che sentite sempre nominare, che segue i social di Radio Peter Pan, una ragazza giovane, intraprendente, molto brava, ne capisce un sacco di social, però dice: Marco, io purtroppo non voglio fare nulla perché ho una brutta voce. E io dico: guarda, tutti quanti abbiamo una voce che può essere bella o brutta, l'importante è come la sai usare. La voce è uno strumento musicale che lo puoi suonare bene o stonato. Tu puoi piano piano, secondo me, farlo in maniera intonata. Vorrei dire ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Vedi, adesso sembra un po' stonato, ma nel corso di queste due ore ti insegnerò a essere intonata. Allora, chi è Aurora? Adesso come facciamo a far sapere a chi sei tu intanto? Andate sui social. Qual è il tuo profilo, Aurora?
1: Auri.
0: Trattino basso.
1: Mazzetti.
0: Allora, Auri, trattino basso, Mazzetti. Andate a vedere chi è Aurora, perché adesso fa il programma con me per ben due ore. 393-7366-240, sfogatevi alla radio.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo.
3: Tacata, tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Pizza di Fedro, così una cosa un po' all'ultimo, ho preso così ingaggiato la nostra Aurora, la ragazza dei social, e c'è molto entusiasmo.
1: Sì, la cosa che non hai mai fatto, Baxo, cominciare alle 6, lololollo.
0: Allora, è le 40, ma è colpa di Elens, c'è un po' di ritardo, ragazzi, dovete saperlo, le DL Max, dai su.
2: Buonasera, buonasera sfogatoio. Auri, mi raccomando, non fare figure, per favore. Non come Fedro, per favore. Per favore.
0: Allora, prima cosa, insieme cercheremo di individuare.
3: E poi c'è chi si è già innamorato della voce di Aurora.
0: Sì.
4: Beh.
0: Vabbè.
4: Beh.
0: Sì, sì, questo può essere. Attenzione, però devi stare attenta perché c'è il nostro, la linea sottile tra quello che ti fa il complimento sincero è l'MDF. Sai che è l'MDF?
4: No.
0: Il morto di figo.
4: Ah, ok.
0: Il morto di figo è quello che ha visto già il tuo profilo social, che è Auri, ripeto, Auri con la Y,
4: sì,
0: trattino basso, Mazzetti.
4: Esatto.
0: Con due Z e due T.
4: Esatto.
0: Auri, trattino basso, Mazzetti.it, così capite con chi sto. Tra poco pubblicheremo anche qualche storia sui social di Radio Peter Pan. Adesso Aurora vi dirà il numero WhatsApp di Radio Peter Pan, dirà: ragazzi, sfogatevi. Voi in quel momento dovreste capire se, allora, se sei brava non si capirà, se qualcosa si capisce ci dovranno dire di quale zona sei. Vediamo, okay, se riuscite a capire di quale zona ha origine la nostra Aurora dall'accento che emanerà dicendo il numero di telefono dello sfogatoio. Prova a dirlo, dai.
4: 393.
0: Allora, no, ragazzi, 3. Ragazzi, allora sfogatevi al 393 736 240. Dai, dai.
4: Ragazzi, no.
0: Respira.
4: Sfogatevi.
0: Sì.
4: Al 373.
0: No, 393.
4: 393 73 66
0: 240. Ripeto, 393.
4: 393.
0: 73.
4: 73.
0: 66.
4: 66.
0: 240.
4: 240.
0: Avete capito di quale zona ha origine la nostra Aurora?
5: Peter Pan!

0: in un numero che ha detto l'Aurora di capire di quale potrebbe essere la zona di origine di Aurora.
1: Sì, siete esatteri.
0: Hanno scritto Vittorio Veneto, non è Marghera, non è, perché non sei veneziana,
2: no.
0: E poi hanno indovinato, i due indovinati hanno scritto anche Campo Nogara. Campo Nogara no, è il nostro, no. Andy Mancuso. Emilia Romagna no, anche no. Se sei abbastanza vicina all'Emilia Romagna, giusto?
2: Sì.
1: Mi raccomando.
0: No, questo si capiva un cazzo. Allora lui dice di non essere un morto di figa.
3: No, niente MDF qua. Mi sono visto anche il profilo di Aurora. Bella voce, ma non è il mio tipo. Poi sono già fidanzato, quindi metto le mani avanti. Niente MDF. Però bella voce.
0: Solo perché la sua fidanzata ti ha riconosciuto in radio, adesso devi fare bella figura, vero?
1: Userò una citazione dei Remix. E che cos'è? Una strafica?
0: È abbastanza, dai.
4: Buonasera selvaggi. Baxo, volevo solo avvisarti che la voce di Aurora è stupenda, meravigliosa,
0: allora,
4: eccezionale. Tutto questo ovviamente dopo aver visto il profilo di Aurora.
0: Esatto.
4: Lolo.
0: Diciamo che il profilo di Aurora c'è poco da fare, un po' ti dice, ma chi è questa roba qua? Cos'è questa roba qua? Che poi posso dire, lei è una bellissima ragazza anche nella realtà. Ha un problemino. Secondo un problema che adesso io vorrei trattare insieme a voi. Perché quando tu fai le foto, cos'è che fai?
2: La bocca a culo di gallina.
0: Bene. E come lei, all'80% delle donne adottano ancora la bocca a culo di gallina per uscire. Perché cos'è che vi dà la bocca a culo di gallina nelle foto social?
2: Ma siamo più belle.
0: Ma come cazzo puoi dire che sei più bella? Ma scusa, ma tu. Ma cioè, il tuo ragazzo si è innamorato di te con la bocca a culo di gallina?
2: Sì.
0: Cioè, quando fai l'amore, fai la bocca a culo di gallina per sembrare più bella.
2: Può essere.
0: Ma ti prego. Cioè, ma dai, non può essere sta cosa qua. Quindi voi siete convinte che la bocca a culo di gallina vi rende più belle?
2: Sì.
0: O copre dei difetti?
2: No.
0: Ma perché tira la pelle?
2: Le fa più grandi, forse.
0: Fa le labbra più grandi?
2: Sì.
0: Ma non è che tu ce l'hai strettissima. E continua a farla. E continua a farla. Allora, tra poco parleremo del perché della bocca a culo di gallina.
5: Peter Pan!

0: bocca a quello di gallina sono inguardabili. Allora, io non sono dato sul fatto che siano inguardabili, non ne hanno bisogno. Tante ragazze sono così belle che non hanno bisogno di un bel sorriso fatto naturale, è molto meglio di una bocca a quello di gallina che secondo me è finta. Però le ragazze continuano a farla perché loro devono vedersi così, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, allora tu raccontami, cioè secondo te, cioè, quelle che lo fanno sono, cioè, realizzano il fatto che è assurdo?
1: Ma è inutile.
0: È inutile, cioè, la fate, cioè, lo stesso.
1: Sì.
0: Okay.
1: Cioè, io non mi guardo allo specchio, in automatico lo faccio.
0: Quindi per te la bocca a culo di gallina è
1: cioè, boh, sarà un vizio ormai.
0: Ma lo farai per tutta la vita, secondo te?
1: Può essere,
2: buono. Sicuro non è di razza Piave.
0: No, non è di razza Piave, però qualcuno adesso sentendo la parola secondo me avrà capito qualche altra razza.
3: Aurora, sì, di Campo Nogara.
0: Non è di Campo Nogara Aurora.
4: Oh, Elsa, ti siete Mestre!
0: Non è nemmeno di Mestre, tanti la danno per veneziana, ma non è così.
5: Brescia!
0: Non è nemmeno di Brescia, ragazzi, vi state avvicinando, due hanno indovinato, fra poco vi diremo. Allora, l'Aurora vuole lanciare una challenge. In questo momento, se siete in giro, ovviamente se state guidando non fatelo, solo se siete fermi con la macchina, vi fate una foto con la bocca a culo di gallina.
1: Esatto.
0: E taggate Radio Peter Pan.
1: Esattamente.
0: Noi facciamo questa challenge e ricondivideremo in queste due ore tutte le persone che ci mandano la loro foto con la bocca a culo di gallina.
1: Uh-huh.
0: Faremo la bocca di culo di gallina challenge adesso. Tu falla sul video e lo pubblichi immediatamente. Vedrete anche l'Aurora come fa la sua bocca a culo di gallina. Sei pronta?
1: No.
0: No, vabbè, lo fai e lo pubblichi subito.
1: Sì,
0: allora, tra poco pubblicheremo sul profilo di Peter Pan la bocca a culo di gallina by Auri.

0: fate una bella foto, un video con la vostra bocca, quello di gallina, e pubblicate la storia taggando chiocciolina Radio Peter Pan. Parte la nostra challenge, l'ha fatto anche Aurora nel profilo di Radio Peter Pan. Stai pubblicando? Pensate che lei fa la bocca, quello di gallina, e si fa anche il filler.
1: Esatto.
0: Quindi tu già comunque hai il labbrino abbastanza accentuato per il filler.
1: Esatto.
0: E nonostante tutto fai lo stesso la bocca, quello di gallina. È pazzesco.
2: Ciao selvaggi, io non so fare la bocca al culo di gallina, ma so fare la gallina.
0: Vai. È molto meglio, molto meglio. Ci risponde anche Lady Helen.
3: No, allora il culo di gallina è solo sulle giovani, su quelle di una certa come me vengono fuori le rughe. No, non è fattibile.
0: Però invece secondo me no, perché facendo la bocca al culo di gallina tiri un po' la pelle e quindi spariscono un po' le rughe, giusto? Dovrebbe aiutare per le rughe la culo di gallina.
4: Speriamo che la bocca ne faccia uscire l'uovo.
0: Questa non l'ho tu l'hai capita?
5: Ragazza molto bella, ma secondo me senza trucco sarebbe ancora più figa.
0: Sì.
5: Lollo. E comunque è di Milano la ragazza.
0: Non è di Milano.
5: Della Lombardia.
0: No, scusate. Assolutamente no, è veneta, vi do questo indizio. Pensate che per fare il video nostro, cioè io sono vecchio, ho quasi 50 anni, avrei molti difetti, ci ha messo 5 minuti. L'ha rifatto 3 volte, no, non mi vedo, no, sono senza trucco, no.
1: Perché sono senza trucco?
0: Voi siete male.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Baxo da solo, ma non solo, questa sera c'è, non c'è Fedro, ma abbiamo recuperato Aurora, che è la nostra social media manager.
1: Ciao.
0: Colei che pubblica e condivide sul profilo di Radio Peter Pan in Instagram, ma anche sul TikTok. Lei è una che sui social è molto forte, ma non riesce a fare a meno di fare la bocca a culo di gallina quando fa un video e una foto, quindi questo fenomeno lo stiamo approfondendo.
2: Ciao Peter, allora la bocca a culo di gallina in realtà è un segnale non verbale che sta a indicare un bacio virtuale che viene dato alla foto e quindi tutti quelli che guarderanno la foto. Lollo.
0: E questo è il motivo? Cioè tu mandi un bacio virtuale, Aurora?
1: No.
0: Vedi? Non è proprio per nulla per quello motivo, perché si vedono belle così, capito?
3: Ma sei de Rovigo!
0: Brava! Ragazzi, hanno indovinato, lei è esattamente da Rovigo città?
1: Sarzano.
0: Sarzano, diciamo, Sarzano, era meglio dire Rovigo città. Era meglio, vabbè, Sarzano.
4: Ciao selvaggi, la bocca a culo di gallina aumenta le rughe precoci. Lo dice la scienza. Lolo.
0: È vera sta cosa che aumenta le rughe?
1: Io
0: cioè,
1: sì.
0: Guarda me, perché io sono rugoso, ho 50 anni e ne ho di rughette. Facciamo. Guardami.
1: Un po' qua.
0: Quelle, ok.
1: Laterali,
0: quelle sotto il naso. Appena sotto il naso.
3: Ciao selvaggi, se la faccio io la foto a culo di gallina mi escono tutto il codice barre della vecchiaia sulle labbra sopra. Quindi anche no. Le ragazze giovani sono carine, però anche no, dai ragazze. Ciao.
0: No, ma è inutile, è una guerra persa, ormai c'è più forti di loro. Qualsiasi foto fanno davanti allo specchio, con le amiche, o l'atteggiamento che hanno durante un video che poi va sui social, devono pronunciare la bocca, perché voi vi vedete bello con la bocca gonfia?
1: Sì.
0: Cioè tu con la bocca con l'uncino ti vedi bella.
1: Sì.
0: Cioè tu vorresti nella natura o essere nata così?
1: Sì.
0: Cioè come tu fai la bocca con di gallina vorresti essere nella natura.
1: Ma no dai, però mi piaccio così.
0: Lei si piace così e come lei tutte la maggior parte delle donne del mondo si piacciono così. Se volete anche voi parlare del fenomeno bocca a culo di gallina, vi piace, è utile oppure no, 393 7366 240, mandate anche qualche audio.
5: Attenzione,

0: 3937366140 di voi con la bocca a culo di gallina e io continuo a insistere. Guarda che comunque il fenomeno esiste da ancora dai tempi di Facebook, tu forse eri appena nata, ma secondo me il fenomeno bocca a culo di gallina ce lo portiamo dietro dai tempi delle prime foto digitali.
1: Ma me lo ricordo, dai.
0: Come fai? Quando sei nata? Nel
1: 2003.
0: Nel 2003, Facebook è nato nel 2006-2007, no? Che è piccola.
2: Maxo, ma se ha la bocca a culo di gallina, il culo a bocca di gallina?
0: Ma allora, devo dire che è una ragazza che ha tutto quanto bello a posto, quindi già sto là a specificare, cioè anche le labbra ce le ha belle, ma continua a fare a culo di gallina. Ha un seno naturale prosperoso, è una quarta.
1: No.
0: Terza abbondante, però sì. Nella vita, su una ragazza che ha la vita fina, anche una terza sembra una quarta, giusto?
3: Allora, ciao Maxo, la bocca a culo di gallina dimostra che c'hanno il culo a papera. Ciao belle.
0: Ma cos'è il culo a papera?
1: Non lo so, magari c'è il culo a papera.
0: C'è il culo un po' che si apre, aperto. Qual è il culetto a papera? Cioè, a papera viene in mente il becco della papera, ma non c'entra niente col culo a papera. Vabbè ragazzi, si parla del fenomeno bocca a culo di gallina. Se volete anche voi spiegare il perché lo fate, soprattutto voi donne, la bocca a culo di gallina, o se a voi piace, uomini, il fenomeno della bocca a culo di gallina, cioè in senso, quando vedete una donna che fa la bocca a culo di gallina, vi piace di più rispetto alla realtà oppure no?
4: Peter Pan!

0: molto bene a chi, insomma, al DJ Ricky Ghidoni. Ricky Ghidoni vi può dire molto più in maniera approfondita qualcosa sulle tette dell'Aurora, taglia precisa, misura, esatto. Io ovviamente ho cercato di dire quello che si può intravedere vedendo la vestita, ma lui vi può dire sicuramente qualcosa di più approfondito.
1: Ciao Baxo, ciao a tutti! Qua ci vuole fratello Muva che ti sessualizza,
0: no,
1: la puntata,
0: no,
1: ti dà tutte le spiegazioni.
0: No.
1: Ciao a tutti, Beppe da Maniago.
0: Io voglio parlare del fenomeno delle foto dove le donne fanno tutte quante la bocca a culo di gallina, perché non si può vedere, perché per noi uomini è una smorfia che vi imbruttisce, non è un qualcosa che vi fa più belle, mentre la donna è convinta di essere più bella. Ma dovete sapere una cosa, che la donna non si fa la foto per sembrare più bella all'uomo, giusto? Lo fa per sembrare più bella a se stessa. Ma mi guardi strana come la mucca che guarda. Cioè, tu perché? Allora, tu
2: devo
0: una foto.
2: Piacere.
0: Eh?
2: Devo piacere.
0: Devi piacere a chi?
2: A tutti gli altri che mi seguono.
0: Ma se io ti dico che l'uomo la bocca a culo di gallina non piace, però tu continui a fare la bocca a culo di gallina, vuol dire che tu non guardi.
2: Beh, mi sento bella pure io.
0: E quindi lo fai prima di tutto per te stessa. Cioè, tu quando fai una foto devi vederti bella a te, prima di tutto.
2: Parti dal fatto che io mi vedo sempre bella.
0: Adesso io spengo la radio, cioè proprio io tolgo la corrente alle antenne e vado via, perché hai detto una cazzata enorme. Sentiamo come la pensano dalla Romagna.
3: Buonasera selvaggi, labbra di bocca di gallina, labbra canotto, ma va là, dai, occhio alla marmotta, occhio al tesso, occhio alle donne dal culo basso, lollo lollo.
0: Molto bene.

0: io approfitto sempre quando faccio lo sfogatoio senza Fedro nell'avere una donna vicino per avvicinarmi e conoscere bene il mondo femminile che noi uomini pensiamo di conoscere ma in realtà non conosciamo per nulla a volte, quindi anche per avvicinarci, per essere un po' più vicini tra uomini e donne. Per esempio, io ho questa domanda da fare ad Aurora, perché tu parlavi, che io manco me ne accorgevo se non me lo dicevi, che tu ti sei fatta, oltre a fare la buca a culo di gallina, hai anche il filler.
1: Sì.
0: Che teoricamente con il filler non dovresti fare la buca a culo di gallina, ma tu lo fai lo stesso. Vabbè. Mi dicevi che ci sono un sacco di ragazze che stanno facendo il filler.
1: Sì.
0: Adesso delle nostre girls che trasmettono durante il giorno, allora, l'Aurora? Sì.
1: Io sì.
0: Sì. La Emma?
1: No.
0: No.
1: Secondo me no.
0: Non c'ha il filler?
1: Secondo me no.
0: La Alice?
1: Neanche lei.
0: L'ha fatto.
1: L'ha fatto, ma non ce l'ha più.
0: Non ce l'ha più. La Lady Ellen?
1: Non saprei.
0: L'ha fatto anche lei. L'ha fatto anche lei. L'ha fatto anche lei. Comunque c'è questa statistica. Secondo te, delle ragazze tra i 20 e i 30 anni, in quante si fanno il filler? Alle labbra almeno.
1: Almeno il 40%.
0: Il 40%?
1: Secondo me sì.
0: Cioè, ma è tantissimo. Vuol dire quasi una su due.
1: Sì.
0: Mamma mia. Ragazze che siete in ascolto, 393 736 2140, vi siete mai fatte il

0: culo di gallina. Io e Aurora ci siamo anche un po' distratti, sinceramente, perché poi mi fa vedere guarda questo, fisso, guardi, poi approfondisci, ma che poi stavamo guardando il profilo di una ragazza che mi fa roba, questa qua è una brava ragazza, guarda, dimostra anche molto meno dell'età che c'ha, e poi sfogliando ce l'hai messa a pecorina. Allora adesso, mi dici che è una brava, adesso non voglio ovviamente pregiudicare, ma una che sui social pubblica una foto di lei messa a pecora, però vabbè, ok, può essere comunque una brava ragazza, però avete un concetto strano di brave ragazze. Allora andiamo ad ascoltare invece le ragazze che si fanno il filler.
1: Buonasera, io il filler non l'ho fatto, anche se ci stavo pensando. In compenso ero comunque andata dal medico, quindi tanto vale che c'ero, mi sono fatta delle vitamine, tipo delle punture sulla zona del viso per rimpolpare, per dare più tipo vitalità, quindi con le vitamine, e soprattutto anche nella zona occhiaie per risultare più riposata. Comunque all'incirca siamo lì come trattamento, dai.
0: Ok, e il pre-filler? Cioè quello di spararsi delle vitamine in faccia?
2: Ma
0: per...
2: ci sta da fare.
0: Esatto, però il prossimo sarà sicuramente il filler, perché ti diranno che avrà una... Beh, probabilmente durerà molto di più, tre mesi, quanto dura di solito?
2: Di più.
0: Sei mesi. Sentiamo anche un'amica dell'Aurora.
3: Ciao ragazzi, sono Elisa, la migliore amica di Aurora.
0: La migliore.
3: Anch'io ho il filler alle labbra.
0: Vedi?
3: E sono stata felicemente ispirata da Aurora.
0: Molto bene, ma...
2: Penso a te.
0: Allora, che vantaggi avete nel filler alle labbra? Solo estetico o anche quando utilizzate le labbra ne avete lì, ne giovate?
2: Anche lì, ma...
0: Anche lì cosa?
2: Anche ne gioviamo, però... Tipo?
0: Sì, ma su cosa?
2: Allora, intanto possiamo anche non utilizzare più il rossetto, la matita, perché sono belle lo stesso.
0: Ok, perché ovviamente va ad allargare i confini delle labbra.
2: Il naturale.
0: Certo. Si è incazzata Lady Ellen perché le abbiamo data della fileriana.
4: Col cazzo che ho fatto il filler alla bocca io. Solo un po' di botox nelle rughe della fronte, la bocca è mia.
0: La bocca, ma certo che rimane tua anche col filler, Anche l'Aurora la bocca è sua, non gliela toglie nessuna. Donne che avete provato, volete provare il filler, 393 736 240, che noi uomini siamo molto curiosi.

0: 3332688688 la loro esperienza con il filler attualmente per evitare o per aumentare anche la bocca a culo di gallina. Sentiamo l'esperienza che l'ha avuta, il testimone, perché me l'ha detto e si vedeva abbastanza bene che l'aveva appena fatto, Alice Fassina.
1: Ho provato a farlo una volta e poi mai più, perché mi dava fastidio, mi si formavano tipo dei delle bolle piene di filler dentro la bocca, mi davano fastidio e quindi vaffanculo, mi tengo quella che ho e va bene così, va bene lo stesso.
0: Ma certo che va bene lo stesso. Ah no, aspetta, che stava per partire un'altra scalzonata di Alice Fassina. Allora, tu dicevi prima che se escono le bolle perché è fatto male.
2: Probabilmente sì, non è fatto bene.
0: Dove l'hai comprato sto filler su Amazon, Alice Fassina? A te sono venute ste bolle?
2: No.
0: Interne?
2: No.
0: Vedi, all'Aurora non sono venute. Sentiamo questa ragazza, Francesca.
3: Buonasera, selvaggi. Allora, io non ho il filler perché fortunatamente ho la bocca carnosa.
2: Beata te.
3: Ciao.
0: Allora, quelle che hanno la bocca carnosa non lo fanno il filler o conosci ragazze con la bocca carnosa che la fanno comunque?
2: No, non ho mai sentito.
0: Cioè, quelle con la bocca carnosa è inutile farlo.
2: Sì.
0: È come se
2: graziate dal Signore.
0: È come se tu un giorno ti rifacessi il seno.
2: Esatto, non ha senso.
0: Sei sicura che non abbia senso? Se un giorno vedrai che il tuo seno un po' inizia a cadere, che fai?
2: Ci penso.
4: Radio Peter Pan.

0: su Mazzetti su Instagram, la nostra esperta di social di Radio Peter Pan, e lo è realmente, ma è esperta anche di bocca e culo di gallina e di filler. Adesso una ragazza ha delle domande da fare a esperte come te, esatto, a cui puoi rispondere.
1: Ragazzi, allora, a parte che alle superiori, e quindi più di 20 anni fa, il mio soprannome era bocca da buco di culo di gallina, perché Bene. Io quando parlavo poi finivo la frase e mi mettevo con la bocca a buco di culo, quindi quello era il mio soprannome. Peccato che non c'erano i social, sennò adesso sarei creator digitale anche io. Ma sono sopravvissuta lo stesso, e da sempre io quando parlo poi finisco le frasi o le espressioni, sono sempre così, quindi Come probabilmente è uno status symbol questo modo di tenere la bocca. Detto questo, state parlando di filler e vi chiedo, forse mi sono persa già la risposta a questa domanda, quanto costa, al di là di quanto dura, e dopo i 6 mesi di effetto, quando va via, sono costretta a tornare a farmelo perché la bocca poi resta svuotata, posso anche farne a meno? Grazie mille.
0: Rispondi Aurora, quanto costa di media un buon filler, cioè di qualità?
2: Dai 300 ai 400 euro a seduta.
0: 300-400 euro a seduta?
2: Sì.
0: Però tu hai detto che ne hai spesi 900.
2: Perché ne ho fatte 3.
0: Ah, ok, cioè tre. A distanza di 3 mesi.
2: Il percorso era da 3, una ogni 6 mesi, poi l'ultima era dopo 9 mesi. Io adesso fino al 2028 non devo più toccarle.
0: Sei sicura di questo?
2: Sì.
0: Ah, ok, quindi comunque per un percorso buono 900 euro.
2: Sì.
0: 900 euro, e se dopo la seduta, come la dice Fassina, non la fai più?
2: Beh, non succede nulla, si scioglie.
3: Ma io diciamo alla Alice che adesso le parla così, sembra che sia rimasta senza labbra.
2: No,
3: quindi,
2: no, è bellissimo.
0: E quindi, ma c'è lo svuotamento secondo te? Rimane un po' svuotato?
2: No, allora non c'è lo svuotamento, semplicemente si asciuga l'acido ialuronico.
0: Ma l'effetto sulle labbra poi si vede?
2: No.
0: No, no.
2: Tornano naturali.
0: Ah, ok. Radio.

0: che è pieno anche di ragazzi, perché dico, ma i ragazzi se li fanno qualcosina alle labbra, sì è vero, al naso, ma soprattutto è pieno di ragazzi che fanno il botox al
1: pisello. Si può dire?
0: Quelli non dotatissimi che si gonfiano il pisello col botox?
1: Sì, il tipo lo allungano anche.
0: Lo allungano?
1: Qualcosa del genere.
0: Lo allungano? Davvero? Cioè, ma fa malissimo, cioè devi mettere un sacco. Cioè, per allungare un pisello, cioè, devi mettere un bicchiere di botox.
1: Può essere.
0: Cioè, adesso
1: non lo faccio, non è un mio problema.
0: No, ho capito che non è un tuo problema. Però vabbè, sentiamo due signorine prima di andare in pausa.
2: Io ragazzi non potrò mai fare il peeling alle labbra, perché ho provato con i vari filtri di Instagram e Snapchat che simulano il filler e sembro proprio una badante dell'Est Europa.
0: Perché?
2: Non la togliere a loro, però non mi ci vedo per niente.
1: Ma è diverso, cioè. Dal vivo su ogni persona cambia. E poi i filtri ti.
0: Sì, il filtro è esagerato, sì. Dai, il filtro non puoi mai corrispondere alla realtà.
3: Ciao Radio Peter Pan, io sono Gaia da Milano e l'ho fatto e non potrei essere più contenta di così. Oh, l'ho fatto 4 mesi fa.
0: Vedi?
3: E lo rifarei altre 1000 volte.
0: Vedi?
3: È una dipendenza. Ciao!
4: Sfogati alla radio. E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
0: Se te lo faccio vedere, mi consigli se devo fare anch'io il botox lì oppure no?

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessioni.

0: Marco, c'è una pastiglietta magica che te lo allunga.
1: Sì, vabbè, quello è il Viagra, ma c'è, non è che quello te lo allunga. No, cioè il Viagra non allunga, te lo fa diventare duro, ma come ce l'hai? Non è che ti allunga la misura del pene.
2: Ti credo che non devi rifare il filler, c'ha dei canotti più grandi di quelli che
3: non
2: mi fumo io a casa.
1: Ma ti conosce? È uno che ti conosce?
4: Ma io l'ho fatto fare a mia moglie e adesso mi fa degli ammortizzatori da paura.
1: Comunque ragazzi, avete capito, dai 20-30 anni più le giovani che le meno giovani si fanno molto il filler.
3: Sì.
1: E il punto più il punto più punturato sono le labbra.
3: La bocca, sì.
1: Bocca.
3: E naso forse.
1: E anche il naso. Ma sul naso che fai? Lo raddrizzi?
3: Sì, lo fai un po' più carino. Sai, le gobbette, quelle cosine lì.
1: Raddrizzi la gobba. Mm-hmm. Pazzesco.
5: Radio Peter Pan.
1: Visto che lei è di Rovigo, adesso vi dirà dove saremo domani sera.
3: Al Peter Pan Super Impatto, Roseland, Rosolina Mare. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e l'ex Serafo. Super ospite, il Pagante.
1: Ma brava! Incredibile, si sente che di Rovigo, ma è stata brava, dai. Poi ragazzi, saremo anche alle Notti Aperte 2026 a Campo San Piero con il Peter Pan 90210, con Andrea De Luca, Lady Helen, l'ex Serafo e tutta l'animazione del 90210. Poi Notte da Leoni, si ritorna al Collalto Wine Festival a Susegana questo sabato sera 11 luglio con Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky Festaiolo, tutti i nostri performer. E saremo anche in provincia di Gorizia a Mossa, provincia di Gorizia, con il Mossa by Night, io insieme a Alice Fassina, Roboled e special guest ci sarà anche Shade.
5: Attenzione,

0: Aurora, sui social Auri-Mazzetti, ok, su Instagram, perché è un disco remixato dai
1: Medusa.
0: E dovete sapere che lei è molto amica, non so come, dei Medusa, infatti va spesso a Ibiza quando ci sono i Medusa, e quindi sì, insomma, ha questo privilegio dei Medusa. Sentiamo lui cosa pensa, fa un paragone con un pesce che mi ha fatto piegare dal ridere, perché oggettivamente la carpa ha quel...
2: Donne! È arrivato l'arrotino! No, ma comunque siete inguardabili con il filler, veramente. Sono tutte quante delle carpe con ste bocca che va bene, lasciamo perdere, ma inguardabili.
0: Sembrate delle carpe, perché oggettivamente la carpa è un pesce che ha la bocca molto pronunciata.
1: Quelli fatti male.
0: Quelle fatte male e quelle che esagerano.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto,
0: poi c'è il filler che ti accentua, giusto? Mentre il botox, cioè quelli che c'erano proprio a gommone, a cannone, quelle esagerate che sembrano delle barre, delle bambole, quelli che dici madonna che esagerazione, non sembri più tu.
1: Hanno una marea di filler.
0: Dici una marea di filler?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Botox quello,
1: no, il
0: silicone?
1: Botox si fa qua. Il silicone non si fa più, era una cosa anni 80-90.
0: Ma quello che c'era proprio grossissimo, è tanto filler?
1: Sì.
0: Io pensavo fosse silicone, cioè è rimasto
1: Non credo, non penso sia più
0: legale.
1: Cioè
0: tipo la Valeria Marini, quella esagerata.
1: Perché se l'è fatto una volta, e può essere che abbiano il silicone dentro.
0: Ancora il silicone?
1: Sì.
0: E quello lì però il silicone non va via,
1: No.
0: Quello lì rimane per tutta la vita. Quindi il silicone rimane... Quindi mentre la pelle invecchia,
1: esatto,
0: però si vede, mentre sì, il filler va un po' a seguire un po' quello che l'andamento esatto della faccia. Capito?

0: tuo accento di Rovigo, che però hai imparato ma anche un po' a sfumarlo, devo dire, in queste due ore di sfogatoio, vero? Come ti stai trovando?
1: No, bene, bene.
0: Vedi?
1: Ero un po' timida, però dai.
0: Adesso si sta un po' sbloccando anche lei, capito? Perché comunque parla di cose che a lei interessano, piacciono molto. Per esempio lui vorrebbe...
2: Ciao, Baxo. Gentilmente, puoi mandarmi una foto di questa ragazza, l'Aurora si chiama. Mandami la foto di questa bocca che c'ha. Vediamo quanto bella è. Perché così ascolto, ma non vedo, non ha senso.
0: Guarda, devi essere un po' più moderno. Lei c'ha un social, si chiama Auri_Mazzetti. Su Instagram, ma se guardi anche il profilo Radio Biderpanna c'è anche lei, perché abbiamo pubblicato prima una storia dove andremo se andate a promuovere la challenge della bocca a culo di gallina, quindi la trovi anche sul profilo di Biderpanna.
3: Comunque, che figa, Lauri.
0: Però devo dire, allora, io sai che sono molto onesto, proprio perché tu, secondo me, un po' esageri sui social, bocca a culo di gallina, filtri. Quando uno vede il tuo profilo, sviene. Sviene, che è quello che tu hai intenzione di fare.
1: Comunque filtri, dai. Filtri, dai.
0: Cioè fai posizioni che vanno a rappare un po' gli uomini. Mentre la vedete dal vivo è più acqua e sapone, ok? E comunque dite, cazzo, è una bella ragazza, però è più acqua e sapone, è più normaloide, sei meno aliena.
1: Esatto,
0: mentre
1: no,
0: su Instagram sei un po' troppo aliena. 393 73 66 240.
4: Peter Pan.

0: dai 20 ai 30 anni le ragazze per il 40% fanno utilizzo dei filler per abbellire, diciamo, alcune parti del loro corpo, che sono soprattutto le labbra, il naso, la fronte. Vanno a correggere tantissimi difetti facendo utilizzo del filler, ma quelle che soprattutto ne fanno utilizzo sono dai 20 ai 30 anni belle.
1: Sì.
0: Perché la bella vuole essere ancora più bella.
1: Esatto.
0: La cessa si rassegna a essere cessa. No,
1: può essere. No.
0: Sentiamo lui.
2: Beh, Aureo, penso che la seguo su Instagram. Su Instagram, bravo. Scusate, ma sentendo parlare di Auri ho perso le parole. Mamma mia, che bomba!
0: Fa quell'effetto là, è vero che fa assolutamente quell'effetto. È stato un piacere per me fare un programma radio con lei, che nonostante tutto si è resa disponibile e ci ha dato un sacco di informazioni importanti. Ma è sul filo almeno alle donne, così. Che poi ho scoperto che anche dei nostri colleghi maschi sono fatti il filo. Non ci posso credere.
1: Sì.
0: Io vado via di testa. Vabbè, ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30. Buona serata, ciao Auri.
1: Ciao!

0: Dai, che fai? E che fai? Dai, non l'accendi la radio, perché oggi è venerdì, finalmente, è venerdì 10 luglio. Tra poco si parte. Io ho portato le chiavi, così magari apriamo il palinsesto, apriamo tutte le porte e iniziamo insieme, perché oggi è venerdì e tra poco, come sempre, ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter
1: Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan Clock. Le 6 da un minuto.
1: Peter Pan Clock.
2: Spot.
1: Agri.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Domani sera, al Collalto Wine Festival, Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Domani sera, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
14: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
15: Tate, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Allora, com'è andata? Racconta.
19: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
18: No. E tu che cosa hai fatto?
19: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
18: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
19: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Svegli indesiderati.
23: Radio Peter Pan.

0: 2019. Oh, che bel disco per iniziare questa mattinata, eh?
1: Buongiorno, Fede. Dai che mi sto collegando, va.
0: Vabbè, se ti va, eh.
1: Buon lavoro.
0: No, va bene, grazie papà, ma se ti va, se no, no non sei obbligato,
2: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
0: Cioè, se mi devi fare la grazia, tranquillo, rimani a casa, tranquillo, metti un'altra radio.
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
4: Un'ora in più. Zero.
3: Sveglie indesiderate con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea, complimenti.
7: Sei svegliato!
0: Buongiorno, sono le 6:11, venerdì 10 luglio 2026. Ciao a tutti, io sono Fede. Se metti caso per sbaglio, è la prima volta che accendi la radio e metti su Radio Peter Pan, sono affari tuoi. Che cosa ti sei perso? Ci sono le sveglie, il programma che apre il palinsesto della radio dalle 6 alle 7. E se vuoi seguirmi sui social, Fede-basso dice cose, perché pubblico delle cosine un po' così e così, cose belle e cose brutte.
1: Buongiorno!
0: Giorno!
1: Ciao Fede!
0: Voilà.
1: Come cantatore 10.
0: 10.
1: Ma come uomo di palestra 4 e mezzo.
0: C'hai ragione.
1: Ciao Fede.
0: C'hai ragione. Allora, secondo me hai sbagliato non quando mi hai dato il voto brutto sulla palestra, perché nelle storie c'è un Rocky Festaiolo che mi prende in giro mentre faccio gli addominali, obiettivamente. C'ha ragione. Sembra che mi sto allenando per fare le puzzette, poi magari il fatto che me ne sia scappata una mentre facevo quell'esercizio, quello è un dettaglio. Però al di là di questo, mi hai dato un 10 come cantautore. Assolutamente no, mi piace, strimpello, ci passo un po' del tempo, è un modo per mostrare al mondo i miei gusti anche musicali al di fuori di quelli della radio. Comunque, oh, non ci abbiamo più l'età per fare le serate, eh. Ieri sera io e Rocky abbiamo fatto una mezza serata dalle parti di Vaglio, siamo andati a trovare gli amici che verranno tra poco, i Remix, e posso dire, non ce la faccio, io non posso andare a casa all'1, 1:30 e poi svegliarmi alle 5. Sono due le cose, o vado a dormire alle 9 oppure dico al direttore toglimi il programma così mi alzo mezzogiorno come fanno tanti altri nostri colleghi. Dai, si parte, è venerdì, ci siamo, ci sono le sveglie indesiderate, si inizia sempre così con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, no

0: 24 Ultra, che disco! Ci manda il messaggio del buongiorno anche Andrea, che dice: buongiorno Fede, oggi si scarica Merano, forza! Andrea, se non erro, tu sei il ragazzo che ha iniziato il lavoro nuovo, no? Raccontaci un pochino come sta andando, magari ci puoi dare un feedback dopo un paio di settimane di lavoro nuovo, se non erro, dimmi se non mi sto sbagliando, perché io al mattino sono un po' rincoglionito. C'è un altro Andrea invece che ormai fa un conto alla rovescia da quasi praticamente 10 giorni, perché oggi c'ha sto matrimonio, ma a quanto pare proprio lo sente, eh.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Colazione, preparativi, poi partenza per provincia di Belluno, e oggi di matrimonio alle 11 cerimonia, poi festa. Buona giornata.
0: Buona giornata, buon matrimonio. Tu invece fai il testimone, se non erro, quindi mandaci un sacco di foto, facci sapere pure quanti soldi gli hai regalato al nostro amico che si sposa. E comunque, calendario infame, oggi ce l'ho un po' con te, perché dice così: oggi tutti grandi sportivi con una racchetta da padel, una bici elettrica e una bilancia che non funziona. Calendario infame, innanzitutto ti calmi quando te la prendi con il mio amico padel. Guarda che il padel non è il sottosport del tennis, è molto più complicato. Vai, adesso arrivano tutti i commenti dei tennisti che mi insultano. Vabbè, oggi abbiamo una rassegna nottambula di quelle che vanno around the world, anche perché nella seconda mezz'ora del venerdì delle sveglie indesiderate ce ne andiamo in giro per il mondo. Il paese scelto di oggi è il Belgio. Peter Pan.

0: un saluto a Fede, perché ne ha bisogno, perché devi svegliarti dolcemente.
1: Ah, dolcemente, pensavo mi stessi dicendo ti devi svegliare, dai, forza, su.
2: Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Federico. E questa è una voce internazionale. E poi ci sono loro. Attenzione.
3: Ciao Radio Peter.
1: Ciao.
3: Stamattina direzione Mestre assieme alla mia fidanzata Andrea per andare al provino di un programma televisivo di cui non potremo fare il nome.
1: Secondo me la ruota.
3: Buona giornata a tutti. Buon
1: venerdì. Secondo me quello della ruota. Indovinate al 393-7366-240 dove stanno andando a fare il provino i nostri amici, per quale programma? E che ne so io. È arrivato il momento della rassegna nottambula. Il venerdì ci porta un po' around the world, in giro per il mondo. Australia, un giovane medico in formazione, Ryan Cho, si è dichiarato colpevole di aver installato telecamere nascoste nei bagni e nelle docce di 3 ospedali di Melbourne, filmando di nascosto centinaia di persone. Ha messo 13 capi d'accusa, tra cui stalking, produzione di immagini intime, utilizzo di illecito e dispositivi di sorveglianza. Infatti, secondo l'accusa, il materiale sequestrato comprende migliaia di video che coinvolgono diverse centinaia di vittime. Cho sarà sottoposto a un'udienza preliminare per la definizione della pena a novembre. Nel frattempo resta in libertà su cauzione con il divieto di accedere agli ospedali salvo emergenze. Della serie i matti non ce l'abbiamo solo noi. Egitto, nel deserto occidentale, gli archeologi hanno riportato alla luce una città residenziale risalente all'epoca bizantina nell'oasi di Dakhla, un'area che per secoli ha rappresentato un punto di commercio nel cuore del deserto. Infatti hanno trovato tracce concrete di una comunità che lavorava, pregava, cucinava e commerciava, organizzando la propria vita quotidiana nel deserto circa 1600 anni fa. Tra i ritrovamenti più interessanti figurano anche monete bronze e auree con ritratti degli imperatori bizantini, simboli cristiani e centinaia di frammenti scritti, probabilmente utilizzati per registrare messaggi, scambi e attività economiche. Chiudiamo con il mondiale. La Francia si qualifica per le semifinali battendo il Marocco dopo una partita dove, secondo il mio avviso, vedendo almeno gli highlights, ha dominato, anche perché ha sbagliato un calcio di rigore, poi Mbappé ce l'ha fatta 1-0, poi il 2-0 di Dembélé e il Marocco

0: Beatrice stamattina, ci prendiamo un attimo di pausa e torniamo tra poco con le sveglie indesiderate, perché l'abbiamo spoilerato prima. Oggi vogliamo in Belgio perché il venerdì c'è Around the World. Sveglie indesiderate.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che

0: mondo. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: visto con Rocky che si state spaccando in palestra.
1: Giganti.
0: Occhio a non diventare macho, macho man.
1: Ma Dio, macho man. Ma
0: macho,
1: no.
0: Macho man. Buongiorno, ma no. Fede. Buon
1: più che macho man, io divento macho capatonda.

battute, facciamo un viaggio in Belgio. Perché il Belgio? Perché stasera c'è l'ultima sfida dei quarti di finale, Spagna-Belgio. Secondo me oggi il Belgio se ne va a casa. E allora facciamo un piccolo omaggio a questo paese super figo dove sono stato un paio d'anni fa. Dove si trova il Belgio? Nell'Europa occidentale, tra Francia, Paesi Bassi, Germania e Luxemburgo, con un breve affaccio sul Mare del Nord, capitale Bruxelles, sede delle principali istituzioni dell'Unione Europea e

Flandre, dove si parla prevalentemente olandese, la Vallonia di lingua francese e una piccola comunità germanofona, è famosa per il cioccolato, le patatine fritte che i belgi rivendicano come di loro proprietà, di loro invenzione, e per avere oltre 1500 varietà di birre. Qui è nato anche il personaggio di Tintin, da non confondere con Rin Tin Tin che è il cane, e si trova anche il celebre Atomium costruito per l'esposizione universale del 1958. Tra poco andiamo a vedere un po' di curiosità, perché in realtà ci sono parecchie chicche, se magari vi capita o magari se siete stati potete anche raccontarmi i posti che avete visto e le cose che vi sono rimaste un po' impresse. Per la rubrica Around the World ne approfittiamo e suoniamo il disco dei mondiali, quindi il disco

Mas, I like the way you kiss me su Radio Peter Pan. Mi piace il modo in cui mi baci. Non si parla in questo caso di una donna, ma di una bella birra ghiacciata. Perché voi non mi state guardando, ma io sono qui con una birrozza da mezzo litro. Proprio perché oggi stiamo volando per la rubrica Around the World in giro per il Belgio. Insomma, c'è da dire che loro hanno il patrimonio brassicolo. Senti che termini, eh. Infatti il Belgio produce oltre 1600 birre originali. La sua cultura birraia è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Infatti se andate in Belgio c'hanno tutti la pancia, senti qua che roba, è perché semplicemente c'hanno la cultura di farsi più di una birra. In Vallonia, che è una delle tre regioni del Belgio di cui vi parlavo prima, c'è la città più piccola del mondo, si chiama Zurbai, un borgo fiabesco con poco più di 500 abitanti. Se invece andate all'aeroporto di Zaventem a Bruxelles, dovete sapere che c'è il punto di vendita di cioccolato più grande al mondo, quindi se ci avete intolleranza al lattosio come il sottoscritto, magari fate uno scalo, passate per i Paesi Bassi, almeno evitate insomma di evitare di sorprese strane. Nel 1971 dovete sapere che sulla Luna c'è solo un'opera d'arte, quell'opera d'arte viene proprio dalle Fiandre. Appunto nel 1971 la missione spaziale Apollo 15 depositò sul suolo lunare Fallen Astronaut, opera del maestro fiammingo Paul van Hooijendonck. La scultura alta 8,5 cm è un omaggio a tutti o a tutte coloro che hanno dato la propria vita per i viaggi nello spazio. Rimanendo sempre in tema spaziale, per chiudere le curiosità sul Belgio, il piccolo caseificio di Grondal, dovete sapere che nelle Fiandre occidentali rifornisce di formaggio niente che po' di meno la NASA, cioè un formaggio spaziale potremmo dire. Abbiamo chiuso la rubrica, quella di Around the World.

0: bevendo un tè caldo col limone. Oh, ma allora è vero che ci sono le telecamere in questo studio? Fammi controllare un po', non capisco da dove vengono, cioè dove stanno?
1: Radio Peter Pan.
0: Prima di salutarci vi ricordo un qualche appuntamento. Si parte stasera venerdì 10 luglio, c'è il Peter Pan Super Impatto al Roseland, Rosolina Mare, provincia di Rovigo. Dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo, con un super ospite, il Pagante. Che super show! Radio Peter Pan è anche media partner del Drinky Cup del 2026. Dal 10 al 12 luglio il torneo di Green Volley, Street Basket, Calcio 5 con food, drink e tanta musica, dove stasera saremo proprio lì dalle 21.30 con il Peter Pan Impatto con Marco Boffo, Fedro, e domani sabato 11 luglio al Drinky Party c'è Sister Gloria, Chris Voice, Seba presso il campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone. Sabato 11 luglio Peter Pan 90-210, notte aperte del 2026, campo San Piero, Padova. Dalle 21.30 in console Andrea De Luca, Lady Ellen e il performer Lex Serafo. A questo punto mi faccio anche un po' alla marchetta, vi ricordo il mio appuntamento lunedì 13 luglio Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave, Maserata sul Piave, Treviso. Dalle 21.30 in console Thomas Menegazzi e Fede. Ci sono tantissimi altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Io faccio una cosa, preparo tutto, carico la macchina, gonfio pure le gomme e partiamo. Senti, eccole, le ho gonfiate.

0: del Termix Show fino alle 10. Io spero di essere stato bravo, cioè spero di essere stato abbastanza chiaro. Se hai capito tutto.
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Ecco, vabbè, come sempre. Vabbè, ci sentiamo oggi dalle 13 alle 15. Un Peter Pan a manetta in solitaria. Nel frattempo, abbiate fede. Ciao!
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
2: Spot.
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
5: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
11: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, traffico rallentato per un incidente sulla A1. Il rallentamento è tra il bivio A14 Bologna-Taranto e il bivio raccordo di Casalecchio in direzione di Roma. Sulla A4 per un altro incidente, coda di 3 km fra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre verso Torino, ma per traffico intenso, code tra Milano Est e Cormano. A Roma, la statale 3 via Flaminia è chiusa per lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima dell'incrocio di Cagli in direzione dell'incrocio Fano con la statale 16 Adriatica. Sulla 13 vi segnaliamo una perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta tra Monserice e Terme Euganee verso Padova. Buon viaggio!
17: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
21: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
22: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Beh, insomma, io adesso non lo so se sarà una bella puntata.
1: No, oggi no, anzi.
0: La cosa positiva è che abbiamo un sacco di notizie, quindi se proprio dovesse essere che a un certo punto diciamo oddio, che di che parliamo?
1: No, io questa mattina mi sono svegliato pensando solo
2: ce la faremo
0: e non ce la faremo.
1: Dai, fiducia.

0: ragazzi, questa è la velocità con cui capiamo le cose.
1: Sì, siamo collegati da due studi differenti, però ragazzi è appena arrivata una breaking news lanciata, non so effettivamente se 9 ore fa, comunque lo screenshot di questo ascoltatore che ce l'ha girata dice 9 ore fa, una breaking news pazzesca che riguarda proprio lei. La cornacchia.
0: La Paola Caminato.
1: No, la cornacchia.
0: Qual è la notizia?
1: Messaggero Veneto. La cornacchia di Pordenone chiama i rinforzi. No. Adesso sono in 4. Amici di Pordenone.
0: Cornacchia.
1: Amici di Pordenone. E di Pordenone, potete darci maggiori info? Vi prego, vi giuro, vi penso tutto il giorno.
0: Pensate, ragazzi, quali sono anche i problemi che abbiamo noi,
1: cioè, lo so,
0: nella nostra vita.
1: Un problema è sempre quello, cioè svegliarsi bene la mattina.
0: Allora, sì, e soprattutto svegliarsi. Noi faremo un po' di fatica stamattina.
1: Calma,
0: stiamo dicendo questo perché ieri sera stavamo lavorando, quindi abbiamo 2-3 orette in corpo,
1: sì,
0: più o meno. E proviamo a svegliarci, lo facciamo con il disco Sveglia.

0: questa è stata una telefonata meravigliosa.
1: No, non abbiamo chiamato nessuno ancora. Oggi abbiamo suonato un disco sveglia
2: atomico.
1: Atomico.
3: Sì, bello, bello.
1: C'è aggiornamenti su sta cornacchia, allora?
0: Dai, che è venerdì!
1: Nessun aggiornamento?
2: Zero.
1: Ma come,
2: cioè,
1: zero?
2: Gli ascoltatori di Pordenone non vogliono darci delle news. Però, per quanto riguarda la cornacchia.
1: Amici di Pordenone, sapete che noi abbiamo un bellissimo rapporto da tanti anni, che insomma ci vediamo.
2: Cavolo.
1: Che ci ascoltate, eccetera. Dateci aggiornamenti su sta cosa qua della cornacchia, perché.
2: Cioè, siamo preoccupati, teniamo...
1: Sapete, in tutti questi anni in cui abbiamo bazzicato queste zone, quante volte siamo stati in centro a fare un giro in centro a Pordenone?
2: Ed
1: quasi
2: è andato
1: mai.
2: Tutto bene. È andato tutto
1: mai.
2: Bene. No, no, io so di volte.
1: Davvero, a fare sì. Camminate in giro in centro a Pordenone.
2: Beh, per bellissimo, ci sono dei parchi lungo il fiume, bellissimo a Pordenone.
1: Stai...
2: C'è un sacco Pordenone.
1: Ah, ok, io non ci sono praticamente mai stato. Sono stato solo in una pizzeria grazie a DJ Maxwell.
2: Male, devi recuperare.
1: Assolutamente.
0: Un saluto!
1: A chi?
2: A Mattia, che dovrebbe farsi gli affari suoi. Cioè, adesso non so con quale, ma senza vergogna, è venuto a mandarci un messaggio dicendo, ragazzi, se ce l'ho fatta io a svegliarmi con 5 ore di sonno, dopo aver fatto serata per andare in palestra, quindi questa mattina è andato in palestra, adesso stanno probabilmente a lavorare, potete farcela anche voi. Allora fatti gli affari tuoi. Nessuno ti ha chiesto niente.
1: Questo è il nervosismo, Mattia, che deriva dalle due ore di sonno.
2: Ma
1: che
2: qualcuno ti ha chiesto qualcosa.
1: Ma poi voglio dire, ha detto 5 con io con 5 ore di sonno. Ma magari
2: 5 in 2,
1: 5 ore, lusso.
4: Attenzione. No.

0: Che figata.
1: Allora, ragazzi, come sta andando stamattina? Oggi è il 10 del mese, quindi già una bella cosa. Poi è venerdì.
0: È il 10 del mese?
1: È il 10 del... Va subito a fare il controllo.
0: Zero, niente. Di
1: ancora niente.
0: La notifica. Niente, non è arrivata la notifica,
1: Vabbè, comunque, stamattina...
0: Non è arrivata.
1: Stamattina, ragazzi, vi lasciamo spazio. Parlate pure di più voi, che noi, insomma, siamo quello che siamo. Siamo l'avanzo di quello che abbiamo fatto ieri sera.
0: Allora, aspetta, volevo fare un saluto
1: a
0: Thomas, ascoltatore, che ha scritto: mamma mamma che crosta di sonno.
1: Vedi,
0: bello come termine,
1: vedi.
0: Ieri sera Max Angioni a Udine e si è rotto il tubo del gasolio dell'auto, quindi a crocchio la MacGyver con nastro, cerotto quello marrone, banda sterile, e sono riuscito a tornare a Piove di Sacco alle 2.
1: Bello, ma poi
0: allega foto dell'accrocchio.
1: Scusa,
0: fatto.
1: Torniamo un attimo al fatto che lui sia andato a Udine a vedere Max Angioni. Era il castello di Udine?
0: Probabilmente. Sì.
1: Allora, dal castello di Udine a Piove di Sacco è una bella tirata.
0: Lunga.
1: Ne valse la pena, perché io sono andato a vedere ancora un paio d'anni fa, forse addirittura 3 anni fa, Max Angioni al castello di Udine, e mi aveva fatto morire dal ridere.
0: Fa ridere lui.
1: Fortissimo.
0: Ragazzi, siamo sulla stessa barca. Ieri sera ho detto vado a dormire presto, e infatti è passato a trovarmi un amico, e tra una birretta e un'altra la chiacchiera è finita molto tardi, quindi buona giornata con gli occhi sabbiosi.
1: Ma io volevo chiedere una cosa, visto che in questi giorni abbiamo parlato di ondate di caldo. Ok, doveva arrivare mercoledì l'ondata di caldo e dovevano arrivare circa 39-40 gradi.
0: Eccola che entra.
1: Ma posso dire?
0: Posso dire?
1: Si stava ancora bene ieri.
0: Fino
1: adesso, questa ondata di caldo, almeno nei luoghi che abbiamo frequentato noi, che non erano poco affollati, cioè siamo andati anche, io sono andato a un concerto.
0: Mi sa che arriva oggi quella potente, però forse è meno potente di quella di giugno, semplicemente. Ma mi auguro che sia così. Dai.
1: In realtà c'è una
0: cosa. Ma ormai l'estate è finita, 10 luglio è finita ormai.
1: No, perché c'è un ciclone subtropicale che dovrebbe farci soffrire ancora di più. E però c'è la soluzione.
0: Beh,
1: tra poco diamo la soluzione.
2: Radio Peter P.

0: adesso proprio Vienna, ci
1: cavolo,
0: prende
1: Vienna. Cavolo, mannaggia, no.
0: Siamo mitici fantastici.
1: Siamo mitici fantastici, ma Andrea ha fatto la previsione.
2: Cioè?
1: Ci ha detto, ragazzi, questa ondata di caldo non ci ha colpiti, non fa così tanto caldo. Beh, quindi se questo weekend dovesse peggiorare.
2: Beh, ormai è già. Cioè, comunque i primi giorni li abbiamo già schivati. Io sono già contento.
1: Stai
2: così.
1: Cercando di salvarti in corner.
2: No,
1: ma
2: perché
1: il danno è fatto.
2: Io avevo delle cose da fare nei giorni scorsi, per cui ero molto preoccupato per il caldo. E sono riuscito a farle con una temperatura gradevole. Sarà che, non so, l'ondata di caldo, solo a sapere che ci sono delle iniziative che lo Stato italiano vuole prendere per abbassare le temperature, si è già calmata.
1: Tipo mettere gli alberi.
2: Mettere gli alberi. Sai
1: magari,
2: che sono stato per la prima volta, in realtà non era la prima volta, però per la prima volta l'ho vista con un po' più di attenzione a Barcellona. Cioè l'ho girata, ho visto un po' più il centro e lì c'è una grande attenzione all'abbassamento delle temperature, cioè vengono messi in punti strategici gli alberi, delle anche tipo ai semafori ci sono sempre degli alberi.
1: Barcellona è una di quelle città che si è riconvertita, è tornata a misura d'uomo e non della macchina, no?
2: È vero, è vero. Cioè, molto bello, poi marciapiedi molto larghi, tante zone verdi, è molto molto carina, devo dire.
1: Allora, attenzione che c'è un ascoltatore che dice che dobbiamo chiedere al coglionnello Baxo della Plurimeteo. Per quanto riguarda il tempo di questo weekend.
2: Allora, dove ti sei grattato, Edo?
1: Mi sono grattato.
2: Dove? Mi sono grattato il culo.
1: Allora, aspetta, stai lì, Edo.
2: No. Dimmi libero. Per favore. No, cavolo, non c'è la base meteo. Dimmi dove ti sei grattato. Eccola qua.
1: Mi sono grattato il culo.
2: Allora, prurito al culo.
1: Domani
2: tempo
1: mulo.
2: Sempre questo
1: tempo mulo.

0: verde, parchi in città, quindi anche lì, beh, Nord Europa sono da molto più prima di noi più attenti.
1: Ma poi gli olandesi in generale, sai il discorso delle, dei bagni pubblici della stazione? Credo che fosse a, non so se era Schiphol o la stazione tipo dei, dei treni, dove avevano messo nei bagni dove dei, dei maschi avevano messo una mosca stampata sugli urinatoi. Una mosca.
0: Così dovevi colpire.
1: E hanno ridotto del 30% le spese di pulizia perché noi uomini, esseri semplici, andavamo a fare la pipì e tutti puntavamo lì, che era il punto strategico dove si sporcava.
0: Pensa meno. Un po', ragazzi, come stavamo parlando di alberi e siamo finiti a parlare di pipì. Non, so, non ho capito il nesso ancora.
1: Allora, siamo così.
0: Sonno sì, concerto di Max a Padova. Altro messaggio che è arrivato, Riccardo, che sta in ricoveri questa mattina.
1: Cioè, nella seconda
0: ondata.
1: Seconda ondata.
0: Non di caldo, ma di
1: la
0: Max.
1: Seconda tappa all'Euganeo di Max Pezzali e altri 42.000, immagino, perché è tutto
0: intascati loro.
2: Siete impazziti!
0: No, figurati. Va bene, ragazzi, tra poco c'è la scotechina, ma prima mi raccomando, andate a bagnare le angurie.
3: Mi bagnerò anguria golosa, tu ta ta ta.
1: Boh, ma io questi ascoltatori

0: Sports.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka S.p.A. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Eccoci qua, dice Matrix, che bella questa, era già del 2023?
1: Sì.
0: Pensavo quando, più recente.
1: Quando ci si diverte il tempo vola.
0: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura perché...
1: Di cosa?
0: In realtà qualcuno adesso potrebbe avere paura.
1: Di
0: occhio
1: cosa?
0: Che arriva una botta di messaggi, adesso ti chiedo la base horror,
1: perché?
0: Ma non ci sono le gemelle horror.
1: E chi c'è, scusa?
0: Chi c'è?
1: Richiede la base horror.
0: Chi c'è?
1: No, io l'ho visto l'anteprima.
0: Lo so.
1: Io non c'ho voglia di sentire.
0: E che devo fare?
1: Io te lo dico, oggi non ce la faccio.
0: Neanch'io, però la mettiamo lo stesso.
1: No.
2: Dai che è venerdì, consegne urgenti a nostro. Ma prima ci carichiamo con la scoteca.
0: Allora, lo ricordiamo.
1: Abbiamo perso 50.000 ascoltatori.
0: Lo ricordiamo, sarebbe l'imitazione della figlia di Fantozzi.
1: Uguale.
0: Ora,
1: uguale.
0: Voglio dire.
1: Sì, ma
0: già è un film che ha 50 anni, penso, no? L'originale.
1: No, ma l'avevano capito.
0: L'avevano capito.
1: L'avevano già
0: non lo
1: capito.
0: So. Ragazzi, adesso mi raccomando, dateci dentro perché voi diventate i nostri vocalist.
1: Chi c'è in console?
0: Matteo Monti!
3: Allarma! E che cos'è la scoteca? La scoteca?

0: che cos'è?
1: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Vabbè, abbiamo capito. Sembrava lei.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Anche questo.
2: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
3: Ciao, sono Max Pezzali.
0: Ciao Max.
3: Anch'io ascolto la scoteca di Radio Peter Pan.
0: Ma davvero? Ma sei già svegliato? A che ora ha finito il concerto?
3: È saltata verso le 11:30 teoricamente. No, non fa serata come facciamo noi.
0: Dici?
3: Lascia fa.
0: Dai che si va.
4: E non c'è nessuno.

0: le mie amiche Marta e Sofia che ci stanno ascoltando.
1: Ciao ragazzi,
2: stanno partendo per Barcellona, che non so che città sia.
1: Barcellona.

0: domanda, veramente.
1: Ciao, sono la terza ondata.
2: Ciao, sono Chiarola.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
5: No, ma come, Buba? Ma dai.
0: Ciao, Chiara.
6: Ciao, sono la vera figlia di Fantozzi. Dite a quello lì di smetterla di mandare i messaggi.
0: Sono d'accordo.
6: Basta.
0: Con te.

0: Ciao, sono Splendido e anch'io faccio tavolo alla scotechina.
1: Vabbè, Splendido lascialo dire a noi in casa. Qua non è arrivato niente, non si è visto niente. Ciao, sono Yannick Sinna. Preparati per questo pomeriggio, Yannick. Anche io ascolto la scoteca.
2: Non parla così.
1: Anche io ascolto.
2: È un'imitazione peggio di quello che fa la figlia di

0: mattina, ragazzi! Andiamo!
1: Andiamo!
2: Che non sento più quelli della discoteca viaggiante!
3: E se no, voi ti smetti un po'! C'è.
2: Hai capito lui, eh!
1: Mamma mia, che inglese!
2: I watch you again!
4: Quest'anno per le tue vacanze non aspettare, scegli le soluzioni del team Bracellona.
2: Bracellona è bello. Oh, e quindi siamo carichi? Ci avete voglia di fare un po' di casino?
5: Vai bocca,
2: ne mettiamo un'altra? Dai, l'altra, vai.
5: Oh. Stai ascoltando i suoni del...

0: Gianni Infantino e anch'io ascolto la scuteca.
1: Maledetto.
0: Perché Trump aveva detto di farlo.
1: Infatti.
2: Se non era polemica, era la battuta.
1: Ha ragione.
3: Ciao, sono Tonio Cartonio. Anch'io ascolto la scotechina.
1: Bravo, con il blumen.
4: Ciao, sono Jan Speta, sono il papà di Yannick Sine. Anch'io ascolto Radio Pitta.
2: Va bene, ragazzi, come
1: Radio Pitta.
2: Stamattina veramente stiamo cadendo malissimo, ma al peggio non c'è mai fine, occhio.
5: Ciao, sono Pippo.
1: Sembrava Rocky Festaiolo.
2: Si è pippato tutto questo, te lo dico io.
3: È finita la scotechina, grazie Matteo Monti.
6: La scoteca.
7: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti. Solo nel Terrenzo Show.
1: Che fatica ogni volta con la scoteca.
2: Fuori concorso, eccolo qua che arriva un'altra imitazione molto brutta, ma questa è molto brutta. Questo poi è un mashup.
8: Ciao, io sono Iginio Massale.
1: No,
8: anche io ascolto la scoteca. Va.
1: Posso dire che comunque
2: il finale di Mariangela
1: è meglio in ogni caso di Mariangela, figlia.
2: Davvero?
1: Di sì. Mm. Quello che la imita almeno.
9: Ciao da Holland.
1: Beh, oggi, oggi se cercate Holland c'è scritto allora è HAALAND. Se lo cercate su Google vi compare un vichingo nella barra di ricerca. Non sto scherzando, passa un vichingo.
2: Provate da web sicuramente. Non so se anche da mobile.
1: Anche da telefono.
2: Anche da mobile.
1: Sì.
10: Sentite come parlavo bene.
2: Da web. Vabbè, dai, basta adesso, sì, basta. Sì. Basta fare i stupidi.
1: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
11: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
12: Ah, buongiorno Remix.
1: Sì.
12: Buon venerdì a tutti. Un venerdì afoso. Ah, buongiorno Remix. Piccolo highlight sportivo. Beh, mondiali. Mondiali sì. La Francia va. Pensavano gli amici del Marocco di fermare la corazzata, ma niente da fare. Lo sport però si concentra oggi su cosa? Sinner Djokovic.
1: È vero.
12: Ne vedremo delle belle.
1: È partito alle 4.
12: Ma scusate questo argomento sportivo, andiamo sull'attualità. Avete notato che la radio sta prendendo una brutta piega? Giovani stanno scalzando la vecchia guardia. Ah, quello presenta il pomeriggio assieme alla Fassina. Muva se ne va in ferie, presenta Rocky. Lo sfogatoio condotto dal direttore insieme con Lauri. Cosa sta succedendo alla vecchia guardia? Battete un colpo, ragazzi.
2: Non dimenticateci.
12: Noi siamo qua sempre. E nell'augurarvi un felice fine settimana.
1: Più o meno.
12: Maestro Miyagi vi ricorda che le altalene della vita sono come il Luna Park. Se non vi piace qualcosa, cambiate giostra.
7: Radio Peter Pan.

0: Igino Massari?
1: Non, non mai.
0: E allora
1: mai.
0: Perché gli ascoltatori questa mattina fanno quello che vogliono? Ma questi qua.
1: Un po' triste.
0: Dobbiamo mandarli 10 minuti a RTL? Sì, è un po' che non li mandiamo a RTL quelli poi, che si comportano male.
1: Allora, le imitazioni. In generale, vabbè, bisogna essere bravi a farle. Ma poi, se la fai e a un certo punto devi dire chi stai imitando, vuol dire che la stai facendo male. Dire che la stai facendo male.
0: Sentite qua, sentite.
2: Mettiamo al burro. Con la Marisa smattiamo il burro, ottenendo la crema di mascarpone.
1: Sì, Gino Massari, dopo che ha preso qualche pastiglia, ha preso le gocce.
0: E quando non dorme bene di notte, esatto. Poveretto.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 da 3 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
20: Fantastico!
19: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
20: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
19: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
20: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
19: Scherzavo!
20: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Ciao ragazzi, improvvisamente è diventato tutto blu, non era
1: bello,
0: per,
1: non c'erano i puffi,
0: esatto, non c'era la polizia, era la canzone, la versione quella di Sound of Legend. Adesso comincia la seconda ora del The Remix Show.

0: 15, è venerdì, è il 10 del mese e il mese è quello di luglio, col bene che ti voglio. Allora, come state, ragazzi? Perché noi, se siete appena arrivati, vi avvisiamo oggi puntata un po' diversa, non tanto per i contenuti, perché insomma è quella del venerdì, quindi è un po' più leggera, quanto per le ore di sonno che abbiamo dormito.
1: Sì, avremmo potuto fare come fanno tantissime altre radio e vi diciamo, ragazzi, che sono più di quello che pensate, quelli che fanno il programma registrato.
0: Che bravi, beati loro. Ma anche noi li facciamo,
1: No, la sì, sì. Li facciamo
0: anche noi le facciamo le registrate. Quali? Solo che a noi non ce le fanno fare.
1: Ah, ok.
0: Ad altri programmi sì.
1: Quindi tu dici a noi, a me, te, non fanno registrare il programma. È vero, e siamo in diretta effettivamente 8:11 minuti 54 secondi. Se volete testare la nostra presenza in studio, mandate un messaggio rispondendo a
0: il domandone. Questa nuova rubrica che abbiamo lanciato. Una cosa che non ha mai fatto nessuno.
1: È quello che precede, non è che poi il succo sia il domandone.
0: Certo.
1: È la notizia.
0: L'escamotage.
1: La notizia da cui
0: camouflage.
1: Arriva. Allora, il domandone di oggi è: voi, in questo periodo, come state dormendo?
0: Bene, male, tanto, poco.
1: Di più, di meno. Ecco, ditelo perché poi vi spieghiamo il motivo.
0: Io avrei girato radio in questo
1: quello
0: momento.
1: Di oggi.
0: Io girerei.
1: Anzi, questo era il domandone di oggi.
2: Attenzione,

0: domandone di oggi era: come state dormendo ultimamente?
1: Buongiorno Radio Peter Pan, io ultimamente sto dormendo pochissimo e anche male, una media di 3-4 ore a notte, dice Kevin, ma dalla fascia dell'immagine del profilo è giovane e ce la fa per quello, ma la pagherai prima o poi Kevin, sappilo.
0: Anch'io
1: e adesso sentirai e dirai: ma io sto a posto, figurati. No, un giorno la pagherai, ascolta gli zii che lo sanno.
0: Nonni.
1: Erika dice: sto dormendo decisamente di meno. Quando è freddo fuori con il riscaldamento, il piumino ti scalda di proprio le ossa e si dorme bene. Quando c'è l'aria condizionata ti raffredda fuori ma non le ossa e quindi continui a rotolare come un fusillo. Bisognerebbe dormire nell'acqua fresca.
0: Che bella immagine. In realtà vi abbiamo fatto il domandone per una ragione, ovvero
1: non serve.
0: Allora vi parliamo di uno studio che facciamo questa premessa, sì, non ha coinvolto chissà quante persone.
1: Vabbè,
0: no, perché è giusto 12, dirlo, l'ha fatta un ente rispettabile, ovvero la Columbia University.
1: Quante persone?
0: 95 adulti.
1: Pochissime. A livello scientifico sta cosa non regge.
0: Allora,
1: me.
0: L'articolo titola così: dice: dormire 90 minuti in meno può far aumentare il peso.
1: Ma ecco allora perché non riusciamo a dimagrire.
0: Allora, cos'è successo?
1: Non sono le birre, Andrea. Non sono le birre.
0: La ricerca ha coinvolto questi 95 adulti abituati a dormire tra le 7 e le 8 ore, che è comunque il range, quello ideale, diciamo.
1: Ci togli un'ora e mezzo.
0: Esatto, oltre all'aumento di peso i ricercatori hanno osservato anche una maggiore sedentarietà, con una media di 17 minuti in più al giorno trascorsi inattivi, quindi hai pure meno voglia di fare, vabbè, ci sta.
1: Certo, sei stanco e non riesci a uscire da questo ciclo.
0: Comunque sì, da questo studio condotto appunto dalla Columbia University, 6 settimane di sonno ridotto basterebbero per far guadagnare circa mezzo chilo in più.
1: Mamma,
0: è terribile sta cosa.
1: Mamma mia.
0: È terribile sta cosa. Ma effettivamente è una cosa che ti dicono i nutrizionisti: guarda che dormire è
1: importante,
0: fondamentale.
1: Devi sapevo che gonfiava il non dormire, ma non che proprio ci faceva ingrassare.
0: Scambiavo queste due parole ieri con Rocky e lui mi diceva: sto dormendo pochissimo.
1: L'ascoltatore ha scritto: capisco perché sono un bidone.
0: No, ma infatti.
1: Fa ridere. Cosa diceva Rocky?
0: No, che diceva: adesso ho cominciato a far palestra. Io ho detto: guarda, Rocky, ci sono tre cose che servono per mettersi in forma e sono allenarsi, mangiare bene e dormire bene.
1: E lui non fa nessuna.

0: Ciao ragazza, diciamo che il come sto dormendo e il domandone hanno la stessa risposta. Una merda.
1: Era questo il domandone. Domandone che abbiamo fatto questa mattina era come state dormendo.
2: Mamma mia.
1: Partendo da una notizia che riguardava le persone.
2: Scusa,
1: che,
2: hai detto domandone?
1: Domandone, sì. Il domandone! Perché va detto anche così poi il domandone. Questo
3: che
1: studio condotto dalla Columbia University che diceva appunto che dormire anche per una, in questo caso 6 settimane era lo studio condotto, per 6 settimane dormire 1 ora e mezza in meno ti porta ad aumentare di 5 kg mediamente, quindi comunque dormire meno fa ingrassare, questo era un po' il sunto del discorso.
2: Ciao ragazzi, dormire in questo periodo poco e male, perennemente assonnata e stanca, questa era Alessia che purtroppo, capito, non se la sta vivendo tanto bene. C'è chi dice io dormo in una bara di ghiaccio dentro al congelatore, sono un polaretto. Cantiamo tutti insieme la canzone, vai.
3: Polaretti, la crociera del ghiacciaio. Polaretti.
2: La cosa bella della pubblicità è che faceva come la canzone quella di, che cazzo era, Beyoncé, no, era Alicia Keys, che continuava a salire di tonalità.
1: Ah, ok, era Love on Top.
2: Eccola, Alicia Keys, no?
1: No, era Beyoncé,
2: Era Beyoncé.
1: Sì.
2: Allora l'avevo detto giusto. Vedi, mannaggia.
1: Sei autocorretto e ti sei autosgridato per esserti corretto.
2: Andrea, guarda che veramente. Faccio come Gianluca, dormo 3-4 ore a notte, ma dice, ma quando dormo, dormo benissimo.
1: Ah, vabbè, quindi
2: quelle 3-4 ore.
1: Poche ore, ma fatte bene.
2: Vabbè. La Chiara dice, appoggio la testa sul cuscino alla sera, mi sveglio alla mattina con la sveglia, almeno 7 ore e da Dio.
1: Stamattina quando ho guardato le statistiche di sonno dell'app,
2: sì,
1: dato, m'ha detto,
2: ma
1: che
2: ti ho detto, ma sei matto, alla tua età
1: ho dormito 2 ore e 29 minuti, qualità del sonno 30%.
4: Da quando mi è arrivato il divano letto e riesco a dormire dove c'è il climatizzatore, divinamente. Prima dormire con 32-33 gradi in camera era un po' difficilotto, ecco. Facevo un po' fatica effettivamente a dormire prima,
1: e adesso invece sì.

0: so che questo sia un programma lasciato un po' al caso, e però invece, abbiamo parlato di come state dormendo, caso, qualità del sonno, abbiamo messo la canzone di Sono. Perché
1: in provincia di Padova.
0: Guarda. Come va col sono? Keep control. Allora, ragazzi,
1: i migliori after cominciavano così. C'ho i brividi, grazie per questa canzone. La carica giusta per arrivare al lavoro. Poi altre persone che avevano festeggiato. E poi invece torniamo al topic,
0: ovvero
1: cioè del sono. Del sonno.
0: No, Edo, non sono d'accordo con quello che hai appena detto, perché non è un topic.
1: No, capito? è un domandone. Allora, abbiamo degli esperti, no? Allora, lo studio, abbiamo detto, arriva dall'America, dalla Columbia University.
0: Esattamente.
2: Ciao ragazza, è certo che questi americani, che sono praticamente dei bidoni semoventi, che fanno poi questo tipo di ricerche,
0: capito,
2: che sembra un po' come andare,
1: vabbè, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
0: Sei proprio arrabbiato lui, perché non possono dirlo.
3: Ho acceso la radio e ho sentito la canzone dei Polaretti. Ho pensato di essere salito su una DeLorean ed essere tornato nel 2000.
1: No, invece è tutto ok.
4: Buongiorno. Ah, perché si dorme? È una vita che non dormo, non so, non conosco quella parola.
0: Fine? Ok, scusa, pensavo parlasse ancora.
1: Lollo! Allora, 8:26 è arrivato l'esperto. Ce l'abbiamo solo noi.
0: Sì, non abbiamo solamente ascoltatori che magari dicono così delle cavolate. Abbiamo
1: noi, guardate, siccome non volevamo darvi delle notizie tanto per darle, o insomma, volevamo fare le cose precise. Quindi abbiamo contattato un medico.
0: Oh, sentiamo cosa ha detto.
5: Ciao Peter! Comunque è vero, si dorme male ultimamente.
0: È un medico lui.
5: Anche perché con tutto sto caldo si beve, cazzo. E non è che bevi acqua.
0: Sua analisi.
5: Bevi alcol.
0: Certo.
5: Avete mai provato a non bere per una sera? Allora là sì, dormi bene. Anche qua non riesco, l'unica cosa che mi ripiglia è la cagatina post ballo la mattina.
1: Complimenti.
5: Penso che voi ne sappiate qualcosa, d'altronde sto parlando con due maestri.
0: Grande, grande.
1: Ciao. Andiamo al bagno e torniamo.
0: Un sentito ringraziamento al medico nutrizionista. Sai come mi sento io ultimamente che sto dormendo poco? Una white girl wasted.

0: provo un grande affetto e tantissima stima per tutti i neogenitori, perché effettivamente la, si parla di qualità del sonno, dell'importanza di dormire bene, ma quando diventi genitore
1: non dormi
0: qua,
1: più.
0: No, sta pronte la
1: dimentichi. Salutiamo le mamme che non dormono mai.
0: Mai.
1: Mai le mamme.
0: Fanno.
1: Non dormono,
0: cioè, davvero,
1: mai.
0: Vuol dire che tu dormi, poi alle 2 si sveglia e devi stare sveglio con il bambino o la bambina, cioè mamma mia.
1: Guarda, mia mamma finché non torno a casa non dorme.
0: Ancora adesso?
1: Sì, ancora adesso. Non tutte le volte, però, cioè dipende se sono tipo in macchina da solo, se sa che sono da solo, panico.
0: Mamma mia,
1: panico, paura. E mia zia Nicoletta, lo stesso, la vedo sempre.
0: Cosa?
1: Di notte sveglia. Ma io metto te? Una storia.
0: Ma per te?
1: Sì, no. Okay. Io metto una storia, non lo so, alle 3 del mattino, dopo 10 minuti mia zia.
0: Ma lei è social dipendente, probabilmente.
1: Non dorme.
0: Deve essere.
1: Allora abbiamo un'ascoltatrice che si era un po' offesa, ha detto: credo che la mia voce non sia adatta alla radio, lo diciamo, regas. Purtroppo arrivano veramente tanti messaggi,
0: certo.
1: Purtroppo per fortuna, e quindi non sempre riusciamo a mettervi tutti, anzi, molto spesso ne mettiamo una piccolissima parte.
2: Allora, con una bimba di 10 mesi mi sto permettendo il lusso di dormire ben 6 ore sfilate di notte, più una qualche mezz'ora prima di andare a dormire, una qualche mezz'ora dopo, ma sempre molto intervallate, quindi benone direi, rispetto a 3 settimane fa che dormivo praticamente
1: un'ora
2: e mezza, direi che è un lusso.
1: Non male, brava Ellie!

0: un saluto
1: a chi?
0: Anche a Giulia, che rappresenta invece un'altra categoria. Da una parte quelle la categoria delle mamme con figli che non dormono più, dall'altra invece quella di quelli che prendono degli animali. Giulia dice io ora dormo poco perché ho preso un cucciolo di gatto e fa il delirio.
2: Ma allora io, questa è la cosa che mi rallegra, il fatto che non ci siano gatti a casa mia.
0: Perché il gatto, guarda, secondo me è peggio il cane all'inizio.
2: Sì, ma proprio i primissimi giorni.
0: No, il cane
2: solo
0: è il primo anno.
3: You're listening to Radio Peter Pan. Andrea.

0: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
10: Radio Peter Pan.
11: C'è altra scelta.
12: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
14: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 19, l'arroganza era quella di Irama. 8:45 in questo istante, il venerdì è quello del 10 di luglio, col bene che ti voglio. Prima di andare con i nostri trend 6767, c'è un messaggio al quale dobbiamo rispondere in diretta, così aiutiamo un po' di ascoltatori che magari hanno questo dubbio. Ciao, dove trovo il programma di AgriShow e dove posso comprare il biglietto? Trovi tutto sul sito agrishow.it.
1: Incredibile, vero?
0: Incredibile, ma vero. Però rispondiamo, visto che ci saremo anche noi con il Peter Pan Hangover, con il Super Impatto, con il Pink Power, insomma, una tre giorni, 24, 25 e 26 di luglio, che ci vede poi protagonisti assieme agli amici di AgriShow.
2: Il tutto è a Padova, in zona Stadio Euganeo.
0: Io di Padova o gli altri?
2: Vuto prosciutto. Allora, ragazzi, adesso invece, come vi abbiamo anticipato, parliamo un attimo di trend, perché
0: six,
2: questo
0: seven,
2: programma
0: six,
2: è
0: seven
2: vicino ai trend. E vi parliamo dei pimple patch.
0: Cosa?
2: Allora, sì, forse la base, effettivamente il fashion è un po' sbagliata, mettiamo la base da pagliacci, che è quella giusta.
0: Dai!
2: Perché i pimple patch sono quelli che, come posso descriverli in maniera semplice, piccoli adesivi che fanno bene alla pelle, che vanno messi sopra i brufoli.
0: Allora, da qualche anno si usano questi patch qui per i brufoli, ma di solito si mettono quelli trasparenti.
2: Sì.
0: Adesso la nuova moda che hanno lanciato star,
2: sì, gli influencer,
0: content creator che si sono inventati, che fanno utilizzano i patch, ma non quelli trasparenti,
2: no,
0: quelli proprio colorati.
2: Colorati,
0: ora,
2: a forma
0: dico io,
2: di cuore, a forma di stella.
0: Adesso
2: forma...
0: che mi sono comprato le scatole con quelli trasparenti, mi tocca comprare quelli colorati.
2: Sì, sì.
0: Quanto costano?
2: Vado, prova a guardare.
0: Dove li trovo?
2: Prova a guardare. Comunque, sono cerottini che fanno bene, sono effettivamente in materiale idrocolloidale, aiutano ad assorbire i liquidi del brufolo,
0: sì,
2: e a evitare soprattutto che tu lo tocchi, perché magari toccandoti poi rischi di lasciare anche, non so, una piccola cicatrice, eccetera. Quanto costano?
0: Bellissimo.
2: Bellissimo.
0: Io tra l'altro 10 euro, 400 cerotti praticamente. Guarda, le stelline tutte colorate.
2: C'è una persona che conosciamo tutti e due che li usa già.
0: Chi è?
2: E volevo dirti che non sono belli da vedere.
0: Chi è?
2: Questo è. No, non te lo dico così. Te lo dico. Vuoi che lo scriva da qualche parte?
0: Vabbè, dopo,
2: te lo dico nel fuori onda.

0: come posso dire, il vostro viso, il nostro viso.
1: Cosa vuoi, cioè, che facciamo? Allora li compro e li dividiamo? 5 euro a testa?
0: Allora, io devo dire la verità, sono fortunato perché mi vengono molto raramente dei brufoli in viso. Di solito mi vengono sempre in posti sbagliati, ma non nel viso.
2: Sul culo?
0: Tipo sul culo, tipo su, non so, le ascelle, che ne so.
2: Cioè, vabbè, posti... dai, andiamo avanti.
1: Allora, prima di mettere la
0: scusami,
1: canzone...
0: no, abbiamo detto, abbiamo parlato di questo, che sono i pimple patch, ovvero degli adesivi colorati con forme diverse che servono sia a coprire il brufolo, magari che non è bello da vedere, sia a farlo guarire più velocemente.
1: Sì, perché hanno tipo una cosa...
0: Assorbono il liquido.
1: Sì.
0: Sono in materiale idrocolloidale.
3: Oh, ragazzi, che presto che fate mettere canzoni quando vi dovete dire una cosa nel fuori onda.
1: Perché Andrea non voleva dire in diretta chi era la persona che utilizza questi pimple patch nella nostra azienda e lui dice che non le sta bene. Ma non le sta bene perché abbiamo visto un po' di foto di chi li utilizza. Questi pimple patch stanno bene se hai la faccia abbronzata. Se non c'hai la faccia abbronzata
0: ti spegne ancora di più.
1: Sì, cioè
0: se tu ti metti un colore
1: malato.
0: Se tu ti metti un piccolo adesivo, molto piccolo, però di un colore vivace, che ne so, che può essere il rosso, l'azzurro, eccetera, e tu sei bianco cadaverico, si vede ancora di più che sei bianco cadaverico, solo questo.
1: Volevo salutare un ascoltatore che ha detto benvenuti al Morning Show 33 con Edo e Andrea Onder.
0: Medicina 33.
1: E poi ancora i cerotti li usava anche la figlia di Fantozzi. Giudicate voi se funzionano. Ecco, ce l'abbiamo.
0: Ho rovinato il momento.
1: Vabbè, noi possiamo star lì a fare tutte le cose molto belle, ma poi c'è Nico che è preoccupatissimo. Ragazzi, facciamo i seri, dai, io voglio sapere se sto weekend si consuma o meno.
0: E tra poco lo scoprirai.

0: guardate che questi patch si usano da un po' di mesi. Una delle mie figlie li utilizza.
1: Sì, vabbè, ma infatti è da lì che poi gradualmente diventa un trend. Adesso magari ci sarà gente che li usa anche se non c'è i brufoli sotto.
0: Beh, adesso, la prossima volta che vi metterete un bel pimple patch, penserete a noi, perché insomma,
1: quando ne vedrete uno in giro, dici?
0: Sì,
1: posso mettermeli anch'io.
0: Bello.
1: Che bene starei con
0: allora,
1: il pimple patch.
0: Dobbiamo fare questo acquisto. Ce ne sono 400, però mi sembra un po' esagerato, quindi se volete li dividiamo.
1: Quanto costano 400?
0: 9 euro.
1: 9 euro. Ragazzi,
0: beh, poco,
1: chi vuole fare colletta, noi siamo qui.
2: Di più, vuoi spendere meglio?
3: Di più,
2: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste, Agri Show, il più grande festival a tema agricolo, Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 9.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Che bello qui, il mare,
17: i gabbiani, il sole.
16: La nostra spesa a lì che arriva.
17: Bellissimo.
18: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
19: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
18: A lì migliora la vita.
20: Breaking news.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Carrefour, ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: brutta, cioè jump, è incredibile.
1: Perché poi anche questa è una di quelle che a un certo punto non si ferma più.
0: No.
1: Continua a fare jump, jump, e tu devi saltare.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.

0: l'ultima ora che passiamo assieme, ma il venerdì si fa una cosa meravigliosa.
1: Cioè?
0: La rubrica che porta Edo ogni venerdì per assicurarsi che da quel punto di vista per tutti possa andare bene, ma in particolare
2: non per tutti, non per tutti, purtroppo. Già lo devo dire, ragazzi, saranno solo quattro i segni che come sempre vi daremo, sono quelli che ciuleranno questo weekend.
0: Ma prima,
2: beh, altre cose da dire, tipo imitazione non richiesta di Iginio Massari. Lui la fa senza presentazione. Però si capisce che è quello lì, però si capisce anche che l'ha fatta molto male. Prego.
3: Sono le 9, è ora di fare del mix show.
0: Esatto, ma prima il domandone.
2: E qual è il domandone?
0: Beh, che segno siete e come sta andando per adesso? Questo è. Dobbiamo prima capire se.
2: Il domandone è molto brutto questo.
0: C'è una verifica in atto per quanto riguarda l'Astro Sexo Parade. Quindi segno zodiacale e
2: prospettive per il weekend.
0: Esatto.
4: Attenzione, non

0: c'è grande attesa. La gente vuol sapere.
1: Che cosa?
0: Ci sarò o non ci sarò nel nostro sex parade?
1: Ah, la rubrica che porti tu, che dice quali saranno i segni zodiacali che questo fine settimana quaglieranno di più.
0: Al quarto posto a quagliare c'è il segno del...
2: Cancro.
0: Ah! Il partner potrebbe sorprenderti ricordando un dettaglio che pensavi fosse passato inosservato.
1: Tipo lei che ti dice: ma secondo te non mi sono accorta che ti sei fatta crescere un po' i baffetti? Sai che mi attizzano
0: tanto? E a lei
1: tanto?
0: Piace il baffetto, capito?
1: Sì, potrebbe essere quello.
0: Al terzo posto gli amici del...
2: Capricorno!
0: Che brutta la base del Capricorno.
1: Questo è il motivo per cui non entra mai nell'astro sexo.
0: Speriamo non ci torni.
1: C'ha la base brutta.
0: Tanto brutta la base.
1: Sembra un telegiornale, non so.
0: Ma un telegiornale brutto, sì. Anche degli anni Ottanta. Una serata tranquilla offre l'occasione perfetta per recuperare complicità, desiderio e vicinanza.
1: Capito, Capricuorni? Serata tranquilla, a casa, lì, divano, film, serie TV.
0: E bla bla bla.
1: Sì.
0: E al secondo posto questo fine settimana. Il segno
2: Bilancia.
0: Della bilancia.
1: E là.
0: Vai con noi, balla a destra. Sinistra.
1: E poi va.
0: One, two, three. Vabbè, avete capito, Bilancia, per voi weekend scoppiettante. Ma non leggo?
1: Sì, leggi più precisamente.
0: Ti senti particolarmente sicura di te e questa sicurezza diventa una delle tue qualità più attraenti.
1: Allora, ti chiedo gentilmente, Edo, di fare un rapidissimo resumé di quelle che sono i qui tre segni per adesso. Poi ci sarà il quarto che arriverà tra un attimo, ma prima rifai questo elenco.
0: Al quarto posto gli amici del Cancro, al terzo quelli del Capricorno, al secondo la Bilancia. Chi ci sarà al primo posto ve lo diciamo tra poco.
3: Your music, your summer, your radio.

0: la gente vuol sapere, ma quale sarà il segno questa settimana al primo posto? Ma qual è? Ma qual è? Ma qual è? Ma allora ve lo diciamo.
1: Stai facendo il domandone.
0: Prova alla base, l'ha trovata.
1: Ti ho detto che se vedi che non devi dirlo, devi darmi il tempo di farlo, perché la posso che mi guardi.
0: Stamattina
1: mi agito.
0: Stamattina veramente.
1: Già ti avevo detto
0: crisi.
1: Che sarebbe stato difficile stamattina a prescindere. Allora abbiamo detto al quarto posto il cancro, al terzo posto il capricorno, al secondo posto la bilancia e al primo posto
2: Acquario.
0: Amici dell'Acquario, è il vostro weekend, si può dire, cioè veramente per voi proprio le porte del paradiso del piacere si stanno per aprire.
1: Esagerato.
0: Il partner apprezza la tua capacità di creare intimità senza forzature.
1: Cioè tipo quando lui arriva e ti tocca le tette.
0: Esatto,
1: questa è senza
0: l'intimità
1: forzature.
0: Così. Ragazzi, adesso sta a voi, cioè noi ve li abbiamo detti,
1: sì.
0: Il recap l'abbiamo fatto, spero che abbiate fatto l'audio per registrare, no? E dire amore, guarda che siamo in classifica questo weekend, dobbiamo metterci d'impegno.
1: Allora, secondo me c'è già qualcuno che o cancro, o capricorno, o bilancia, o acquario può darci già una reference, cioè può dire guarda sì, effettivamente confermo, io sono capricorno e le cose...
0: Stai per fare un domandone, per caso?
1: Il domandone è... Voi del capricorno, voi del cancro, voi della bilancia, voi dell'acquario, avete già qualche sensazione, eh? Oppure smentite categoricamente?
0: Aia, vabbè, no, ma l'ha smentita lunedì, eh.
1: Smentisco categoria per adesso, questo è, insomma, 393-7366-240.

0: Mario scrive un'amica della bilancia.
1: Amica?
0: Sì, amica della bilancia, dice: ragazzi, io sono bilancia, ma ho paura che non sia giusto il mio oroscopo. Ieri sono andata dal dermatologo, mi ha tolto glutine, lattosio e zuccheri.
1: Aia.
0: Si prospettano 2 mesi top, aia, ma non ci risulta che ti abbia tolto anche.
1: La vitamina C, la vitamina C.
0: Questo non era l'oroscopo quello generico, era l'oroscopo quello preciso.
1: Le parole, di Edo nell'astro sexo parade contano più di quelle del dottore.
0: Certo, perché no, avevamo detto tipo il partner per il cancro. Il partner potrebbe sorprenderti ricordando un dettaglio che pensavi fosse passato inosservato. Abbiamo fatto l'esempio del baffetto. Amici,
1: fai crescere un po' il baffetto.
0: Amici del cancro, fatevi crescere il baffetto.
2: Buongiorno a tutti. È il mio primo audio che faccio.
0: Ciao Pietro, benvenuto.
2: Lo faccio.
0: Bravo.
2: Sono cancro e proprio ieri ho detto per il weekend ho detto di tenermi i baffetti un po' più lunghi e avete detto la stessa cosa, quindi se non va bene a me difficilmente andrà bene a qualcun altro.
0: Io lo dico sempre, astro sexo parade 100% garantito.
1: L'importante è che sia lei a non farsi crescere.
0: Ma magari a lui piace, che ne sappiamo.

0: sport.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce.
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Leggere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Questa sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Questa sera, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina.

0: 51.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Questa canzone rimanga sempre una hit bella potente, no?
1: Quando parte, tutti quanti, para voce,
0: è tutto pronto invece per sentire la ragazza che ha il telefono con noi.
2: Servizio in camera verde.
0: Anna!
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Anna!
3: Ciao!
1: Ciao, benvenuta, come stai?
0: Che energia!
3: Molto bene, grazie, buongiorno.
1: Bene, Anna, siamo contenti di sentirti. Sappiamo che per te oggi è un giorno speciale perché è quello del tuo compleanno e quindi
0: auguri!
3: Grazie.
0: Augurissimi, c'è una bella energia per questo weekend, insomma, compiere gli anni di venerdì.
3: Certo. Già, voglio...
1: Al 10 del mese.
0: Stasera Anna, ragazzi, ci da dentro. Amiche e amici di Anna, è la vostra serata.
1: Fatevi pagare da bere, certo. A noi è arrivato un messaggio che diceva: per piacere, fatele tanti auguri dalle tue super colleghe che ti vogliono un sacco di bene, anche quando stai a pezzi, sei speciale. Io volevo capire, quali sono le tue colleghe che lavoro fate che ti vedono a pezzi?
3: Allora, noi lavoriamo con clienti, aziende. Dei giorni può essere pesante.
1: Ok, ma cosa vuol dire che lavorate con i clienti, aziende? Cioè,
0: fatture, fatturazione.
3: Sì, ordini, tutto.
1: Mamma mia.
0: Bolle.
1: Emozioni.
3: Gioie,
1: dolori.
0: Vabbè, dai, Anna, oggi un po' di fatturangi e poi mi vai di aperitivangi.

0: Esattamente, esattamente.
1: Brava.
0: Grazie a tutte le mie colleghe.
1: E certo, le salutiamo anche noi, brave che ascoltano tutti quanti, tutte quante Radio Peter Pan. Adesso ti lasciamo tranquilla.
2: Buon weekend, auguri.
1: E alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao. Cara. Ciao Anna.
3: Ah!

0: questa sera!
1: Questa sera a Roseland, Rosolina Mare, ieri una serata bellissima con la notte tutta da cantare, questa sera invece il super impatto di Radio Peter Pan con ospite il pagante, anzi super ospite.
2: Sì.
1: Domani sera salutiamo anche gli amici del Drinky Cup 2026 al campo sportivo di Villa d'Arco, Pordenone, arriva domani sera, anzi questa sera. Il Peter Pan impatto con Marco Boffo e Fedro. Noi domani invece grande appuntamento con il Peter Pan and Go.
2: Tra poco
1: con
2: ve lo
1: l'alto.
2: Spiegamo meglio, perché prima c'è un ultimo servizio in camera.
3: Servizio in camera
2: per Lorenzo. Ciao Lorenzo.
4: Ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
4: Bene, bene, voi?
2: Ah, tutto bene, tutto bene. Siamo ormai alla fine
1: serata.
2: Sì, siamo ormai alla fine di questa puntata, ma per te invece è l'inizio della festa, perché ci hanno detto che oggi compi 40 anni, è vero?
1: Grande festa oggi.
2: Auguri!
1: Auguri!
2: Buon compleanno! E ci è arrivato un messaggio che diceva: oggi vogliamo fare gli auguri a una persona speciale che raggiunge un traguardo importante, i suoi splendidi 40 anni. Dicono che a 40 anni inizi il bello della vita.
1: Davvero?
2: E noi siamo sicuri, dicono così. E noi siamo sicuri che per te sarà proprio così. Continua a sorridere, a brindare, ti auguriamo salute, felicità, tanto amore, mille occasioni per festeggiare. Ricorda, i 40 non sono un punto d'arrivo, ma l'inizio del meglio. Tanti auguri di buon compleanno da Mary e Roby, Giada, Andrea e Luca.
4: Grazie mille.
2: Cosa vuoi dire?
4: Ti ringrazio, è vero, sì, è l'inizio della festa, dai.
2: Eh sì, dai.
4: 40 anni è una bella età, dai.
1: Veramente, ti hanno augurato salute, felicità, tanto amore, mille occasioni per festeggiare, ma neanche un euro. E ti hai tanti soldi, no?
2: Soldi,
1: dici anche,
2: vabbè,
1: dici
2: no,
1: in mezzo.
4: Sto mangiarmi per quello.
2: Per quello mi sa che ti devi rimboccare le maniche. E adesso che stavi facendo?
4: Sono a lavoro.
2: Vedi, giustamente. Che lavoro fai?
4: Faccio gelato.
2: Il gelato?
4: Sì.
2: Ma in Italia o in Germania?
1: Esatto.
4: In Italia.
1: Gelateria artigianale?
4: Una fabbrichetta piccola.
2: Ah, ok.
4: Artigianale, sì.
2: Ok. Vabbè,
1: a chi vendete?
4: Vendiamo per la Germania, per l'Europa.
1: Vedi, tedeschi.
2: Comunque,
1: va bene.
2: Ti lasciamo lavorare tranquillo, auguri di nuovo e ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Grazie.
1: Ciao Lore,
4: ciao,
1: quando vuoi, giornata, via delle mille. Mimose 12, Castelfranco Veneto, manda il tuo gelato.
2: Esatto, ciao.
3: Radio Peter Pan.

0: la puntata con, diciamo, questo sottotitolo.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
2: Direi che ce l'abbiamo fatta anche in maniera decente, sì. Divertente.
0: Sì, sì.
2: Allora, dicevamo, domani sera ci sarà il Peter Pan and Gover, la nostra notte da leoni a Susegana, al Collalto Wine Festival. Ci saremo io, Andrea, Marco Boffo, Rocky, performer, eccetera. E invece la musica del 9210 con Andrea De Luca, Lady Ellen nell'ex Serafo arriva a Campo San Piero per le notti aperte, sì. 2026.
0: Prima abbiamo suonato anche Ai Se Ucipego, yes, ed era riferito all'evento che ci sarà in provincia di Gorizia a Mossa! In questo caso Mossa by Night, il Peter Pan Super Impatto con Marco Bax, Alice Fassina, Robo Ledman e lo special guest della serata, ovvero Shade!
2: Bene, e quindi benissimo, amici, è arrivato il momento.
3: Sembrava che stavo per lanciare la scena allo sfogatoio.
0: Un po' sì, adesso. Adesso bene, è la scena della torre di controllo.
2: E invece il 2000 Heroes.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che.

0: se vuoi stiamo qui un'altra ora, Giovanni. Se vuoi facciamo noi che ci ha preso bene adesso e siamo lanciati.
1: Giovanni, vorresti sta cosa qua?
0: Sì. Ma se vuoi siamo con te, se
2: facciamo
0: no.
2: Facciamo tutta l'ora insieme.
0: Oh.
1: Ma tu preferisci fare tutta l'ora da solo, cioè da solo o proprio che facciamo noi al posto tuo?
2: Ma no, insieme.
1: Ah, insieme.
0: Non ho capito niente.
1: Vabbè, normale.
0: E avevi fatto un domandone, ma.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
0: È finita, ragazzi. La settimana del Remix Show torniamo lunedì? Alle 7?
1: Teoricamente lunedì.
0: Ma vediamo,
1: adesso ci lasciamo con Joe e la Generation e poi anche con Emma Rossato e quindi buon way.
0: Ci vediamo domani, ciao!
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3.

0: Sport.
1: Nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Peter Pan Impatto.
7: Questa sera alla Drinky Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Questa sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
12: Le 10:03 c'è la Generation.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La Piadineria.
18: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla,
22: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
20: Noi 1000!
22: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Big saluto e ringrazio i remix che tornano lunedì alle 7 col The Remix Show. Sai che il venerdì c'ho tutta la mia ritualità, quando uno ti dice: oh, sai che è venerdì, ma finalmente!
1: Finalmente, cazzo, sì, grazie!

Buongiorno, buongiorno amici, buon venerdì 10 luglio 2026, 9 i minuti dopo le 10 fino alle 13, cioè l'ultima puntata della settimana della Peter Pan Generation. Amante della routine, delle cose che si chiudono, dei cerchi che si chiudono, c'è da celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. Avresti voluto mandare a quel paese mezzo mondo, a un certo punto hai detto mollo tutto e vado in vacanza, invece no, hai resistito lì in trincea a combattere fino alla fine per arrivare a festeggiare, ad esultare, perché ladies and gentlemen, si alzano i calici e si brinda perché è venerdì, oh yeah, di fronte a noi un altro weekend estivo che dici caspita, 10 luglio, domani 11, significa che siamo praticamente a metà estate. Se pensi che fra un mese è quasi Ferragosto, ormai si gioca tutto in questi giorni, devi fare cose estive per sentirti al passo coi tempi, quindi fra impegni di lavoro, fra cose, fra cose che si sormontano, dici ho fatto qualcosa di estivo fino ad ora? Me lo sono chiesto e mi sono sentito male. Quindi intanto domanda del cavolo con due Z, 393-7366-240, la cosa più estiva che hai fatto fino ad ora. Io la cosa più estiva che posso fare in questo momento è mettere un disco estivo. E non passava, pensa, dal 19 giugno. È il disco dell'estate per eccellenza.

0: bivio. Correva l'anno 2014, Calvin Harris, Summer non veniva passato veramente dal 19 di giugno. La cosa più estiva che abbia fatto fino ad ora, mettere questo disco qua. Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, nuovo disco molto figo.
2: Tacata, tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Capito, la nuova di Boro e il Takata. Subito al panel c'è la Generation, ultima puntata della settimana. Piaciuta molto a Stefania sta canzone del Takata. Dice Gio, con questa canzone hai risvegliato un sacco di ricordi di quando vivevo in Spagna. Sembra una vita fa. Dipende, quanto tempo fa vivevi in Spagna? Perché se effettivamente una vita fa, era una vita fa. Lui non ce la può fare.
1: Dai che è venerdì, dai Gio. Mamma mia, sono distrutto. Mi aspetta un weekend distruttivo. Ma io non posso andare avanti così, non posso, cacchio. Non ho più l'età.
2: Non ho l'età.
1: Cacchio, dopo mi ci voglia una settimana per riprendermi.
0: Quello.
1: Che palle. quasi, sai che ho paura del weekend, perché ogni volta qua. Oh, non vorrei dire, ma c'è cacao, eh.
0: Noi viviamo un weekend alla volta, sperando di sopravvivere e recuperando per il weekend successivo. Ma in realtà mi spaventa per un'altra questione. Che vanno via un sacco di soldi, porca miseria, questi weekend. Io ho detto, devo risparmiare, devo far cose. Però non parliamo di quello, non parliamo di soldi. Basta parlare di soldi. Parliamo di cose estive che avete fatto. Partiamo alla grande, la cosa più estiva che hai fatto fino ad oggi. C'è Romina che mi dice, ciao Muva, ma sono Gio.
3: Muva, io sono messa peggio di te. La cosa più estiva che ho fatto fino adesso è il cambio stagione.
0: Che comunque, vedi, il cambio armadio è una roba decisamente primaverile, più che estiva. C'è Francesca che dice, Gio, la cosa più estiva è stata a mangiare l'anguria. Anch'io l'ho fatto, allora sono abbastanza estivo. Te invece, la cosa più estiva

0: tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
1: Chi forza anche il disco di Samurai J, Flamenco Paranoia, nella playlist molto estiva di Radio Peter Pan. C'è la Generation, si parla di cose molto estive. Non è che voglio mettervi l'ansia, però veramente fra un mese è Ferragosto e sai che dopo Ferragosto basta, è tempo di tornare a scuola, si torna al lavoro, basta, è finito tutto, un mese devi far cose estive. Saluto il mio istruttore di guida preferito Andrea, che scrive: Joe, buon venerdì. Io e Anastasia, che è qui in guida con me, concordiamo sul fatto che la cosa più estiva che abbiamo fatto fino ad ora è stata accendere l'aria condizionata, sia a casa sia qui in macchina ovviamente. Ci saluti, ciao ragazzi, buona guida, buon lavoro. Joe, la cosa più estiva che ho fatto è stato il cambio dell'armadio, dice Silvia, l'abbiamo sentito anche prima. Secondo me è più una cosa primaverile, però, cioè il cambio dell'armadio lo fai quando arriva la bella stagione.
2: Ciao Joe.
1: Ciao.
2: Ciao Radio Peter Pan. La cosa più estiva che ho fatto è stato a mettermi i pantaloncini corti.
1: Sai che io li sto tenendo lunghi per venire al lavoro, quindi non faccio parte della categoria pantaloncini corti. Poi c'è Nicola che ha mandato un video, in realtà si sente poco, però è un irrigatore, sta innaffiando i campi, quindi questa è sicuramente una cosa decisamente estiva.
3: Peter Pan Generation.

0: James Hype, Be Mine. State ascoltando Radio Peter Pan e si sta parlando della cosa più estiva che hai fatto fino ad ora. Siamo al 10 di luglio, quindi c'è stata l'occasione per farne di cose estive. Le abbiamo fatte? No. Abbiamo altro di meglio da fare? No. Siamo impegnati troppo? Sì, evidentemente. C'è Simone che di mestiere fa il trattorista, che dice: oltre al melone, che comunque è molto estivo, sono questi la cosa più estiva che ho fatto. Le balle di fieno sono bellissime. Mi ha mandato la foto del paesaggio che ha di fronte, sicuramente molto estivo. Oppure Lucian, che è di origini rumene, dice: la cosa più estiva che ho fatto quest'anno è stata una vera campenaesca. L'ho pronunciato di merda, lo so. Come la chiamiamo noi a Cluj-Napoca? Lardo, cipollotti, pomodori e formaggio fresco alle 8 della mattina.
1: Alle 8 del mattino?
0: Sì.
1: Mezzogiorno, topi morti.
0: Secondo me con lardo così, i cipollotti, è proprio estivissimo. Fra poco torniamo con le vostre storie, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. Lidl, vale davvero.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
16: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL. Musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
17: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere.

0: l'intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Questa sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Domani sera, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Domani sera, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
2: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.

0: molto estivo. Correva l'anno 2016. Gente de Sona, Mark Anthony, La Gozadera. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Si parlava delle cose molto estive che avete fatto fino ad ora. Il tempo stringe. Fra un mese è praticamente Ferragosto. C'è Nicola che è in tenuta estiva, occhiali da sole, canotta, una bella collana di quella con lì, quelle con le conchiglie. E in questo momento l'audio che ha mandato ha un sottofondo sonoro.
1: Senti che roba. Bellissimo.
0: Dura altre 7 ore questo audio, però però sicuramente molto estivo. La cosa più estiva che ha fatto Elisa, eccola qua.
2: Io, come dire, ho schiumato.
0: Ha schiumato, quando uno schiuma sicuramente è molto estivo. E poi c'è quel romanticone di Alvise che manda un messaggio di quelli. La cosa più estiva che ho fatto è mangiare la pizza sul pontile al mare. Allega foto, si è portato anche l'abajur, quindi mangiare una pizza su un bel telomare con questa abajur in mezzo e due cartoni della pizza. È veramente romantica sta cosa, Alvise, te la invidio molto. Oppure immaginate lui, papà Davide, che dice: io entrare in piscina di mia figlia a forma di ciambella dal diametro di 1,5 metri, pensa a sto omone lì, che schifo. Che dici, che bello, è estate. La cosa più estiva che ho fatto, sudare, Joe, il messaggio che manda Manuel. Poi c'è Cinzia che secondo me l'ha azzeccata una cosa estiva, mettere lo spray anti-zanzare. E se non è estivo questo, senti. Due dischi e c'è l'oroscopo. Chi sono i segni più belli del weekend?
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: Young Lucas, peso blu, Malabebe, il remix è quello di David Guetta. Dai, carrellata di quelle robe molto estive che avete fatto fino ad ora. C'è chi dice di estivo andare a correre con 36 gradi, andare a sentire Peter Pan alle Sagre, indubbiamente andare al concerto di Vasco, visto che li fa solo d'estate. Comunque i concerti estivi all'aperto hanno un altro gusto, fino adesso non l'aveva ancora detto nessuno. Poi c'è Federica che dice la cosa più estiva è affrontare la gravidanza con 40 gradi, ferie rimandate all'anno prossimo. Sì, però per una bella causa. Oppure Chiara dice: Gio, la cosa più estiva è stata mettermi sotto i getti d'acqua che bagnano il parco giochi vicino casa. Che schifo, che schifo. La cosa più estiva che ho fatto è prenotare le ferie. Insomma, questa è la carrellata. C'è da scoprire invece quali sono i segni best e schifos del weekend. Che si salvano e che vanno bene questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana sono, nell'ordine, quelli dell'Ariete, bravi. Si salvano ancora il Cancro, la Bilancia, il Capricorno, i Pesci. Questi, quelli buoni. Gli altri?
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: No. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi del weekend. I The Best! Incredibile ma vero, siamo noi, quelli della Vergine. Oroscopo rimato per il segno fortunato, hai sguazzato nei problemi come il pesciolino Nemo. Sto weekend dai numeri perché ti hanno tirato scemo. Il primo numero è l'8, ti meriti una bella gita sul canotto. Il secondo numero è il 43, farai qualcosa di osè. L'ultimo numero è il 7, come la quantità minima di birrette. I più fighi quindi siamo noi della Vergine.
1: Un ottimo lavoro.
0: Sì.
1: E non
0: diamo i numeri.
1: Applaudo, però, con ironia.
0: Sai che sono i peggiori del weekend? Quelli dell'acquario.
2: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Primi nell'astro sexo parade, ultimi in questo oroscopo qui della Generation.

0: Gigi Dag, la passione su Peter Pan, c'è il GR sti cazzi, vamos!
1: GR sti cazzi!
0: Ultima carrellata con la redazione del GR sti cazzi, di quelle notizie lì.
2: Sti cazzi!
0: Raccolte nelle ultime 24 ore, si parte dal Mattino di Padova, trovato con la droga, cerca di corrompere i poliziotti, arrestato.
2: Sti cazzi!
0: Comunque ci provi, cioè volete approfittare? Oh, da spartire! Si passa al mattino.it, parcheggia sulle strisce bianche, di notte diventano blu e riceve la multa, bello.
2: Sti cazzi!
0: Strega comanda color, che colore vuoi? Il blu, paga la multa. Fanpage .it, che ne ha sempre per tutti i gusti. Donna sembra dormire al volante di una Tesla su un'autostrada.
2: E sti cazzi.
0: Il problema non sono quelli che dormono sull'auto a guida automatica, ma quelli che dormono sulle macchine normali, porca miseria. Da fanpage.it, le dichiarazioni di Paola Caruso. Ho uno scoop, dice, è ricco e anche Rocco, parlando del suo compagno Fabio Tain. 60, non so chi siano queste persone.
2: E sti cazzi.
0: Però, oh, grande scoop, Ricco e Rocco, beato lui. Passiamo al Corriere della Sera. Lo smart working fa salire la natalità, vedi?
2: E sti cazzi.
0: Pagati per ciulare a casa. Da Fanpage USA, 1000 persone colpite da diarrea esplosiva.
2: E sti cazzi.
0: Io mi sono immaginato persone che esplodono così mentre passeggiano per strada. Pum, un'esplosione di cacca. Chiudiamo con due notizie. La prima da Focus: qual è il prodotto più rubato nei supermercati? Che secondo me è una bella inchiesta, ma soprattutto con Repubblica, che ci informa su questo. In Colombia il nuovo governo di estrema destra vuole un Jurassic Park con gli ippopotami di Escobar.
2: E sti cazzi.
0: Che bello, il Jurassic Park a tema pippopotami.

0: molto fighi, si chiamano Ave, arrivano dal Trentino Alto Adige e hanno fatto questo disco, si chiama Meet Me in the Dark. Chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, è successo un casino, ragazzi. Emma mi ha appena guardato, è un'ora che gira per questo studio e mi dice sconsolata ormai: hai visto che sono stata dalla parrucchiera? Non me ne ero accorto.
1: Grazie. Anzi, no.
0: Sei uguale a ieri. Ma sei te che anch'io quando mi taglio i capelli non te ne accorgi.
1: No, vabbè,
0: cosa
1: ho capito.
0: Ti aspetti da me?
1: Joe, te hai un taglio identico come sempre. Io per mi sono fatta più bionda.
0: No, dai. È più bianca.
1: Sì, vabbè.
0: Questa è la vecchiaia, però.
1: Vabbè. Nel cielo ci rinuncio.
0: Che
1: non
0: basta,
1: ce la faccio più.
0: Basta poco per farvi incazzare a voi donne.
2: Metà prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina. Cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Turn the bass up. Under pressure.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 11:03 minuti.
10: C'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Ali Ali, per basso è bello.
12: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
11: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
12: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
11: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
12: Ali migliora la vita.
13: Peter Pan, meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Sole caldo in questa giornata di venerdì sull'Italia settentrionale, con ancora temperature prossime ai 36-37 gradi sulla pianura a sud del Po. Comunque farà gran caldo anche altrove, con 34-35 gradi. Anche sui fondovalle alpini superiamo abbondantemente i 30. Solo verso sera brevi temporali di calore su Alpi e Appennino settentrionale. Per sabato inizialmente tanto sole, poi verso sera qualche temporale dalle montagne potrebbe estendersi alle vicine zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Correva l'anno 2008, Guru Josh Infinity, il remix su Peter Pan nella Generation. Ciao, io sono Gio, arrivata Emma.
1: Buongiorno.
0: Mi guarda con questi occhietti da gatta quando ha bisogno di qualcosa. Io ormai ho già messo le cuffie, quindi ciao col cavolo che sento.
2: Mi guarda con questi occhietti, tipo ho bisogno di qualcosa, capisci te di cosa?
1: Come ma perché stavi facendo mille maneggi sul... e non riuscivo ad abbassare il volume delle mie cuffie.
0: Devi assordarti, questo è il segreto del mestiere. Senti, oggi vorrei inaugurare la rubrica Emma spiega cose. Perché mi sono, a parte il tuo cambio look che io non ho capito,
1: mai
0: quindi
1: visto,
0: anche quello dovresti spiegarmelo.
1: No,
0: che hai fatto ai capelli?
1: Niente, sono come prima.
0: Sono un po' più mossi di ieri.
1: Ma sono anche più biondi. Sono un pochino più corti. Sono un pochino
0: belli,
1: va bene,
0: devo
1: va
0: dire
1: bene.
0: Belli.
1: Grazie.
0: Però mi sono imbattuto in questo articolo di Vanity Fair che io ho capito solo parzialmente. Adesso io ti leggo il titolo.
1: Vai.
0: E te me lo spieghi a porzioni.
1: Ok.
0: Vanity Fair Italia recita così:
1: sì.
0: Il semi raccolto casual di Jennifer Lopez e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate couture autunno-inverno 2026-2027.
1: Cosa c'è di difficile?
0: Dividiamolo in parti.
1: Vai, ok.
0: Cos'è il semi raccolto casual? È qualcosa che ha a che fare con l'agricoltura?
1: No, è quando hai i capelli sciolti, ma la parte... come posso spiegartelo? I capelli davanti li tiri su e fai una semicoda.
0: Ok.
1: Lascia i capelli dietro sciolti.
0: Jennifer Lopez, sappiamo che cos'è. Gli altri beauty look, vabbè, look di bellezza.
1: Sì, esatto.
0: Delle star in front row.
1: Cioè, vuol dire in front, davanti alla
0: prima
1: passerella.
0: In pole position.
1: In pole position.
0: Pole position, il predestinato.
1: Vai.
0: Alle sfilate. Couture autunno-inverno 2026. Cos'è couture autunno-inverno?
1: È alta moda. Alle sfilate di alta moda.
0: Ma di alta moda allora.
3: Attenzione. Nuova

0: Tame Impala, che io fino a ieri pensavo fossero i Tame Impala, perché ero rimasto, che una decina d'anni fa erano in due, e adesso è rimasto uno da solo.
1: Io quello che penso è la pizza Impala, perché in questo momento ho già molta fame.
0: Che deficiente. Insieme a Jenny, Dracula su Peter Pan. Dracula famoso per avere una parte del corpo molto evidente.
1: Sì, i dentini.
0: I denti, certo, non pensare alle cose sbagliate. Oggi voglio approfittare di questo pozzo di scienza che mi ritrovo al fianco.
1: Grazie.
0: Si chiama Emma Rossato, la senti tutti i giorni nella Generation dalle 11 alle 13 per farmi spiegare delle cose che riguardano il mondo. Allora, oggi è il 10 luglio e su Euronews spunta questa notizia. A parte che c'è un cavallo che beve dalla,
1: poverini,
0: da una fontana.
1: Ma sono i cavalli quelli che trascinano le carrozze. Facciamo un appello, non prendete quei servizi che danno nelle città.
0: Ma scusa,
1: ma no,
0: ma mi hai appena detto, ma cazzo, ma non consegnano quelli di Deliveroo? Perché?
1: No, io
0: perché? E gli ho detto, ma scusa, è normale, sono in bicicletta a mezzogiorno, è normale che è giusto che non consegnano. Adesso mi dici i cavalli, non comprate i cavalli perché soffrono.
1: Allora, io
0: e
1: ho...
0: tu di quelli che consegnano le cose in bici hai detto che cambino lavoro se non vogliono pedalare a mezzogiorno.
1: Io ho rifiutato di entrare a medicina, anche se comunque avevo passato il turno, solo perché dopo ho ragionato che tra un umano e un animale, se li vedo morire entrambi salvo l'animale io, cioè, quindi non morite davanti a me se c'è un cane che sta male.
0: Vabbè, torniamo a parlare dopo di questa notizia del cavallo che beve l'acqua. Nel frattempo suono un misero blues
1: che
0: con
1: bella
0: la mia chitarrina, è il giro di sol, l'ho imparato ieri, poi arriva gente, ci canta sopra, ma intanto io suono, senti che bravo.

0: cattivi, Funky Bahia su Peter Pan, dopo aver detto delle cose un po' forti alla radio alle 11 della mattina, che se trovi un uomo che sta morendo, un cavallo che sta morendo,
1: io salvo il cavallo,
0: cerchi di salvare il cavallo, qual è sarà stata la reazione del pubblico? Morris da Udine, cosa penserà adesso di te?
2: Dai. Buongiorno a tutti, buongiornissimo a tutti, buongiornissimo Joe, buongiornissimo bella, brava e bravissima Emma.
1: Grazie,
2: che
1: Morris.
2: Spettacolo, la più bella di Radio Peter Pan, senza di te il mondo non ci sarebbe, ciao ciao.
0: Certo, perché grazie. Sopravviverebbero solo i cavalli.
1: È giusto così, ma sai che bello un mondo con solo animali.
0: La notizia di Euronews che avrei voluto dare 5 minuti fa, che parlava c'era in copertina sto cavallo che beveva dalla fontanella.
1: Poverino.
0: Che ha commosso molto Emma, ma il titolo recita: la regola contadina del 10 luglio, quanto farà caldo in estate. Fondamentalmente c'è una tradizione che è il giorno dei sette fratelli e sarebbe indicativo dell'andamento del tempo nelle settimane successive. Il proverbio recita che se in quel giorno è piovoso, sì, seguiranno circa 7 settimane di pioggia. Se invece è soleggiato come oggi qua,
1: bello,
0: si prospetta un lungo periodo stabile di caldo. Ma attenzione,
1: sì,
0: io ho al mio fianco il posto di scienza,
1: certo,
0: Emma Rossato, che sa tutto il detto popolare,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è quello lì.
1: Ah, devo leggerlo.
0: Beh, certo, ti metto anche la base poesia detto popolare.
1: Vado.
0: Vai.
1: Dai sette fradei, guarda che tempo che fa, i fa, per 7 settimane, por se ti si tenia, no, tenierà.
0: Ma tieni conto
1: basta,
0: che
1: ah no, sotto è in tedesco.
0: Tieni conto che è mezza tedesca.
1: No, questo è in veneziano.
0: Leggilo in tedesco.
1: Viene di sieben brun bruder treinben sol es noch sieben wollten lang blengling.
0: Abbiamo dichiarato guerra a un paese dell'est Europa.

0: Sam Jacobs, I Don't Mind su Peter Pan. Divide in due il programma. Oh, è già questa la notizia. Significa che manca sempre meno alla fine di questa.
1: Che bello,
0: puntata.
1: Finalmente!
0: Che Emma sta rischiando.
1: No, donna, oggi tantissimi complimenti.
0: Stai rischiando odio.
1: Sì, ma che, quello vabbè, sempre.
0: Quello ormai è abbastanza diffuso nella chat di Peter Pan.
1: Sì.
0: Denunce penali da parte dei rider delle consegne del food.
1: Ok.
0: Poi cosa hai rischiato?
1: Denunce dall'umanità, perché ho detto che salvo gli animali.
0: Ah no, hai rischiato anche di dichiarare guerra a un paese perché hai letto una frase in tedesco e chissà cosa hai detto. Quindi fra poco, per sperare che accada qualcos'altro di drammatico, state con noi nella Generation, ci sarà una rubrica bellissima.
1: Bellissima, c'è il dilemma. Generation.
2: Com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Carrefour. Ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Volgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
21: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno.

0: mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Peter Pan Impatto. Questa sera alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Questa sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Yabba Dabba Doo, 24K Golden Ian Dior. Mood, su Peter Pan riapre la Generation cercando di tirare su un po' il mood.
1: Morale,
0: perché
1: sì,
0: ci siamo arrabbiati troppo la scorsa mezz'ora.
1: Ma si sono arrabbiati loro con me.
0: Li hai fatti indignare.
1: Come
0: ragazzi.
1: Sempre, come sempre.
0: Sei veramente un David Parenzo.
1: Mi hanno affiancata a un'altra persona, in verità, però non le

0: leggeremo chi.
1: Che arriva un'altra radio, che salutiamo comunque. Senti, ci sarebbe la rubrica del cazzo mercato.
0: Sì.
1: Però oggi salta, da quello che ho capito.
0: Oggi salta perché c'è un dilemma che non poteva assolutamente mancare oggi.
1: Cioè, anche gli ascoltatori lo chiedevano il cazzo mercato, invece no, beh, dilemma.
2: Il dilemma rossato.
1: Di che parliamo oggi nel dilemma rossato?
0: Come si ride in chat? Perché vedi, in Italia si ride ma negli altri paesi non si ride così.
1: Ma aspetta, io rido H-A-H-A-H-A, non A-H-A-H.
0: Io A-H-A-H-A. Però, per esempio, se tu vai in Francia, non ridono.
1: No?
0: No, mettono M-D-R. M-D-R, M-D-R, M-D-R.
1: M-D-R, M-D-R, che vuol dire mort de rire, morto da ridere.
0: Oppure tipo in Brasile, con la K.
1: K-K-K-K-K-K-K, perché loro dicono K-K-K-K-K-K-K-K. In Thailandia mettono tanti 5, 5-5-5-5, perché il 5 in thailandese si pronuncia
0: ha.
1: Ha, e quindi diventa ha, ha, ha, ha.
0: No, più bello. Facile. 5-5-5.
1: E quindi oggi è un dilemma aperto, ragazzi. Sì. Una roba clamorosa. 393-736-6240.
0: Voi in chat come ridete?
1: Una roba clamorosa, sì, proprio.

0: Mamma mia.
1: Ma è veramente.
2: Ci stava, secondo me, su quell'acuto di Lazza.
1: No, era veramente brutta. Hai rovinato una canzone bellissima.
2: Cenere su Peter Pan. Nella Generation stiamo parlando di come ridete in chat. È un tema di quelli che dice: oh, hai diviso in due il popolo terracqueo. Lui si è risentito e dice: ma Gio, ma porca miseria.
3: Ehi, Gio. Va bene che sei interista, ok, però ti ritenevo anche una persona di un certo livello, ma dopo la Linda Pani e anche la Emma Rossato, cioè le trovi tutte uguali, ma te o Linda... fai un cast, ti portano un curriculum? No, spiegami, perché vorrei capire.
2: Allora, a parte prima, Linda non me la devi toccare. Secondo, mettigli le faccine che ridono, ma non quelle oblique.
1: No, quelle dritte.
2: Quelle dritte, perché quelle oblique sono da boomer.
1: Vero, potresti darle tu allora.
2: No, io non le uso, no. Quelle oblique. E quindi noi ridiamo con le faccine dritte in chat. Oppure scrivendo ha ha ha ha.
1: Allora, già se metti le faccine sei un boomer. Cioè devi scrivere ha ha ha, non mettere le faccine.
2: No, metti anche le faccine.
1: No.
2: Lei ad esempio c'ha una gif con una che ride senza denti. Funziona, va bene?
1: Non mi convince.
2: Oppure lui, senti che dice.
4: Ormai quando scrivo H la tastiera ha già registrato la risata. Lei sta già a suggerirmi ha ha ha.
2: Vedi che parte con l'H e non con la.
1: Con la.
2: Ma se parti con la A diventa ah ah ah.
1: Dai,
2: è diverso,
1: Joe.
2: Da ha ha ha, è diverso.
5: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter

0: Mark and Cremont DNC Hands Up su Peter Pan. Mamma stiamo parlando mia. Di come si ride in chat. Abbiamo scoperto che nel mondo si ride in maniera diversa. Tipo, non abbiamo ancora detto che in Giappone si ride così. Cioè, tante W una dietro l'altra. WWWW mi piaci tu sta per Warai, che significa ridere, viene spesso abbreviato in W semplicemente.
1: Ma il migliore resta la Turchia, perché loro non usano le lettere, boh, delle lettere speciali per ridere, usano lettere a caso.
0: Perché poi in turco diventa. Attenzione, è arrivato un insegnante di lingua italiana che ha questa teoria.
2: Ciao Gio.
1: Ciao.
2: Io penso che dal punto di vista della lingua italiana formare la risata con H non si pronuncia come fai tu,
0: no,
2: ma diventa A A A.
1: Come il computerone.
2: Presumibilmente nella lingua italiana la, è più corretto fare con A H. Ciao. Buona giornata.
0: Perché secondo Michele, tra l'altro uomo distinto in giacca e cravatta, libero professionista, una persona di cultura, la H è muta, come in Django la D è muta. Però c'è un però.
1: Ma dimmi.
0: L'ho detto prima, se te metti la A davanti e poi la H diventa A A
1: Ba.
0: A. Se invece metti la H davanti è Ha Ha.
1: Ma guarda che
0: ha.
1: Puoi farlo anche senza che fai l'acuto alla prima.
0: Ah sì?
1: Non lo faccio io in caso lo fai te.
0: Non
1: però
0: vuoi farlo?
1: No, non lo faccio.
0: Sei
1: io.
0: Sei sicura? Vuoi mettere questo vocale?
1: Sì, senti.
3: Va bene, però dobbiamo prendere anche atto che forse ha ragione anche lei.
0: Ha ragione?
3: Forse la tastiera sua fa cioè, normale, a ognuno il suo.
0: Hai la tastiera che gode.
1: Mamma mia.

0: Shades of Blue, John Summit su Peter Pan, chiude la seconda ora della Generation. Ultima risata del mondo ce la propone lei, che è spagnola. Sì. Senti che dice.
1: Vai.
2: In spagnolo comunque è J-A. E come sono in Italia non mi piace scrivere H, comunque H-A. Allora metto solo il sorrisino e basta.
0: J-A. Se sei Nicole Scherzinger invece ridi così. J-Ho.
1: Oh, sarebbe Babbo Natale.
0: E adesso hanno riso tutti facendo.
1: Se sei Babbo Natale fai ho ho ho.
0: Merry Christmas. Fra poco, terza ora della Generation. Che succede?
1: C'è la sala giochi.
0: Yay. Peter Pan
3: Generation. Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera dalle 21.30 Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan, ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Hit Universal Fun. Visitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:02 minuti.
0: Ci sono le news.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0. Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
23: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: Correva l'anno 2013, Bob Sinclair, Cinderella, disco molto dolce. She said her name. C'è da chiudere un discorso prima di aprire la sala giochi, ma perché non voglio lasciare niente in sospeso.
1: No,
0: ho fatto un test, si parlava di come si ride in chat. Un ascoltatore, come me, diceva: non si può ridere A-H-A-H-A-H, perché sennò diventa A-A-A. Invece bisogna ridere A-A-A. Se tu inverti un audio che dice A-A-A, diventa così.
2: A-A-A-A-A.
0: Diventa una risata.
1: Ci denunciano per pornografia
0: così.
1: Domani.
0: Comunque adesso è un'ora importante.
3: Vai. È ora della sala giochi.
4: Dai, che arriva la sala giochi. Che forza.
5: Sala giochi.
6: You win.
5: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
6: Oh, you can listen. Start.
0: Vai. Veloci, gli ultimi due.

0: lunedì a quest'ora, dove in palio ci sono un sacco di premi, i gadget di Peter Pan e anche i premi di Sand Beach Sottomarina. Questa settimana c'è
1: il gazebo super VIP con frutta e champagne,
0: computerone veloce, ciao,
2: ciao.
0: Giochiamo? Ma oh, che cosa giochiamo? Funziona così.
1: Sean Paul, lo sapete, dice il solito bada bam bam. Beh, adesso lo metterà in una canzone, coprirà un testo della canzone.
0: Carissimo.
1: Dovete individuare le parole mancanti.
3: Ho già capito un cazzo.
0: Un cazzo. Vabbè, insomma, c'è una sigla, a un certo punto Sean Paul copre una parte del testo, devi capirla. 393-736-6240. Vamos.

0: a tutti in Peter Pan Generation, chi forza?
1: È la terza ora, quella della sala giochi, dove si gioca soprattutto il venerdì e serena, perché è ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Non abbiamo detto che ticket.
0: Il numero 9.
1: Numero 9 della settimana, quindi il penultimo, potrebbe essere quello fortunato, quello che si porterà poi lunedì nel sorteggio a casa sia i gadget di Peter Pan che il premio di Sand Beach Sottomarina. Abbiamo giocato al gioco di Sean Paul, che mette i suoi badabam bam sopra le canzoni. Oggi ha scelto la sigla dei Puffi.
0: Che bello!
1: Che poi anche di quella ne hanno fatte tante, questa è la versione di Cristina D'Avena. I Puffi.
0: Cioè, quella che tutti conosciamo.
1: Il ritornello, che dici? Lo so a memoria, lo so a menadito. Il ritornello recita così:
0: i Puffi sanno che un tesoro c'è nel fiore accanto a te, madre natura pensa sempre a noi e i Puffi sono tutti amici tuoi.
1: Suoi.
0: I Puffi sanno.
1: Bam bam bam. Mancavano tre parole. Da loro imparerai. I Puffi sanno che cosa?
2: Che il tesoro c'è.
1: No, perché quella era nella prima parte del ritornello.
3: Seguirai.
1: Non è seguirai.
3: Che l'amore c'è.
1: No, in realtà no. Sì. E i Puffi sanno che li seguirai. Era giusto. Perché l'hai segnato?
0: No, che quello? Seguirai. Perché hai tutto senza lì.
4: O che li troverai.
1: No, non ne troverai.
3: Niente tesoro. Che tesoro c'è nel fiore accanto a te?
1: No.
5: Che ce l'hanno blu, moscio e alli in giù.
1: Scusi, non è questo.
3: Che un tesoro c'è. Basta, tre parole. Ho vinto.
1: Erano quelle prima.
3: Joe,
1: no.
3: Ho vinto.
1: No.
3: Ti pago, eh.
1: No, ma hai sbagliato, scusa.
0: Per fortuna mi raccomando, veloci.
1: Non siamo corruttibili.
3: No,
1: neanche il computerone. In realtà le parole che completavano la seconda parte del ritornello erano: i Puffi sanno
0: che li seguirai,
1: da loro imparerai. E quindi lui è stato il più veloce. Ancora non si è accorto di aver vinto. Gli abbiamo mandato un messaggio, ma da WhatsApp sappiamo che si chiama
0: Waltz.
1: Bravo
0: Waltz.
1: Grande Waltz, you win.
6: Radio Peter Pan.

0: Martina, si chiama White Girl Wasted su Peter Pan. C'è una rubrica che abbiamo
1: nuova.
0: Ideato sì. nel fuori onda, si chiama Prenditela con la stupida.
1: Sì, esatto. Quindi da domani.
0: Ma ha provato lei, cioè io non volevo farla, però
1: ma mi piace perché
0: dato che ultimamente il meccanismo è Emma dice una cosa, ma anche solo A.
1: Ma sì, ma solo A, veramente.
0: E arrivano svariati messaggi di insulti. Allora apriamola,
1: apriamola
0: ufficialmente.
1: Apriamola, certo.
0: Tiziana si lamenta con te per questo motivo.
2: Emma, tu non eri neanche nata. Ma dai, cosa vuoi sapere?
0: Vuoi sapere?
2: È per boomer questa canzone.
0: Non puoi sapere.
1: Non posso saperlo.
0: Dai,
1: no,
0: devi aver frequentato almeno un master dopo l'università per sapere la sigla dei Puffi. Non puoi saperla.
1: Va bene, da lunedì mettiamo il piccolo tratto durante la Generation in cui potete
0: prenditela con la stupida. Oggi faccio fare la sigla dall'intelligenza artificiale.
1: Discotech people, next event, we are back
0: and it's time to party. Occhio che il weekend è bello ricco. Adesso per non distrarci troppo ti raccontiamo quali sono gli appuntamenti di questa sera. Sono due. Il primo è a Rosolina Mare, provincia di Rovigo. C'è il Roseland che è un grandissimo festival e lì arriviamo col Peter Pan Super Impatto, quindi palco gigantesco, un sacco di gadget, un sacco di DJ, un sacco di speaker, un sacco di performer, un sacco di super ospiti. Ad esempio dalle 21 Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e l'ex Serafo sui trampoli. Super ospiti di stasera il Pagante, ma non siamo solo lì, siamo anche media partner della Drinky Cup. Quindi stasera dove siamo?
1: Stasera siamo al campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone. Ci trovate comunque lì dal 10 al 12 luglio perché c'è un torneo, c'è il Green Volley e oggi proprio c'è Peter Pan Impatto dalle 21:30 con Marco Boffo e Fedro.
0: Hai capito? Tutti gli altri appuntamenti, per non distrarti troppo, ti diciamo solo quelli di stasera, però li trovi serenamente sia sul sito che sull'app. Il sito è peterpan.it, l'app si chiama Radio Peter Pan e la sezione è comune, si chiama
1: Eventi.
3: Yay.

0: La pelle d'oca, Alan Walker, Ava Max, Fate, significa destino su Peter Pan. È stata estratta dai Carmina Burana, che sono delle composizioni medievali, sì, poi messe in musica un centinaio d'anni fa, poco meno, 1937.
1: Non ero
0: dal
1: nata.
0: Musicista tedesco Karl Orff. Okay. E dici, anche questa hanno remixato? Sì. Di che cosa parlavano i Carmina Burana? Interessante. Della caducità della vita, sì, i piaceri terreni, il vino, l'amore passionale e la natura. Il tutto dominato dal destino.
1: Tutto quello che noi non parliamo durante la Generation.
0: Però tutto quello che ci piace. Quindi, sì, a proposito di caducità della vita, fra poco c'è un DJ che ha una vita caduca.
1: Sì, Andrea soprattutto di vino. E quindi arriva con i 2000 Heroes, quindi tre dischi dei migliori degli anni 2000. E poi c'è anche il secondo ticket della sala giochi.
0: È l'ultimo della settimana, è il numero
1: 10.
0: State con noi. Peter Pan Generation.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza?
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Di più. Vuoi spendere meglio?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
17: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
18: Questa sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
19: Negli Stos
11: Stosa Store Diretti Aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet.

0: scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Domani sera al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Domani sera Peter Pan Hangover alla cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Summer.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Viaggio in musica offerto da Andrea De Luca ci ha portati al 2014 con David Guetta e Sam Martin, Lovers on the Sun.
3: Al 2000 con Fatboy Slim, Right Here, Right Now.
2: A chiudere dal 2008 Laurent Wolf, No Stress.
4: Thank you,
2: Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Scusa.
2: Specchiati la finale della Generation.
3: Scusami.
2: Lovers on the Sun.
3: Lovers on the Sun?
2: Perché
3: oggi tra lo shish prima, adesso Lovers on the Sun.
2: Un po' è derivato dalla pulizia dei denti che ho fatto
3: ancora
2: l'altro giorno. Ho i denti troppo lisci,
3: troppo
2: adesso
3: puliti.
2: C'ho la lingua che scivola troppo sui denti. E poi lascia fare che ho bevuto una birretta mentre andavano sti dischi che facevano festa. A proposito di festa, c'è il Dome che sta partendo per le vacanze.
3: Sì.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, finalmente venerdì e poi ultimo giorno di lavoro. Non so se te l'ho detto, ma prossima settimana sono in ferie, quindi non so se sono raggiungibile, ma comunque è un problema. Cioè dobbiamo partire e allora lasciamo a casa Arancina, Rosetta, Giallina, Patti, Spidey, Fiorita, Colorate, Mentine. Come facciamo a andare da bere?
2: Quasi
5: quasi ce le portiamo via, le portiamo via al mare con noi. Ciao Joe!
2: Non è male che vai via e ti porti dietro la serra, comunque queste sono tutte le sue piantine.
3: Care, ho scoperto che ci sono degli studenti che stanno creando dei vasi che danno l'acqua da sole.
2: Bello!
3: Quindi se vuoi
2: esistono
3: magari
2: già su Amazon, tra l'altro.
3: Ecco, vedi.
2: A che giochiamo, computerone?
6: La vita non è un film.
2: L'ultimo ticket della settimana, il meccanismo è questo.
3: Sentirete un pezzo di un film, dovete individuare il titolo esatto di quel film.
2: Con estrema precisione, 393-7366-240, che film è?
7: La vita non è un film.
8: La mia stanza di giochi.
9: Quando è che questo accade nel film?
10: Voglio fare un gioco.
11: Buongiorno, Monsieur Jean. Ha di nuovo perso qualcosa?
12: Buongiorno. Ah, penso di sì.
13: Sto per finire.
12: Il problema è che non ricordo cosa. Oh, di certo mi verrà in mente.
14: Ah, buongiorno.
12: Dove te ne vai?
11: A restituire un libro a Père Robert. Parla di due innamorati nella bella Verona.
12: Sembra noioso.
15: Quella ragazza è veramente strana.
16: Non le interessa quel che fai.
2: C'era anche la canzoncina, e quindi hai capito che cartone.
3: Dai.
2: Che poi era un film d'animazione, che non è neanche di
3: Siamo io e Joe.
2: Era un live action.

0: Si chiama In Your Eyes, il disco che hai appena sentito, by Alesson One Republic. Su Peter Pan, sei giocato per assegnare l'ultimo ticket della settimana, riempito il casellario, sì. Poi lunedì il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget. Il gioco era quello degli amanti del cinema.
1: Che bello!
0: In particolare il venerdì è tutto ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Nella scena del film che ti abbiamo fatto sentire un attimo fa, si parlava di questa ragazza che...
1: è un po' pazza, è un po' inusuale.
0: A parte che è secchiona, che
1: secchiona.
2: C'è questo libro da portare a Jean-Pierre perché parla di questi amanti di Verona.
1: Non gliene frega niente se ha un grande re che vuole sposare.
0: Che cos'era?
1: Il favoloso mondo di Amélie.
0: No.
1: Shakespeare in Love.
0: No.
1: Biancaneve.
0: No.
1: Cenerentola.
0: No, guarda, ti do un altro indizio. Sì. Ti faccio sentire questa canzone che è forse la più romantica del mondo.
1: Senti.
0: È bellissima.

0: nella sala dei ricevimenti.
1: Vorrei avere io questa sala.
0: Basta, voglia di vederlo tutto. Metti in pausa perché sennò non riesco più a fermarlo. Allora, il film in realtà era un live action di un cartone animato della Disney che era...
2: Bella e la Bestia.
0: La Bella e la Bestia. Live action del 2017 con protagonista femminile, quella bruttissima ragazza di Emma Watson.
1: Ma che cosa dici? È bellissima.
0: Il più veloce si porta a casa il decimo ticket della settimana, lui è...
1: Andrea Piazza.
0: Felice Andrea!
3: Grandi raga! Mamma mia! 25.000 anni ce l'ho fatta!
0: Ce l'ha fatta!
3: Posso dirlo, non è truccato!
0: Bravo Andrea, you win! Riempito il casellario è...
4: Mission complete!
0: Oh yeah!
5: Peter Pan!

0: La Cardi e la Rosalia. Cardi B, Rosalia, De Special, Peter Pan. Abbiamo fatto tornare bimba per un istante Jessica.
1: Senti,
0: no,
1: ragazzi, io vi voglio benissimo. Mi fate tornare bambina. Che bello questo cartone.
2: Dai.
0: Infatti, adesso in pausa pranzo e vado a casa e mi metto sul live action della Bella e la Bestia mentre pranzo. Riesco a vedere forse i titoli di testa.
2: No, dai.
0: E poi devo tornare qua in radio. Oh, c'è da fare.
2: Questa sera allora.
0: Ci sentiamo domenica mattina dalle 7 alle 10 con l'Happy Ending parte 1. Per quanto mi riguarda, insieme ad Angelo PA1. Invece la Generation torna
2: lunedì dalle 10.
0: Tra poco c'è Fede da solo in Peter Paramanetta. Quindi fate i bravi.
2: Oggi non ce la facciamo.
0: Ho detto è così. Buon weekend. Ciao.
2: Ciao, Gio.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Robled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 da 3 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Alia Liber, basso è bello.
10: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
9: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
10: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
9: Ali, migliora la vita.
10: Anche con i prezzi bassi.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Su Radio

0: Marco, per favore, non ci far fare le figuracce.
1: Ma io volevo fare Peter Pan a manetta.
2: Ma che vuoi?
1: Ma perché Alice non mi ha lasciato?
0: Fatti due domande.
1: Stronzo.
0: Che cosa hai detto?

0: fan, ci arriveremo dopo. Però oggi ho deciso che parlerò tutto il tempo così, tutto il tempo in pugliese. Perché? Perché non c'è Alice che mi frena, quindi guaio. Oggi facciamo Radio Peter Poo, che dovete sapere, in Puglia c'è una radio omonima che si chiama Radio Peter Pan, però scritta nella maniera Peter Pan, che è una radio piccolina che fa musica in Puglia. E quasi quasi stavo pensando, tipo, direttore, ma perché non mi mandi a fare la stagione in Puglia? No, io se vuoi mi offro volontario, mi porto le cuffie, mi porto uno studio portatile, tutto sulle spalle, me la faccio pure a piedi, mi faccio la stagione. E siccome ci ho avuto questa brillante idea, che sicuramente non verrà accolta, credo che sia anche abbastanza giusto così, sto cominciando un pochino ad informarmi sulle news, no? Sugli stabilimenti balneari, su com'è la situazione in Puglia, e devo dire che non è tanto proprio delle migliori, ne parliamo tra poco, perché si sa, in Peter Pan a manetta, e su Peter Pan si inizia sempre così, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, non

0: Does It Feel, Dub Dogs, Fezzo, Zork. Nel pomeriggio, anzi nella pausa pranzo di Radio Peter Pan, c'è Fede in solitaria. Abbiamo sentito Rocky che ha provato a intrufolarsi insultando Alice, e c'è chi la difende subito, vai.
1: Cosa ha detto Rocky? Che cosa ha detto di Alice?
0: Capito, sì.
1: Cosa ha detto? Ho sentito bene?
0: Vai a letto! Vai a letto! Rocky ha esagerato un pochino, ha dato della stronza a Alice Fassina. Guarda, spero che non ti stia ascoltando, perché...
1: Fede, ma sei sempre da solo.
0: Hai capito,
1: sei
0: sì.
1: Sei da solo la mattina, sei da solo al pomeriggio. Sei una punta di diamante solitaria.
0: Sono una punta di diamante solitario, oppure... Eppure le ascelle le ho lavate, faccio la doccia tutti i giorni prima di andare in onda. Boh, vabbè. Comunque si parlava di Puglia, visto che mi voglio trasferire in Puglia, cioè la mia idea è quella di dire al direttore se mi fa trasferire in Puglia, visto che c'è una radio che si chiama Peter Pan, così magari mi faccio la stagione. Trasmetto da lì, giuro, eh.
2: Fede,
0: ehi.
2: A me quello sembrava più sardo che pugliese, eh.
0: No.
2: Non è che hai confuso le due regioni?
0: Ma no, perché il sardo dice oia, oggi devo andare a fare la trasmissione, e il pugliese parla più cose, sei capito, l'orecchietto. Infatti qualcuno dice che sembra Antonio Cassano. Però perché si parla di Puglia? Perché mi sto un po' informando, no? E ci sono

0: evitare contestazioni da parte dei gestori. Però vabbè, dai, se si tratta di un panino volante, tanto i nostri amici pugliesi mangiano leggeri.
1: Tutto di mare, l'ostio, le cosplos, le canestrelle, le canestrelle. E poi? Vado un pezzetto di bacalao.
0: Un pezzetto di bacalao. Un pezzetto di bacalao, un po' manca a me. E vabbè, allora.

0: come Jessica che dice: ciao Fede, si comincia a lavorare, sono le 13:19 e basta. Quindi credo che Jessica a un certo punto ci abbandonerà, perché se non ricordo male lei la radio non la può tenere durante l'orario di lavoro. Fammi sapere, al massimo fammi chiamare dal titolare, ci parlo io.
1: Le cazzo pallose.
0: Pensate, in una radio pugliese dove veramente ti arrivano solo dei messaggi del genere, una persona che non è della Puglia quanto farebbe fatica a capire quello che ti arriva nei messaggi. Vabbè, come quello che è successo un po' a me, che sono romano e mi sono trasferito in Veneto, vi devo dire la verità, molte volte quando, soprattutto nei bar o nei posti in cui ci sono persone che parlano tanto in dialetto, capisco nulla, cioè ci sto provando e niente. Qualcuno invece dice: Fede, ma l'Aurora nuova assunzione? Allora, non ho sentito la puntata dello sfogatoio di ieri, però ho sentito un po', ho visto delle foto, ho visto cose, che c'era la nostra social media manager che ha fatto lo sfogatoio. Com'è andata? Le diamo un voto da 1 a 10. Dai, 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Ancora non l'avevo detto. Ciao Fede, ci scriva Lina. Ma sei in solitaria? Yes, Alice Fassina è al Roseland, proprio perché stasera, venerdì 10 luglio, c'è il Peter Pan e Super Impatto. Rosolina Mare, Rovigo dalle 21 in console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo, Alice Fassina, performer Lex Serafo, con il super special guest, il Pagano. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

su Radio Peter Pan, è arrivata la nostra social media manager Adime. Vede, ma che sta succedendo? Mi stanno arrivando richieste, stanno dicendo che stai parlando di me. Comunque non vorrei fare un po' di polemica, amici, però lei in due giorni ha preso più di 300 follower. Io se dico il mio nome su Instagram non mi segue nessuno. Fede trattino basso dice cose. Dai, non vi fate parlare dietro. Non è perché lei è la buona e io sono quello pelato, allora seguiamo tutti lei. No, non è

0: Jackpot.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
0: Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Questa sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Questa sera.

0: arrabbiato prima, parlo anche in terza persona perché niente, nessuno mi segue sui social. Vabbè, fa niente, oh, però ho preso un like, un segui buono rispetto alla nostra social media manager.
1: Io a lei devo ancora mettere il segui, e invece a te già dal primo giorno che hai fatto lo scemo ti ho messo il segui subito.
0: Grazie, grazie, allora apprezzo, allora un pochino apprezzo. E poi c'è Fabio che dice: Fede, hai presente qual è quella cosa che tira più di un carro di buoi? Non è cattiveria, ma è semplicemente natura. E allora facciamo una cosa, io adesso faccio venire qui la nostra social media manager, me ne vado a fare aperitivo e facciamo fare 2 ore di diretta a lei. Te la senti?
2: No.
0: No. Però vedi, già con la puntata di ieri ti sei un po' sciolta al microfono, prima rispondeva a gesti. Allora si parte con le ricorrenze certificate. 10 luglio 1967, mare della Papua Nuova Guinea. Facciamo un tuffo nel 1913, vittima di un ammutinamento, il marinaio corto maltese, così chiamato perché originario di Malta, viene soccorso dall'avventuriero Rasputin, che lo accoglie sulla sua nave dove tiene prigionieri un ragazzo Cain e una giovane donna Pandora. Inizia così una ballata del mare salato, la storia a fumetti che segna l'esordio del celebre personaggio ideato dallo scrittore e disegnatore riminese Ugo Pratt. Ovviamente stiamo parlando di corto maltese, sì, scusate, lunedì 10 luglio 1960.

87. E allora il disco che apriamo in questa seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta la dedichiamo al miglior amico di Corto Maltese. Non credo che ci abbia bisogno di presentazioni sto disco. Su Peter Pan alzate il volume perché c'è Rasputin.

0: ascoltato su Radio Peter Pan.
1: Fede, ma buongiorno.
0: Hey, ciao.
1: Ancora non riesco a capire perché ieri ti ho scambiato per Muva.
2: Il caldo mi dà la testa, ormai ero convinto che fossero già le 5.
0: Il caldo mi è stato dato alla testa, come ha dato alla testa al nostro amico che sta arrivando, proprio lui, Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca, che col 2000 Heroes ci ha accompagnato nei suoni anni 2000 e torna domani alle 13:50, sempre super puntuale. Io invece torno tra poco, Peter Pan a manetta, perché tra poco parte il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Peter Pan. Squat. Prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
5: Peter Pan Impatto. Questa sera alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Questa sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 14 on point.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
0: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

la testa gira, chiamiamo un medico. Fred Palmanitta e mi schilla. Inizia così la seconda ora di Peter Pan a manetta in solitaria, l'abbiamo chiamata così. Peter Pan a smanetta. Insomma, facciamo un 5 contro 1. No, dai, brutta strada.

0: e proprio oggi in giro per il mondo, il 10 luglio 2026, è la festa delle patatine fritte e del kebab. Che buono, c'ho fame. Io col fatto che vengo in onda intorno alle 11, sì vabbè, vengo in onda all'una, pranzo intorno alle 11:30 e devo essere sincero, alle 14 la fame un pochino si sente, però sto a dieta, mi sono scritto in palestra e quindi devo fare il bravo. Si parla del kebab, termine persiano kebab che significa carne arrostita, nasce nel Medioevo come spiedino di carne, però le origini sono da dividere in tre parti, ovvero le origini appunto nel Medioevo, la leggenda vuole che il kebab sia stato inventato dai soldati persiani che grigliavano piccoli pezzi di carne infilzandoli nelle loro spade. Invece il kebab verticale risale al XIX secolo in Turchia, nella città di Bursa, il cuore ottomano, all'interno della struttura delle cucine c'aveva un cuoco molto forte, Iskender Efendi, non so se l'ho pronunciato bene, che ebbe l'intuizione di cuocere la carne su uno spiedo verticale invece che orizzontale, creando così il doner. Ma il kebab nel panino, quello che mangiamo ancora noi quando ci abbiamo un po' la fame chimica, no? Quando rientriamo dalle serate, dagli eventi di Peter Pan, nasce nel 1972. Il kebab nel panino, formato che tutti conosciamo appunto come street food, nasce a Berlino Ovest negli anni 70, quando due immigrati turchi ebbero l'idea di servire appunto il panino all'interno di un il kebab all'interno di un panino o all'interno di una piadina, e poi ci siamo arrivati noi che l'abbiamo utilizzato puramente ed esclusivamente in fame chimica.
1: Attenzione, non

0: la shawarma, che adesso sta popolando a Milano, è il doner, il vostro doner kebab.
1: Come l'hai chiamata che mi son perso? Non l'avevo mai sentito questo termine. Comunque

sia magari se ci avete delle macchine d'epoca, delle moto d'epoca, magari mi mandate una foto, però l'importante è che se vi va me le spiegate pure, cioè tipo che macchina è, che roba è, di che anno è, perché insomma non sono così bravo. Quindi se vi va, dai, foto di macchine d'epoca, 393 736

0: C'ho ancora gli incubi quando sento sto disco, perché nel 2013, quando era uscito, l'avevo messo come suoneria del mio telefono. Quando, no suoneria, scusate, come sveglia. E quindi quando mi suonava al mattino c'avevo gli incubi. Però grande disco degli Empire of the Sun, appunto live dal 2013. Allora, oggi è la giornata del forse. Accade oggi, in cui si celebrano le moto e le macchine d'epoca. Abbiamo fatto una carrellata veloce, ho detto: oh, mandatemi le foto, ma spiegatemi anche un pochino cos'è, perché sono un po' neofita. Guzzi Airone, monocilindrico, 250 cavalli a quattro tempi, correva l'anno 1950. Fede, se sei propenso ma non hai le conoscenze, io sono di San Giustino in Colle, una mano te la do io. Mamma mia, sarebbe figo, perché in realtà io veramente sono negatissimo su sta roba. La mia 1 Turbo del 1992, hai capito come vuole il tempo?
1: Mitsubishi Pajero del 91. Con 310.000 chilometri, va che è un piacere ovunque, qualche piccola manutenzione ogni tanto, ma uno spettacolo di macchina.
0: Bella, bella, poi la foto è molto bella, molto da fuoristrada. Non tanto d'epoca Fede, però i suoi 38 anni li ha, la Vespa PK 125 del 1988, il messaggio di Johnny, beh, oh, dell'88, cioè insomma, se non è d'epoca questa.
2: Ma Fede, cosa ti devo dire? Guarda il mio Renault 5 GT Turbo dell'89.
0: Ma c'è un po' di roba
2: e
0: sopra.
2: La fantastica Ducati marchiata Radio Peter Pan, che è del 97.
0: Hai capito, quella è nuova. E poi c'è la macchina nuova messa lì da sistemare. Però la moto del 1900.

0: questo qua è un Peugeot. Un Peugeot del 2001, allora. 1.1 benzina, va come disastro.
1: Sì, sì, un disastro. Il disastro che, vabbè, lasciamo perdere. Però mi ha fatto un sacco ridere. Mi hanno mandato una foto che però hanno cancellato. Peccato. No, era una bellissima vespetta color Coca-Cola. Ah no, ecco, l'ho trovata, del 1976. Poi c'è chi ci manda, Edoardo, la foto della Porsche 930 del 1985 e la Lancia Delta integrale del 1990. Si dice la Porsche o il Porsche? Non lo so, sono talmente tanto povero che neanche l'articolo mi posso permettere. E poi la conclude Teo con una vena un pochino polemica. Dice: ma qual è l'argomento? Scusate, far vedere la foto dei garage. Mamma mia, Teo, tu sei da sfogatoio però, eh.
2: Su Peter Pan Amanitta Remaster the Trucks.
3: Remaster the Trucks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitter.
1: Acci minchia che remaster, quella che abbiamo appena ascoltato. Ricordo l'appuntamento stasera, versione extended, capitanata dal nostro buon Edo, Edoardo Boato, dalle 21, sempre qui su Radio Peter Pan. Forse accade oggi la giornata delle macchine moto d'epoca, chiudiamo con questa. Fede, ti mando una foto scaricata da internet, lui si chiama come me, Federico, ce l'ho uguale, Alfa Romeo 2600 Sprint Coupé, 2600 cavalli, ma possibile, ma che è un maneggio gigante, 6 cilindri in linea, benzina del 1965, ex polizia stradale, alza vetri elettrici e possibilità con leva a mano se non vanno, aria condizionata con ancora la sirena, non lo so, io non sono pratico, non ci capisco nulla se mi stai mentendo, anzi chiudiamo con lui, questa che vi mando è una moto, però non specifica cos'è, non è d'epoca ma vi ascolto spesso quando viaggio, ho l'impianto stereo, volume al massimo, grazie, quando puoi Fede vedi il video, sì appena vado in pubblicità lo vedo, quindi facciamo una cosa, mi prendo un piccolo momento di pausa e tra poco, essendo venerdì, ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, facciamo un po' di sex education, no, non c'è Alice Fassina, facciamo un po' di venerdì social.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La piadineria,
6: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Domani sera al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boppo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan, ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Domani sera Peter Pan Hangover alla cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
9: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Peter Pan Impatto.
2: Questa sera alla Drinky Cup di Cordenons c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Questa sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenons. Ingresso libero.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

scomparsa di Peter Pan a manetta, devo dire che ho fatto una figuraccia, però l'avevo detto, io non sono bravo, non sono pratico con sta roba social, sì, sta roba delle macchine, adesso entriamo nel mondo social, però hai capito, mi mandano questa foto, io ho detto 2600 cavalli, mi pareva un po' strano, infatti dico boh, no, dice Fede, CC sta per centimetri cubici, ovvero la cilindrata, CV sta per cavalli vapore. Vabbè, per me CV sta per curriculum vitae. Quello che devo trovare se continuo a sbagliare ste cose, magari cambio lavoro. Di sicuro non vado a fare il meccanico, però se stasera veramente ci avete voglia di fare un po' di festa, magari portate le vostre macchine d'epoca così sgasate al ritmo di musica, potete passare sia al Roseland a Rosolina Mare, dalle 21 in console Thomas Menegazzi, Marco Paxo, Alice Fassina, l'ex Erafo con super special guest il Pagante. Ma siccome siamo media partner anche del Drinky Cup 2026, dal 10 al 12 luglio il torneo di Green Volley, Street Bar, basket, calcio a 5, food, drink e tanta musica. Dal, proprio stasera dalle 21.30 c'è il Peter Pan Impatto con Marco Boffo, Fedro, e domani sabato 11 luglio il Drinky Party con Sister Gloria, Chris Voice e Seba presso il campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone. Magari venite con le macchine, anzi se ci avete coraggio con le macchine d'epoca venite e ve le giocate, cioè fate una partita tipo di green volley, chi perde? Si perde, si intesta il libretto.

disco del 2025 qui su Radio Peter Pan. C'è una cosa da raccontarvi. Ho trovato questo articolo su Insanity Page su Instagram che dice che il 44% degli italiani controlla le mail anche di, cioè di lavoro anche durante le ferie. Quindi non siamo più capaci di staccare tendenzialmente. Però uno pensa, no vabbè, perché i giovani sono cresciuti con i social e quindi non riescono a staccarsi dal telefono, dal computer, da quello che sia, anche durante le ferie. Invece no, a quanto pare è un discorso all'inverso, perché chi ha la sensazione, la tendenza di non riuscire a staccare sono i boomer. Infatti al 60% loro faticano proprio a restare lontani dalle proprie, delle proprie mansioni, mentre la Gen Z il telefono aziendale tipo lo spegne durante le vacanze, che è una cosa per fortuna super positiva. Io non ci ho mai avuto personalmente né telefono aziendale né la cosa di avere proprio delle mail di lavoro, cioè non ho mai fatto dei lavori che mi portassero questa cosa. Quindi vorrei capire un po' da voi, che magari fate dei lavori in cui anche fare 2 settimane di lavoro, magari lavoratore indipendente, partita IVA, oppure chi comunque ha certo tipo di irreperibilità e di responsabilità, se ci avete questa tendenza di staccare tutto, oppure semplicemente dice no vabbè, io rispondo magari la sera 10 minuti, un'oretta, perché sennò poi quando torno mi trovo tutto insieme e magari poi ho un triplo del lavoro da fare. Se vi va di raccontarmi un pochino, 393 7366 240, arriva un disco e si chiama Beautiful. You make me feel alive again.

90% degli italiani controlla le mail di lavoro anche durante le ferie. Ho chiesto un pochino a voi com'è la vostra situazione. C'è lui che dice: Nicolas, appena timbro in automatico mi si spegne il telefono, quello aziendale. Dice: io appena esco dal lavoro lo prendo e lo spengo. Dice: oh, forse ci avrà qualche difetto. Ma fai bene? No, secondo me non c'ha nessun difetto nel telefono, neanche tu. Invece il messaggio di Gianluca che dice: io faccio il tecnico di videosorveglianza e c'ho il telefono aziendale, c'ho la mail aziendale. Dice: però settimana prossima vado fuori qualche giorno, io ho staccato tutto, però ho impostato il messaggio quello automatico, tipo quando torno vi rispondo. Sì, io c'ho questo amico che c'ha, che in realtà fa un lavoro che non ho mai capito, perché sti lavori moderni non è che li capisco così tanto, però vedo che sta sempre lì a smanettare anche in vacanza, che gli arrivano veramente tantissime mail, e dico: scusa, ma non rispondere? Ma quando torno poi c'è un sacco di roba da fare, c'è un sacco di roba da recuperare. Vabbè, però questo è vero, perché da una parte dicevo: vabbè, mi tolgo un po' di lavoro, magari anche mezz'oretta la sera dopo la doccia, prima di andare a cena, magari se stai in villaggio, però poi ti porta quella cosa che non ti fa mai staccare da lavoro. Infatti dice: no, non esiste vacanza, vuol dire staccare da lavoro, se no che vacanza è? Archivio chat e poi può anche incendiare tutto, che peccato.

Peter Pan a manetta, anzi la settimana di Peter Pan a manetta in solitaria. Alice Fassina tornerà lunedì, io invece torno domani mattina, sempre da solo, Happy Ending parte 1 dalle 7 alle 10, vi lascio in compagnia di Muva nella casa e mi raccomando, come sempre, oh, abbiate fede, ciao!

0: Sport.
1: Il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Sono le 15 on point.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Che bello qui, la natura,
19: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
20: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
18: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
20: Ali migliora.
21: Com'è andata, racconta?
22: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
21: No. E tu che cosa hai fatto?
22: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
21: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
22: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
23: Rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: L'estate
0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer
3: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. Come on!

la... Attenzione, perché oggi, raga, si inizia male. Si inizia male, non cominciamo a piangere, godiamoci, divertiamoci e soprattutto sigla. Let's go!

0: Gentili radioascoltatori, sbizzarritevi.
1: Eccolo.
0: Settimana prossima, capitano Muva, sarà in ferie. Dai, yeah!
1: Esattamente, oggi. Bene, bene, bene, volevo lasciare la fine. Appunto, ultimo giorno di Muva nella casa. Domani mattina comunque sarò presente, incrociando le dita, con Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 13. Poi per una settimana non ci sentiamo, ma una settimana fa prestissimo a passare.
2: Muva, non facciamo una settimana senza capitano Muva. Non puoi andartene, Muva, rimani con noi, Muva. Dai, rimani a lavorare, Muva.
1: Rimani a lavorare.
2: Non abbandonarci. Muva.
1: Va bene, va bene, non vi abbandonerò, mi assento solo per pochissimo. Allora, volevo chiedere innanzitutto com'è questo decimo giorno di luglio. Fuori splende il sole, io sento la voce che comincia un po' a calare, per cui probabilmente anche il momento di fermarsi è quello giusto. Il venerdì sapete che c'è tanta ricchezza per quanto riguarda la musica proposta. C'è il Martini Mix, fra poco c'è il More Music in the Mix offerto dal nostro DJ Maxwell, la Boombox Track, la canzone novità e la perla del pirla che parla. Ma abbiamo anche un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: sede di Radio Peter Pan, anche se siete sparsi per l'Italia e, per citare il nostro Edo, all over the world. Allora, da all over the world ci arriva questa battuta. Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Piccolo indovinello.
0: Sì.
1: Sai come si chiama la mucca più divertente del mondo?
0: No.
1: Muva.
0: Bella.
1: Ciao.
0: La mucca più divertente del mondo, Muva, molto bene. Fa molto piacere. Fra l'altro arrivano anche news da Boulogne.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Sono il Corriero. Corriero, salve Corriero.
0: Ciao.
2: Un venerdì che qua a Bologna, secondo me tra poco a San Pietro viene giù tanta di quell'acqua che se la ricordiamo.
0: Allora, diciamo, va bene l'acqua per rinfrescare e non per fare danni. Op bacco, op bacco.
3: Buongiorno Mago, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siamo già molto tristi quest'oggi perché l'ultimo pomeriggio del Mago Omar con la settimana, quello là che si travesti da tonna di rosa, non si sa. Marco, ti prego Marco, non andartene da questo studio radiofonico. Raga. Marco, vabbè, se poi ci devi andare salvaci tu, l'unico che ci può salvare oggi pomeriggio è Andrea Martini, per cortesia facci stravagare un po' il cervello, vai Andrea Martini mix.
0: Allora, va bene, l'ha lanciato il nostro amico Oppobacco Pobacco, è arrivato il momento del Martini mix. Sapete che sono 10 minuti abbondanti in cui Andrea Martini DJ si mette in console, io gli faccio da vocalist. 393-7366-240 per mandare un messaggio scritto, attenzione, e non vocale, scritto, e io insomma farò un po' l'appellone delle varie province che arrivano sotto cassa, i vari saluti e baci, eccetera, eccetera, eccetera. Andrea Martini, tu ci sei? Let's go!

0: fra poco con Muva nella casa.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
12: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
13: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserata sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserata sul Piave, Treviso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
14: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan.
13: Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: wanna know, I wanna know. Voglio sapere, che cosa vuoi sapere? C'è qualcosa che non sai che vorresti sapere? 393-7366-240. Magari non lo sappiamo anche noi, oppure c'è qualcuno dall'altra parte dell'autoradio, molto spesso, o comunque del device da cui ci ascolti, che lo sa. Allora, ciao, vorrei sapere se potete. È arrivato questo, ve lo giuro. Ciao, vorrei sapere se potete chiedere informazioni per qualche festa ad Alicante in Spagna a settembre, genere techno house o generi simili. No, oh, noi cerchiamo di espandere questa richiesta d'aiuto. C'è lui che andrà probabilmente in quel periodo lì, periodo di settembre ad Alicante, per cui genere techno house, vogliamo sapere se c'è qualche bel festone da consigliare. Poi, ieri sera concerto di Max Pezzali, oggi degli One Republic, modalità Pursuit of Happiness. Let's go! Questo era arrivato giustamente durante il Martini Mix, però effettivamente Max Pezzali, ho visto il mondo che ci è andato. Com'è andato come concerto? Mi sembra bene, no? Ieri sera anche il nostro Fedro è andato lì a ritrovare Max Pezzali, fra l'altro, perché lui fu comparsa di un video proprio di Max, per cui credo che si siano rivisti dopo un po' di tempo. Poi
1: grande Mufa, grande anche l'ascoltatore che ha detto che il mixato non dura come lo stipendio. Ha vinto lui a mani basse proprio.
0: Esattamente, il nostro ascoltatore diceva: peccato che il Martini Mix è un po' come lo stipendio, dura sempre molto poco. Però se volete ritornare un po' su quelle vibe, c'è la boombox track di oggi. Lui si chiama Contrast e la canzone si chiama Serve. Let's go!

0: Ma serve questa alla Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Salutiamo, o meglio risalutiamo, il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. E visto che siamo in tema saluti, Muva, mi saluti il mio collega Flavio, che è innamorato di Lady Ellen. Va bene, salutiamo il tuo collega.

0: Perché questo continua a chiamare Renzo? Ha perso Renzo.
1: Winston lo cercano dal 2023, pensa. Jack Jones, Callum Scott. Dov'è Renzo? Adesso sta arrivando però al nostro The DJ Maxwell.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's

Maxwell. E quando arriva Maxwell,

0: Ora su Radio Peter Pan sta mixando DJ Maxwell.
1: Ah, questo è il famoso
2: DJ Maxwell.
1: E cosa fa nella vita questo

0: Music in the mix.
1: Corbezzoli, DJ Maxwell, ma che dico Corbezzoli? Acipigna, DJ Maxwell, con il tuo More Music in the Mix ogni venerdì. Mi raccomando, io settimana prossima non ci sono, ma tu ritorna, che ti aspettano, fra poco.
0: Davvero molto bene.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Radio Peter Pan.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 16 on point.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Peter Pan Viabilità.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, a 1 direttissima, coda di 5 km tra Badia e il bivio a 1 variante per incendio. Sulla 13 Bologna-Padova, in direzione Bologna, coda di 3 km tra Ferrara Sud ed Altedo, anche in questo caso per incendio. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per traffico intenso. È tutto.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Oh!
0: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
1: Hola, amanti della musica!
20: Menestrello della coscienza della musica.

0: brano che si riferisce alla sensazione dell'esclusività nella coppia, cioè io devo essere l'unica ragazza nel mondo per te, dice Rihanna. Allora salutiamo Rihanna, che un venerdì sì e un venerdì no ci ascolta. Speriamo che oggi sia il venerdì sì, visto che l'abbiamo passata. Ma al di là di questo, c'era un nostro ascoltatore che ahimè non ha ricevuto risposta. Andrà ad Alicante in Spagna a settembre e dice: ma c'è qualche ascoltatore, ascoltatrice che ha conoscenza di qualche bella festa techno house o generi simili ad Alicante in Spagna in quel periodo? Se sì, 393 7366 240. Questo mi ha fatto pensare ad un articolo che tenevo lì da qualche giorno di Green Me, e dice, recita così: mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero ma non posso permettermelo. È una frase che tantissimi giovani si sono detti almeno una volta. E se il problema non fossero i soldi? Se hai tra i 18 e i 30 anni, alcuni progetti sono aperti fino ai 35, sul portale europeo per i giovani trovi opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà, che per le attività di volontariato, quindi in giro per il mondo, prevedono viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione ed un pocket money. Insomma, ti danno l'opportunità di fare qualche bella esperienza in giro per il mondo, magari facendo qualcosa di buono, ma prevedendo anche che tu possa goderti il posto in cui vai. Fra poco, se siete interessati o interessate, andiamo a vedere che possibilità ci sono.
1: Attenzione, non

hai tanti soldi potresti fare un'esperienza all'estero, un'esperienza all'estero che prevede del volontariato anche. Sei 18, fra i 18 e i 30 anni, ma alcune iscrizioni sono aperte fino ai 35 anni. Vai sul portale europeo per i giovani, trovi opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà, cioè praticamente ti danno viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, formazione, un pocket money per fare un po' di volontariato in giro per l'Europa, dalla Costa Rica alla Polonia. 9 esperienze fra foreste, orti comunitari, coffee farm, riserve naturali, eccetera eccetera eccetera. Allora andiamo a dare un'occhiata su quali potrebbero essere le opportunità. Allora, un anno a Malta, attenzione, dal 24 agosto 2026 al 22 agosto 2027, questo è aperto dai 18 ai 30 anni, un anno a Malta. Cioè vuoi andare, vuoi invece i Medusa dicevano don't wanna go home, anche tu non vuoi tornare, puoi prenderti una cosa del genere. Un anno a Malta, attenzione, a fare cosa? Per soccorrere, ecco appunto, cioè io volevo fare un argomento serio, ma per soccorrere, curare e rimettere in libertà gli uccelli feriti. Imparerai anche a raccontare la loro storia attraverso reel e contenuti social. Allora, chi se ne intende di uccelli feriti all'ascolto potrebbe effettivamente andare a fare una cosa del genere, ma ci sono tante le proposte. Non sessualizziamo, mi raccomando, io mi sono impegnato oggi per fare una cosa seria, ma vabbè. Ora c'è la canzone novità di oggi.

0: piede sbagliato cercando di fare un discorso serio, ovvero ci sono delle opportunità in giro per il mondo che io appoggio alla grande, secondo me, quando non c'hai magari tanti soldi, ma al di là dei soldi, quando vuoi farti un'esperienza magari autentica, ci sono in giro per il mondo dei fondi che permettono di vivere dei posti dando una mano. Quindi loro ti danno un po' tutto, alloggio, assicurazione, formazione, vitto, viaggio, eccetera. Però dicevo, abbiamo iniziato col piede sbagliato perché dicevo un anno a Malta per soccorrere e curare, rimettere in libertà gli uccelli feriti. Sono arrivati un sacco di uccelli feriti in chat, per fortuna non le foto, ma solamente dire anch'io Muva ho l'uccello ferito. No.
1: Caro Muva, anch'io tanti giovani gli farei fare un anno a Malta. Malta sì, cazzuola e via andare.
0: Beh, ma non pensare, secondo me, che queste esperienze qui, soprattutto un anno a Malta, siano tanto più facili, eh? Cioè, sono esperienze molto... Tu ne hai mai fatte, per esempio? C'è qualcuno all'ascolto che ha avuto delle esperienze particolari in viaggio? Un'altra cosa è andare in Costa Rica. San Andrés a Costa Rica dal 22 ottobre al 19 dicembre 2026, dai 18 ai 35 anni, 2 mesi in una fattoria di caffè tra agricoltura sostenibile, riforestazione e comunità locale. Poi ce ne sono anche nei Paesi Bassi e anche lì si ritorna nel sessuale, dal 1 agosto al 12 dicembre 2026, orticoltura, biodiversità, recupero del paesaggio ed eventi culturali, un progetto che unisce natura e comunità. Sono tutte cose molto interessanti che chissà potrebbero aprirti anche delle strade interessanti per il futuro.

0: Red. Allora, si stava cercando di parlare di opportunità, in realtà ce ne sono sempre, che è difficile intercettarle, o comunque a noi comuni mortali è difficile parlare un po' il bandese, il linguaggio dei bandi, di tutte queste cose qua dell'Unione Europea. In realtà, andando a cercare, ci sono opportunità per soprattutto dai 18 ai 30 anni, 18-35 anni, di entrare sul portale europeo per i giovani e far parte di questi viaggi, queste esperienze che durano a volte anche dei mesi, a volte un anno, viaggiando in varie parti del mondo, quindi lavorando un po' e ci si paga fondamentalmente il viaggio.
1: Voilà, Muva, che i ragazzi del giorno d'oggi hanno in mente tutto, basta fare tutto fuori che lavorare. Dai, va là. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Secondo me i ragazzi in generale, cioè io conosco un casino di ragazzi molto più giovani e ragazze molto più giovani che si fanno un culo tanto, soprattutto anche cercando di fare del bene, per cui non sono assolutamente d'accordo con questa tua visione. Poi i giovani non hanno voglia di fare un cazzo, penso che lo dicessero anche nell'antica Roma, onestamente, cioè un cliché che continua a ripetersi. In ogni caso, adesso Offenbach e Star Sailors con Four to the Floor.

0: con te, è ora di finirla con questo stereotipo che i giovani non hanno voglia di fare un cazzo. Sì, è vero, cioè, ci sono giovani che non hanno voglia di fare bene, ma quanti adulti ci sono che non hanno voglia di fare un cazzo?
1: Ciao, Bubà. Ma infatti, cioè, ne è pieno il mondo.
2: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Conti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
14: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1.200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Questa sera a Rosolina Mare il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival Peter Pan Super Impatto. In console Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Super ospite il Pagante. Il Pagante. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
18: On Radio Peter Pan.
19: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
20: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
21: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
20: Mi fermo due ore adesso.
21: Fino alle 10 ti fermo.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
5: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Horny 98. Radio Peter Pan è nella casa.
1: Sì, informazione di servizio. Volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione.
0: No, oggi ci stiamo cercando di fare i seri. Devo bloccarti, caro amico, perché è Horny, è solo il titolo della canzone con cui siamo entrati nell'ultima mezz'ora scarsa di Muova nella casa. Allora, si stava cercando di parlare di possibilità in giro, di occasioni in giro per l'Europa e per il mondo. Non hai tanti soldi da viaggiare fra i 18 e i 30 anni, alcuni aperti fino ai 35. Ci sono dei bandi del portale europeo per i giovani che ti fanno andare in giro per il mondo cercando di darti una mano con progetti che riguardino la sostenibilità, il fatto della solidarietà, eccetera eccetera eccetera. C'è lui che dice:
2: adesso io non so se c'erano quando avevo io, vabbè che ho 39 anni,
0: sì,
2: 4 anni fa queste cose, però io mi sei lanciato a capofitto dentro queste cose, contando che vengo da mille stagioni al mare nella vita, poi ci ho venuto a fare il corriere, ma vabbè, fa niente.
0: Sì.
2: E... bello, molto bello.
0: Sì.
2: Almeno giri. Almeno ti sporchi le mani.
0: Esatto.
2: Giri e vedi.
0: Esatto.
2: Per me è molto bella come cosa.
0: Esattamente, cioè il fatto che queste cose molto spesso sono faticose da un lato, ma ti porti a casa delle esperienze molto molto importanti. Da qui nasce il sottodiscorso del i giovani non hanno voglia di fare niente, che insomma non credo sia così.

0: credeva Max con Fate. Dai, ultimo momento di serietà, ultimo momento di serietà.
1: Ciao, ascolta.
0: Ciao.
1: Luva, io volevo rispondere al signore che, anzi più di uno, che sta dicendo i giovani non vogliono fare un cazzo. Non è vero, sì. non generalizziamo, ci sono giovani che danno soddisfazione,
0: certo,
1: lavorano, studiano. Cioè, io parlo per carità in primis, perché mia figlia cioè, lavora e studia, per carità, però non mi piace che venga generalizzato che ci sono ancora delle perle in giro di ragazzi.
0: Ma certo,
1: non siamo, cioè, come negli anni passati, come ha detto prima lei, nei tempi romani, c'è, cioè, chi ha voglia di fare e chi vuole non fare, cioè, però non si generalizza, perché butti giù chi veramente si fa il culo dalla mattina alla sera.
0: Giusto, grazie, giusto, mille. Grazie a te, grazie a te, mi hai dato del lei, fra l'altro. Comunque c'è anche chi scrive: scherzi a parte, la mia figlioccia ha fatto 3 mesi in fattoria in Svizzera e un'amica ha fatto 6 mesi da maestra in Amazzonia. Sono esperienze che servono molto a chi non sa che posto occupare nel mondo, anche per fare esperienza, semplicemente. Ci sono diverse esperienze di volontariato sia in Italia che fuori. Effettivamente, raga, chi scrive anche tipo ciao, di solito quando si va a fare queste esperienze si vanno a fare più per schiacciare e meno per la solidarietà, raga, dice molto più di voi, cioè, che invece di chi le va a fare realmente. Poi che voglia anche schiacciare, mi sembra che sia lecito.

sono molto felice, ahimè siamo giunti alla fine quindi non potremo sentire i vostri messaggi, ma sono molto felice di sentire che c'è qualcuno di positivo e propositivo nei confronti delle nuove generazioni, perché poi sai, generalizzare è facile e secondo me poi tutti a 18 anni, 20 anni, 15 anni, 16 anni non ci abbiamo avuto voglia di fare niente. Molti di noi sono stati obbligati a lavorare, anche il sotto, cioè obbligati, no, non sono stato obbligato a lavorare, ho scelto di lavorare io perché avevo i miei vizi da pagare, cioè le uscite con gli amici e quindi già insomma dalla tenera età, come si suol dire. Allora attenzione, perché voglio ricordarvi l'appuntamento di questa sera, o meglio gli appuntamenti di questa sera. Il primo con il Peter Pan Super Impatto a Roseland, Rosolina Mare Rovigo dalle 21 in console, Thomas Benigazzi, Marco Baxo, Alice Fassina e il performer Lex Serafo, super ospite il Pagante, e poi anche l'appuntamento con la Dream Cup 2026, campo sportivo di Villa d'Arco Pordenonis, dal 10 al 12 luglio il torneo di green volley, street basket, calcio a 5, food drink e tanta musica con Radio Peter Pan. Questa sera dalle 21:30 Marco Boffo e Fedro, domani sera invece Sister Gloria, Chris Voice e Seba. Tutte le info comunque sul sito peterpan.it. Allora, ultima puntata prima delle mie vacanze, domani mattina dovremo sentirci dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2 e questa è la perla del Pirla che parla.

0: troppo corta. A domani mattina, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan. Spot. Prezzo di più, vuoi spendere meglio?
3: Di più,
2: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
11: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: On Radio Peter Pan.
13: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
14: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 17:90, 210. Ciao.
1: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
3: Dalì Ali, per basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
3: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
4: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
3: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
4: Ali migliora la vita.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Wind3 protetti, a casa tutto bene.
15: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su wind3.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 €. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 €. Lidl vale davvero.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: On Radio Peter Pan.
19: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: iniziato, è iniziato il Peter Pan 92-110 e con tutto l'entusiasmo del mondo noi vi accogliamo, ascoltatori meravigliosi ma soprattutto preparatissimi, sì, perché le canzoni che noi suoniamo in questi 30 minuti le conoscete tutte, allora lasciatevi abbracciare da Lady Ellen e DJ Maxwell. Le ultime 10 tracce della settimana sono pronte a farvi vibrare, allora andiamo nel 2002 con la SketchUp a serie.
1: Comincia la storia.

dico e qui lo nego, sono i balletti di gruppo. No, non ce la posso fare. Ti giuro, la sketch a passereie l'ho messa solamente perché delle meravigliose donne ieri sera mi hanno proprio fatto questa richiesta e quindi non potevo tradire la loro fiducia. Ma sappiatelo, tutti quanti, a me i balletti di gruppo. Ma anche quando sono in vacanza, no, io vi adoro, adoro guardarvi tutti belli coordinati, ma lasciatevi stare, cassa dritta, basso in levare, ecco, quella è la mia passione. Ma ora doppietta che arriva, cominciamo a sbloccare dei ricordi dai primissimi anni 90, vibrazioni positive, 1992, Marvin Gardens, My Body and My Soul.

essere Magic Feet a questo Italo Dance straordinario come Computer Love, molto molto bella, sì, mi piaceva tanto. Anche il ragazzo immagine che sì, aveva gli occhi azzurri, Moro Maxwell, era un bijou, era. Vabbè, andiamo a contestualizzare questo 2000 con il

soprattutto anche per la rottura di maroni del signor Vladimiro Tallini, noto anche per Vladi. Erano l'emblema questi spot del trash televisivo dei primi anni 2000, caratterizzati proprio da questo stile surreale, ritmi

anche le boiate possono diventare momenti storici. Ecco, e adesso seconda parte del Peter Pan 92-110, ultimo appuntamento, quindi che fanno le DLN DJ Maxwell? Caricano. Arriva Raff by Picotto dal 1996 con Becker Lo Symphony.

Willy Maxwell, capito? Insomma, era Rino Gaetano, sì, ma il cielo è sempre più blu nel remix di Molella 2003. Abbiamo voluto mettere una doppietta di entrambe le tracce proprio di quell'anno. Infatti prima c'era Gabri Ponte con The Man in the Moon, la Italo Dance, insomma, che non può mancare, soprattutto nell'appuntamento decisivo, quello dei saluti finali. Naturalmente noi lunedì saremo qui alle 17, quindi non mancate, perché un nuovo viaggio vi aspetta. Ma prima arriva il disco Botta de Vita. E allora, signori, beccatevi questo.

0: push.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Interfan 90-210.
3: E con Benny Benassi, Satisfaction dal 2002, si chiude il quinto appuntamento della settimana della decima stagione.

0: Jackpot.
1: Quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza?
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Benvenuti nel mercato di Inter. Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Il Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegatti, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
4: On Radio Peter Pan.
5: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
6: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: sono già le tette dell'Aurora.
1: Immagino.
0: Quanto mi mancano, guarda. E te niente.
1: E giù, Evo.
0: 393-736-740 il numero per sfogarsi alla radio.
2: Radio Peter Pan.

lo sento che ci sarà bisogno delle vostre segnalazioni per quanto riguarda il traffico, perché ci sarà il disastro. Già me lo sento che per le strade ci sarà il disastro.

0: poco traffico in giro per il nord Italia, per le statali, tangenziali e autostrade. Mandate lo sfogo traffico al 393-7366-240.
1: E cominciamo appunto, amici, che tra Bologna e Firenze, cioè se siete a Bologna e dovete fare il valico direzione Firenze, attenzione perché...
2: Ciao ragazzi, non so quanto possa servire questo annuncio.
0: Come no?
2: Io sto tornando da Firenze verso Bologna, quindi appena c'è stata la scritta fine variante, nell'altra corsia, quindi quelli che da Bologna vanno verso Firenze, hanno appena spento un incendio in un camion. C'è una coda assurda.
1: Immagino.
2: Quindi se qualcuno sta andando in direzione Firenze, non lo so, cambi strada, faccia la bassa o non lo so.
0: Fate la bassa.
2: C'è una coda assurda.
1: Lololol.
0: Se riuscite, quindi evitate.
3: Attenzione. No.

0: ti sembra che Peggy Gou in questa canzone Woman abbia preso qualche suono da Sei un mito degli 883?
1: Non ci ho fatto caso, sinceramente. Ma tu sai con chi è fidanzata Peggy Gou?
0: Con chi è fidanzata?
1: Con Matteo Berrettini.
0: Davvero? Davvero?
1: Eh sì, eh.
0: E vedi, lui è sempre un modaiolo.
1: Lui è fighetto, eh sì.
0: Lui è un fighetto, ma alla fine poi a tennis.
1: Lascia fare.
0: Bravo con la figa.
1: Lascia fare.
0: Ma con le palline.
1: Va bene, io devo fare due saluti. Innanzitutto, ieri sera ho incontrato al concerto di Vezzali un sacco di selvaggi. Ciao selvaggi, Lolo Lollo. Già che siamo ai saluti, salutiamo anche i replicanti.
0: Di Andrea Pezzali.
1: Sì, sì, molto divertente.
0: Ti ha salutato dal palco?
1: No, purtroppo no.
0: Non sapeva che c'era.
1: No, c'ero, sono in camerino da lui.
0: Ma lo stanno percorso?
1: Lo fa. Lo fa. Io pensavo che lo facesse, invece lo fa.
0: Ah, lo fa.
1: Che meraviglia, che meraviglia. E niente, volevo salutare i replicanti e augurargli un buon inizio di settimana. Amici selvaggi, un disastro. Sentite qua.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, segnalo incidente San Giorgio in Bosco, Padova, camion, contramoto e una macchina. Adesso è arrivato l'elicottero.
0: Aia.
2: Speriamo bene. Sono già tre ambulanze, vedo.
0: Aia.
1: Quando c'è un camion in bosco, quando c'è un camion e una moto, cosa vuoi? Come può

0: finire, poveretto.
1: Magari che si è fatto male, basta.
0: Speriamo. Il camion. Amici, se siete. Continuiamo con le brutte notizie. Sì. Se siete dalle parti di Trebicciano.
2: A Trieste, zona Trebicciano, incendio vicino all'autostrada. Si prevedono probabili obblighi di uscita dall'autostrada e strade vicine.
0: Mamma mia.
1: Ringraziamo anche i triestini che iniziano anche loro a fare gli sfogo traffico.
3: Peter Pan. Power to the people back once again, will the renegade master.

0: Once again, will the Renegade Master.
1: E visto che li ho nominati,
2: grande Pedro ieri sera, un selvaggio che ti ha salutato ero io. Ciao ciao.
1: Ciao selvaggi, lololo. Comunque ha ragione lui, eh.
3: Certo che Max porti una sfiga tremenda tu però, eh.
1: Sì, sì. Infatti, amici,
4: per via di
1: Gia ci danno un sacco di coda, infatti stiamo sentendo un sacco di coda, ma non abbiamo
4: perché
1: finito.
4: Perché lo sapevo, non è che porto sfiga, lo sapevo, mi ero informato.
1: Non abbiamo finito, amici, se andate dalle parti di Caorle.
5: Sulla strada per andare a Caorle, sul ponte del Marango, è chiusa per lavori, quindi ci sarà una deviazione e c'è un po' di coda.
1: Salutiamo quelli che lavorano al ponte del Marango. Vabbè.
4: Ponte del Marango perché credo sia una strada alternativa per andare a Caorle.
1: Lo sai che non ho idea, non ho idea. Ma io parlerei anche un po' di gnocca, che dici?
4: Sì, vai, vai, segnala la gnocca, vai.
6: No, ma non è possibile tornare a casa da lavoro e vedere tutte ste signorine che vanno a correre con tutti questi vestitini super attillati.
1: Vedi?
6: Vado a sbattere al primo palo.
1: No, no, anche no,
4: è il bello delle stagioni estive, sì, è questo, sì, che siamo tutti un po' più spogliati, quindi sì. Si vedono le belle signorine, anche i bei signorini,
1: però se siamo spogliati io e te magari anche no, se sei una bella signorina anche
4: tu
1: sì.
4: Pensa per te, io a petto nudo faccio quello che...
7: Radio

0: signorina che stiamo per sentire ieri era a vedere Pezzali, ma soprattutto ha visto le mie storie e sentite che dice.
1: Ciao selvaggi, anche io ieri al concerto di Max Pezzali. Pedro, ho visto le tue storie, sei romanticissimo.
0: Quanto, ma quanto sono romantico? Ma quanto sono romantico?
2: Non te ne vantare più tanto, però.
0: Come? Ma sei quanto?
2: Non
0: sei...
2: te ne vantare più tanto, però.
0: Vabbè, amici, stiamo per sentire un audio che io in 21 anni non avrei mai pensato di sentire.
2: Perché?
0: Invece, adesso lo sentiamo.
3: Fedro, Di Marco, puoi dire tutto che è un rompiscatole e così via, sì. Ma dire che non sta bene a torso nudo,
0: vai a cagare.
3: Mi sembra esagerato.
2: A 50 anni voglio vedere quanti c'hanno il fisichetto.
0: Innanzitutto il fatto che tu vada a correre a torso nudo non si può sentire.
2: Io vado a correre a torso nudo.
0: E l'hai detto tu.
2: No, io ho detto che a torso nudo posso fare un
0: corso. Casa, ma... non quando parlavamo di correre.
2: Io non
0: per
2: vado
0: strada.
2: A correre per strada.
0: Se ti incontro nudo. Che corri a torso nudo, ti schiaccio la tua macchina.
2: Io non vado mai a correre a torso nudo, ci sono altri della radio che lo fanno, io non vado a correre a torso nudo.
0: Beh,
2: prima cosa, ho detto che però se mi metto a petto nudo non faccio una brutta figura. Quello
0: io preferisco Aurora.
2: Ma certo che sì, ho capito, ma io mica te lo faccio perché tu devi guardarmi.
0: Ma io preferisco Aurora.
2: E fai bene, tra l'altro, però lei purtroppo non va a correre a torso nudo. Anche perché.
0: Meno male, dai!
2: No, perché ne uscirebbe con gli occhi neri.
0: Non l'ho capito.

0: sfogatevi con Fede Marco, lasciateci note al 393 7366 240.
1: Sì,
0: nel frattempo
2: ricordatevi che i forni ventilati non hanno venti lati, ne hanno quattro.
0: No dai.
1: Ah, è vero?
0: Mamma,
1: sai che cioè, ho dovuto ragionarci sopra.
0: Gli rispondi pure?
1: Avrei voluto farla io.
0: Certamente.
1: Avrei voluto farla io questa battuta.
0: Per tutti quelli che non hanno capito la battuta di Baxo.
2: Adesso ho capito perché gli rimbalzano le tette in faccia.
0: Sì. Quella cosa lì.
1: Che poi non è una cosa fuori dalla realtà. Cioè, una ragazza con il seno prosperoso, se corre.
0: Beh, ma si mettono i registri quelli tecnici.
1: No, se corre a petto nudo, noi parlavamo di petto nudo.
0: Lui purtroppo c'ha dei parenti stronzi e bastardi.
3: Ragazzi, urgente, ho mia sorella, mio cognato e i miei nipoti dietro di me in macchina. Potete dirgli che sono degli stronzi. Grazie, visto che vi ascoltano sempre. Bastardi!
0: Beh, poi è buono, no, avere parenti stronzi e bastardi.
1: Regaliamo un po' di relax, un
0: sicuro?
1: Po' di gioia, un po' di estate a
0: sicuro?
1: Quelli che sono in coda, stressati nel traffico.
0: Gli peggioriamo la situazione?
1: Qualcosa che rappresenta il 100% l'estate.
0: Andiamo, prendilo. Ritmo, vita, ginocchia a terra, bassa e passa il limbo.
1: Me la ricordavo più bella.
0: Anch'io. Andiamo, prendilo. Ritmo, vita, ginocchia a terra, bassa e passa il limbo.
1: Me la ricordavo più bella, però.
0: Anch'io. Questo è come per ballar, per passarlo fuoco. Dai, toglia, fa cagare, non me la ricordavo così, toglia. Ci favorisce il sol, l'abbronzato. E la voce non ce l'avevo.

0: 3332640.
1: Stiamo per scoprire quanti lati può avere un forno ventilato, Ici. Perché quello di prima ha fatto la battuta, ma lui gli risponde seriamente.
0: Perché è un cubo.
2: Volevo dire che il mio forno ventilato ha 6 lati, non 4.
1: Vedi?
2: Lollo.
0: La forma è a cubo.
1: Ma poi il forno, forno ventilato è il forno, cioè.
0: È un forno.
1: Un forno, cioè. Forno. Fine. Va bene, prima di andare in pausa, due audio veloci.
3: Ciao selvaggi, non ho mai visto Bax a petto nudo, ma sicuramente è sempre meglio di Fedro che canta. Lollo.
0: Diciamo che quella non gli è riuscita benissimo.
1: Non è vero.
4: Ragazzi, adoro questa versione cantata da Fedro. Ditemi dove posso trovarla, sono disposto a pagare.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Ma siccome fatti uno di fans, lei ti pagherebbe anche per le tue foto a petto nudo, secondo me. Sì, sì, sì, sì, sì.
5: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210, per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage, per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, domani sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Ciao Giulia! Ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
14: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare lololollo, le 18:02.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news. Ben trovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma. Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne che aveva dato l'allarme ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TG Com 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
24: Fantastico!
23: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
24: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
23: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
24: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
23: Scherzavo!
24: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
26: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
27: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: 2002 con The Beat Cushion.
1: Secondo quartiere di sfogatoio selvaggi, come sempre, se qualche stronzo oggi vi ha fatto incazzare, se qualche notizia oggi vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con una chicca.
2: Sì.
1: Ah beh, le chicche proprio...
3: Ciao Pazzo, ciao Fedro. Visto che siamo in vena di chicche, volevo anch'io spiegarvi che l'origano, quando lo raccolgono, è liscio, poi l'origano. Un secondo momento, ma lui sarebbe liscio.
0: Bello. Cioè, secondo me, se la puntata prende...
1: No, questa piega la finiamo qua e torniamo lunedì, va bene?
0: Ne vengono fuori di belle,
1: anche perché
0: me. Ne vengono fuori di belle.
1: Stiamo per peggiorare, amici, ve lo dico.
0: Sempre sulla stessa
1: piega. No, ma no? Oddio.
4: Ma quindi i vecchi che corrono senza mutande si rompono le ginocchia?
1: Sempre per il fatto che se una donna con le tette corre e senza maglietta, i vecchi
0: le palle che
1: sbattono sulle ginocchia.
0: Potrebbe essere. Sì.
1: Va bene, amici.
0: Anche noi ci stiamo andando vicino, ma le ginocchia magari ancora no, però magari a metà coscia.
1: Ho usato plurale, parla per te, che cazzo, che
0: voi vedete dove arrivano le mie palle?
1: No, qua, no, anche no, anche no.
0: Ci puoi giocare,
1: no, giocaci tu.
0: Vai.
1: Amici, stiamo per entrare nel meraviglioso mondo dei forni ventilati. Quanti lati hanno? E ci sono teorie diverse, amici,
5: Buonasera selvaggi, dite al tipo che il suo forno ha 6 lati che conti un po' meglio, forse ha 6 facce, ma i lati sono qualcuno di più. Lololollo.
1: Lololollo.
0: Mamma mia, adesso però è un casino.
6: Attenzione,

0: aver iniziato da poco il secondo set.
1: Vince 3-7 a 0, mi sbilancio. Come ha detto Matt Djokovic, ha giocato una quantità di ore più di Sinner, è spompatissimo. Lotterà, metterà il cuore, ma
0: 3-7-1 se... almeno, dai.
1: No,
0: 3-7-0 mi sembra eccessivo.
1: Va bene, stiamo parlando del meraviglioso mondo dei forni ventilati, ma non tanto del forno tecnico, ma di quanti
0: dove lati... ci perdiamo nello sfogatoio.
1: Quanti lati ha?
2: In realtà ogni faccia, sì, del forno,
1: sì,
2: ha quattro lati,
1: sì,
2: quindi il forno ha sei facce per quattro lati.
1: Sei per quattro?
0: 24.
2: Però contate che bisogna fare un attimo di conti giusti qua,
1: li fa.
2: Non è così facile su due piedi.
1: Adesso li fa. Vai.
2: Allora,
1: vai.
2: Sei facce,
1: sì,
2: quattro lati.
1: Sì,
0: per alcuni
2: però
0: sono comune.
2: Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: 12.
2: 12 perché alcuni sono in comune.
0: Eh sì. Alcuni sono. potrebbe aver ragione lui. Li ha contati. Rubrica dei mignottari.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, Zuzzolo.
4: Chi è?
5: Il numero l'ho trovato sulla rivista Mignottari Dentro, a sezione Mi piace la trave. Sono Mario.
4: Mario?
5: Era per fare una svertina. Ma non c'è scritto il prezzo, quanto vuoi?
4: Ma che cosa, scusa?
5: Cioè, ho trovato il numero sulla rivista, no? Mignottari Dentro, alla sezione Mi piace la trave, per fare in cularella, io so del giro. Ma non c'è il prezzo, volevo sapere quanto volevi.
4: E quanto si piglia torta?
5: Mia sorella? Mi piace la trave.
4: E se non vuoi problemi, non chiamare più, hai capito?
5: Ma era per sapere.
4: No, non devi sapere un cazzo, hai capito? Che sei, se lavora non puoi perdere sempre presso a te, ok? Voi ti sto trattando bene. E se chiami un'altra volta, 5 minuti e succede il casino.
5: La sezione Mi piace la trave, è solo che non c'era il prezzo, volevo sapere quanto prendevate, era per fare una cosa veloce, una svertina, un'incularella. Io sto lì tra un'oretta.
6: Sì, sì, te ci piettene qua, non ti preoccupare.
5: Sì, ma non c'è il prezzo.
6: Si è rotto cazzo.
4: Pronto?
5: Sì, Giordano?
4: Sì.
5: Sì, sono Mario, niente, sono camionaro, sono lì tra un'oretta, Cerreto. Era per sapere perché ho trovato il numero sulla rivista, Mignottari Dentro. Alla voce Mi piace la trave, c'è il numero tuo. Però non c'è il prezzo, lo so per quant'era per una sveltina.
4: Ma con chi cazzo stai a parlare?
5: Con Giordano.
4: Beh, e che devi fare?
5: E niente, una cosa veloce, una sveltina, un'incularella.
4: Ma vedi, dannaffangula, pezzo di merda.

0: Sai qual è l'animale più veloce del mondo? L'aquila.
1: Dai.
2: Però non ha preso proprio sta piega qua. Si stanno trattenendo per fortuna nelle per minchiate. Fortuna.
3: No, ragazzi, no. Se la puntata prende questa piega qui,
1: sono d'accordo.
3: La stiriamo.
1: No, dai. Ah, non ne usciamo così, eh.
2: Questa non faceva.
1: Non ne usciamo così, eh.
2: Pensavo fosse più bella questa.
1: Amici, stiamo per parlare di nudismo in Spagna. Io sono andato un sacco di volte, ci sono le spiagge per nudisti, quello sì.
2: Sì.
1: Ma quello che stiamo per sentire non ho mai sentito.
2: Cioè, il nudismo per le strade.
1: Sì, dice lui che si fa. Ma.
4: Lolololo, eppure pensate, no? Quando facevo la Spagna, ero in Spagna che scaricavo e in strada vedo passare uno in bicicletta nudo. Mm. Nudo.
2: E poi è scomodo in bicicletta.
4: Il vecchiotto nudo. Sì. Così curioso domando là dove stavo scaricando, ma sta cosa se era normale. E mi ha spiegato che in Spagna il nudismo anche in strada è normale. Ma. L'importante non è che non sia esibizionismo.
1: Beh.
4: Capirò che ti dà fastidio a qualcun altro.
2: Ho capito, ma
4: tu
2: come fai
4: in Spagna
2: prima?
4: Puoi andare nudo. Sì, io là ero la parte di Bilbao, non so se va per regione, ma sono rimasto stupido di questa cosa. Vorrei andare a vivere là perché mi piace stare tutto.
1: A lui secondo me tutto. Un nudista per strada è un esibizionista. Come fai a non essere un esibizionista?
2: Che poi come fai a sapere prima se non dai fastidio
1: ma
2: a qualcuno?
1: Ma certo che a qualcuno dai fastidio.
5: Peter Pan.

0: di nudismo in Spagna, a quanto pare.
1: Adesso sentiamo la signorina, poi io sono stato dove dice lei un sacchissimo di volte. Allora,
2: è tipo un pride però questo.
1: Barcellona è sul mare, la parte marittima di Barcellona si chiama Barceloneta, dove c'è la spiaggia.
3: È lì, fa il
4: nudismo. Ragazzi, beh, è a Barcellona, in Barceloneta, e c'era un sacco di gente nuda, quindi dei turisti. Però
0: come a Formentera.
4: So se in realtà la sposta anche perché sei in piena città.
1: No.
4: Però donne un po' meno, cioè nel senso avevano comunque, se non scoperto, però principalmente uomini.
1: Guarda, io sono a Barcellona un sacchissimo di volte, in centro, ma in generale non c'è gente che gira nuda per strada. A Barceloneta qualche nudista, gli spagnoli sono un po' così, ci sta.
0: Ma
1: però
0: magari non per forza sono spagnoli. Come? È che in Spagna si può, quindi può essere che il turista è che si spogna, non lo
1: Vabbè,
0: spagnolo.
1: Ma non è quello, però non in centro, non puoi andare in centro di Barcellona nudo, quello assolutamente no. Allora amici, torniamo all'imperdibile argomento forno ventilato.
0: Sì.
1: Io sono geometra, però sentiamo la signorina, poi.
5: Le facce di un forno ventilato sono 6, mentre i lati sono 12.
1: Sì. Allora, domanda da ignorante, nonostante sia geometra, ma la faccia e il lato che cambia? Non è la stessa cosa?
0: No.
1: E qual è la faccia? Che differenza c'è tra la faccia di un forno?
0: La superficie.
1: Come la faccia e la superficie?
0: Questa è la faccia, vedi, questa qui è la faccia, il lato è questo.
1: Ma non mi ha convinto.
0: Sembri veramente la mucca che guarda il quadrato che passa.
1: Cercavo di capire se hai detto una cazzata, invece
0: hai
1: detto una cazzata.
0: La faccia è la superficie, proprio la faccia completa. La facciata è fatta di è un quadrato, è fatta di 4 lati.
1: No.
0: Sì, il quadrato è facile di fare. Geometra.
1: Non pratico da un sacco di tempo.
0: Sì.
1: Però secondo me non è così.
0: Geometra Carlesso, puoi spiegare qualcosa a Fedro, per favore?
6: Peter Pan!

0: in centro a Rosolina con super special guest sul palco di Radio Peter Pan. Avremo il pagante, mentre tu Fedro sarai con Marco Boffo, sarai al drink party al campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone, giusto?
1: Drink cup, perché party? Drink cup, se no vado in un altro posto, io mi sbaglio, eh?
0: C'è scritto drink, drinky party, ah, ah no, drinky no, party
1: sì, domani,
0: dopo.
1: Domani.
0: Sì, sì, sì, drink cup 2026.
1: Una serata di sportivi.
0: A Villa d'Arco Pordenone. Molto bene, molto bene.
1: Va bene, la geometressa ci dice questa cosa.
0: Sì.
2: Allora, la faccia è la superficie,
1: sì,
2: che è delimitata dai lati,
1: sì,
2: che sono di fatto i segmenti, quindi le linee.
0: Quello che ti ho detto io, ma infatti, e non sono geometra.
1: Infatti sbagliate tutti e due.
0: Sì, vabbè.
1: E se io, scusa, ma io sono geometra, però le competenze o no, scusa,
0: certo. Quindi cos'è quello?
1: E quindi no, ancora non abbiamo capito.
0: Ah, ok.
3: Questa è bella.
1: Beh.
3: I forni, avendo uno smusso per ogni lato, si trasformano in forni a 20 lati.
1: Ah! Peter Pan!

0: questa è bellissima, questa è bellissima, non ridere.
1: Troveranno questa notte solo i cavalli.
0: Dovremmo mettere più spesso, questa è una hit.
1: Porteranno.

0: per scrivere un testo così hai preso qualcosa, perché che se c'è, dai, solo i cavalli ci riporteranno a casa stanotte,
1: perché non è uno che sogna i cavalli e uno chiama i cavalli e sogna che i cavalli ti salvano, di portare a casa un bell'animale, perché no, potrebbe essere l'interpretazione di un sogno. Vai
0: amici, prima di andare in pausa la signorina ci aggiorna sul disastro che c'è tra Firenze e Bologna. Amici di Casalecchio, non benissimo.
2: Allora vi faccio solo un aggiornamento: la coda praticamente inizia da Casalecchio fino alla variante.
0: Buono.
2: Quindi vedete voi, fate un'altra strada, perché fino a Casalecchio c'era la coda, iniziava da lì.
0: Ciao amici di Casalecchio.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a €2,49. Lidl, vale davvero.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Di più. Vuoi spendere meglio?
17: Di più.
16: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo €3,95 o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo €3,39. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
18: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it, media partner Radio Peter Pan.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
21: Peter Pan Impatto.
18: Questa sera alla Drinky Cup di Cordenonce c'è Radio Peter Pan. Non solo sport, ma anche musica, animazione, gadget e fan con il Peter Pan Impatto. In console Marco Boffo e Fedro. Questa sera Peter Pan Impatto alla Drinky Cup, Stadio Villa d'Arco a Cordenonce. Ingresso libero.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: On Radio Peter Pan.
21: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
22: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
23: Sì, ma di guanciale di maiale.
22: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
23: Perciò.
24: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
25: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
26: Il tetto tiene ancora.
27: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
28: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: somma dei quadrati costruiti sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sul catetere delle palle di mio nonno.
1: E niente, oggi è venerdì d'estate, cosa vuoi?
2: Il venerdì geometra.
1: È venerdì geometra.
2: Il venerdì è molto geometra.
1: Molto geometra. Selvaggi, terzo quartile sfogatoio, come sempre, se qualcuno qualcosa oggi vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 come ha fatto lui. Stiamo per sentire un magazziniere, occhio a essere utile perché ha bisogno, fa una domanda a tutti quanti noi.
2: Va bene.
1: Lui è un magazziniere, ha un problema con il suo medico. Sentiamo l'aneddoto, amici.
2: Vai.
3: Lasciate perdere il forno, io ho un problema più grosso.
1: Vai.
3: Il mio medico, invece di farmi un'esenzione da lavori pesanti perché rientro da un infortunio, di una caduta in bici e ho comunque ripreso a lavorare, mi ha fatto che cosa? Il certificato di malattia di un mese, non di esenzione ai lavori pesanti di un mese. E adesso come cazzo faccio? Perché sono passate più di 24 ore, mi sono accorto che andando a lavoro mi hanno detto: ma tu cosa ci fai qua? Il certificato di malattia? No, io volevo solo un certificato di esente ai lavori pesanti, faccio il magazziniere. Cazzo, il medico mi dice che non si possono modificare. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? Come cazzo faccio? Devo andare all'INPS a perdere la giornata io a suonargli il campanello, cazzo?
2: Cioè lui non vuole fare lavori pesanti?
1: Sì, perché ha avuto un incidente, ma non è che il medico l'ha esentato proprio dal lavoro. Lui invece non vorrebbe fare i lavori pesanti, ma il medico gli ha detto che non può più cambiare questa cosa. Come lo risolve?
4: Radio Pidulpa.

0: Lo sfogatoio è meraviglioso perché noi potremmo parlare ore e ore di minchiate, tipo appunto i latti del forno, amici.
1: Sì. Le friggitrici ad aria sono come i forni ventilati ma più piccole, quindi tipo forno 10-15 latti.
0: Ma perché adesso abbiamo messo la friggitrice ad aria in questo...
2: Ma quanti latti ha una friggitrice ad aria?
0: Io l'ho vista tutte tonde.
2: Cioè, adesso perché la friggitrice ad aria ha più latti rispetto a un forno?
0: Io l'ho vista tutte tonde le friggitrici ad aria, sinceramente.
2: Sono tonde.
0: Io non ce le ho, per quelle poche che ho visto mi sembrano tonde.
2: Tonde.
0: Va bene, un magazziniere ha avuto un incidente e il medico l'ha esentato per un mese dal lavoro. Lui voleva solo essere esentato dai lavori pesanti, visto che fa il magazziniere. E vuol sapere come risolvere questo problema.
3: Vecchio, hai il certificato, stai a casa e non rompere i coglioni.
0: Ma scusa.
3: Lolo.
0: Lui gli dà una risposta più costruttiva, sarà vero?
2: Vai.
4: Il tuo medico può rettificare il certificato che ha fatto e dare un'indicazione di esenzione, ma tu devi fare richiesta al datore di lavoro di fare una visita con il medico del lavoro aziendale. La prossima volta contatta prima l'azienda e diglielo, così ti fanno fare una visita col medico del lavoro, che è lui che ti può dare le limitazioni, non il medico di base, che non sa quali sono i limiti per mansione del tuo lavoro.
0: Dice così.
2: Sempre complicato. Quanto è complicato lavorare.
5: Radio Peter Pan.

0: amico magazziniere, ascolta i nostri selvaggi perché sanno un sacco sull'argomento che hai chiesto, eh.
1: Vai. Per quello che ha il problema del certificato medico, solo il suo medico, o meglio il medico che ha rilasciato il certificato, lo può chiudere, anticipare o annullare. Se anche va all'INPS gli rispondono la stessa identica cosa.
0: Vedi.
1: È già successo anche a me. Dopo l'operazione volevo entrare prima al lavoro e sono dovuto tornare dal medico chirurgo che mi ha operato per chiudere in anticipo la malattia. Ciao.
0: Lolo.
2: Hai capito come funziona? Adesso invece c'è l'umorismo di Fede.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera
0: alla pescheria?
4: Sì, pescheria, buonasera.
0: Sì, buonasera, guarda, io la chiamavo perché la mia fidanzata è venuta a prendere i dentici da voi.
2: Oggi è venerdì.
0: Poi è venuta a casa e li ho guardati, ma non sono identici.
4: Non sono identici?
0: Cioè, non sono identici. Dovete avergli dato dei pesci sbagliati, diversi.
4: Non sono identici, dice.
0: No, non sono identici, cioè, sono diversi.
4: È un altro pesce?
0: Non sono uguali, cioè, identici devono essere identici, giusto? Sono un po' diversi.
4: Ma guardi, non so, adesso le dicono...
0: Cioè, identici? Non devono essere identici? Cioè, proprio uguali, identici, lo dice la parola stessa.
4: Per quello dice?
0: Eh?
4: Non lo so, adesso non saprei cosa dirle, sinceramente.
0: Mi sembrano diversi, non mi sembrano uguali.
4: Vabbè, non so la differenza, che grandezza avranno avuto, adesso non ho idea, capito?
0: Ma anche le macchie le hanno in punti diversi, capito?
4: Le macchie?
0: Sì.
4: Vabbè, comunque guardi, non è che sono tutti uguali i pesci, cioè voglio dire, avranno le macchie sicuramente in punti diversi.
0: Ma non identici, perché si chiama identici, devono essere identici.
4: Non lo so, così si chiamano. Non so cosa dirle.
0: Li hanno chiamati così a caso?
4: Saranno stati quelli, le dicono, non lo so, perché guardi, ho risposto io, ma non...
0: Vabbè, io glieli porto.
4: Me li porta?
0: Glieli riporto così vediamo se sono identici.
3: Peter Pan.

0: Amico magazziniere che sei andato al lavoro, occhio che sbagli ad andare al lavoro, rischi.
1: Buonasera a tutti. Per quello che parlava della malattia, basta che parli col medico, gli fai fare la chiusura della malattia, aspetti 2-3 giorni, i primi 3 giorni paga l'azienda, dal 4° giorno paga l'INPS, e se vai a lavorare rischiano tutti e due, nel senso rischi tu e rischia l'azienda, quindi tra 2-3 giorni fai fare il rientro al lavoro anticipato, la chiusura della malattia, e poi devi fare il certificato nuovo soltanto per i carichi pesanti, altra perché uno si può anche star meglio prima, quindi fai la chiusura anticipata della malattia e fai emettere il nuovo certificato.
0: Sarà vero?
2: Ma, io mi fido, quando uno è così sicuro quando parla vuol dire che è vero. Nel frattempo Sinner a Wimbledon ha già vinto anche il secondo set.
0: Sì, se avesse vinto il primo potevano arrivare al quarto, ma
2: sembra facile per lui. Peter Pan.

0: Eric Pausa, amico magazziniere Occio, che tu non sei in infortunio, ma sei in mutua. E sono due cose molto diverse.
1: Io non ci sto capendo
2: nulla. Buonasera, volevo rispondere al ragazzo là che è tornato a lavorare, certificato, non certificato. Hai detto che eri a casa perché ti sei fatto male in bici, quindi sei in mutua, non in infortunio. Puoi tornare a lavorare quando cavolo vuoi. Appena timbri ti viene annullata la malattia, basta.
0: Ah, vedi?
2: Poi sei tu che devi dire al datore di lavoro per piacere non farmi fare lavori troppo di fatica, però in realtà non c'entra niente il medico, tu puoi tornare quando vuoi a lavoro.
0: Vedi?
2: Lollo, lollo.
0: Lollo, lollo.
1: È tutto così semplice.
3: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo sfogato in diretta su Peter Pan.
4: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
10: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Il Peter Pan Impatto! Lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Panno Clock.
0: È l'ora di urlare la lolollo, le 19:03.
16: Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da
17: Da Alia Liber, basso è bello.
18: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
17: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
18: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
17: Ali, migliora la vita.
18: Anche con i prezzi bassi.
19: Breaking news.
20: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Detto. Tennis, Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic, ora in campo il numero 1 al mondo, avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
29: Quando non sono a casa tutto bene.
30: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
31: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
32: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
33: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
34: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
35: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: con il Peter Parangover la notte dalle uni, saremo al Collalto Wine Festival con Boffo, Edo, Nordio, Rocky e tutti i performer di una notte dalle uni, mentre saremo anche in provincia di Gorizia a Mossa, dove si ballerà Mossa.
1: No dai, ma... la gente non viene.
0: Come no?
1: Amici, fatevi dei niente.
0: Faremo ai SCP per Mossa.
1: Dai, oddio, la gente non viene.
0: A Mossa by Night, dove ci sarò io insieme a Alice Fassina, Roboled e anche special guest Shade.
2: Molto bene, amici del Vaggi, è l'ultimo quartino dello sfogatoio. Se siete incazzati per qualunque motivo, lasciateci un audio al 393-7366-240. E visto che stavamo parlando di serate, ci trasferiamo a Ronca, che è un bellissimo paesino sulle colline del Veronese.
3: Va bene. Ciao ragazzi. Serata bellissima che avete fatto e grazie ancora per la maglietta.
2: Ci mancherebbe, eravamo io e Marco Boffo
0: in provincia di Varona.
2: Sei pronto?
0: Sì.
2: Oddio, non hai l'aria di uno pronto, però vabbè.
0: Pronto per fare...
4: Sì, okay. Maxo, Fedro, quarti di finale del mondiale, 1x2 per Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Costa al motociclista Fedro, il vincitore del Gran Premio di Sachsenring di MotoGP,
2: sì?
4: E al tennista Basso, il vincitore di Wimbledon.
2: Vabbè, lui dice 1x2, dai.
0: Ma che cazzo è 1x2? Allora, ma direi chi passa, no? È un quarto di finale.
2: Vabbè, però pure te potresti fare sto saltino. Ormai lui dice 1x2 e tu di 1x2. Comunque, ve la semplifico. Sì. Chi passa tra Spagna e Belgio?
0: Ah, Spagna.
2: Chi passa tra Norvegia e Inghilterra?
0: Inghilterra.
2: Chi passa tra Argentina e Svizzera?
0: Argentina.
2: Io dico che il Sachsenring, che c'è questo weekend, secondo me vince Marc Márquez, e ti chiede chi vince Wimbledon.
0: Wimbledon, Sinner, dai.
2: Sinner, dai.
5: Attenzione.

0: musica che fa sempre estate su Radio Peter Pan, anche lo sfogatoio sfoghi d'estate al 393-7366.
1: Sfoghi d'estate? Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo in sfoghi d'estate.
1: No, io allora, amici del Vaggi, manca poco alla fine di questa puntata, quindi se volete rispondermi, affrettatevi, perché io oggi ho scoperto una cosa incredibile.
0: Affrettatevi.
1: Ma tu lo sai che se noleggi l'auto, io guido un'auto noleggiata ormai da 5 anni più o meno, cioè la tua assicurazione si azzera, perché l'auto è assicurata al nome della società di noleggio, quindi tu non hai più una tua assicurazione e quindi perdi.
0: Vabbè, tu noleggerai un'auto a protettore vita, che problemi hai?
1: Se io voglio comprare un'auto tra 3 anni devo ripartire da inizio, ma dall'inizio una follia, ho la patente da 40 anni e devo ripartire dall'inizio perché ho noleggiato per 5, 6, 10 anni una macchina. A me questo mi sembra veramente un
0: furto. Potevi fare a meno di noleggiare la macchina.
1: Ma fanculo, scusa.
0: Non sei più cliente, ti azzerano.
1: Ma cliente di chi?
0: Ma quanto puoi preservare, scusa? Il cliente dell'assicurazione.
1: Che vuol dire cliente? A parte che io posso, le assicurazioni si cambiano.
0: Sì.
1: Ma poi che vuol dire? Io pago.
0: Alla classe di merito, giusto?
1: Sì, classe di merito. Le perdi, la perdi. Cioè io guido da 5 anni, praticamente è come se il giorno che mi compro una macchina.
0: Posso dirti, se tu ci pensi, da qui a quando userai la macchina.
1: Sì.
0: Ormai tu andrai sempre a noleggio.
1: È una questione di principio.
0: Ah bene. Allora.
1: Cioè, che peraltro, amici, è vero, amici, che avete l'auto a noleggio. È vera questa cosa, perché questa cosa mi fa proprio incazzare. Mi sembra una zozzeria tipica italiana.
0: Però io, che ti conosco molto bene, non ti incazzi per queste cose qua.
1: Ma sì, ma perché ma è vero che magari io guiderò per tutta la. Non si sa, vai, tutta
0: ma
1: la vita.
0: Fatela scivolare.
1: Ma perché devono
0: farla? Sei uno che te la deve far scivolare, sta cosa da.
1: E quelli che non se la fanno scivolare, poveretti?
0: Come?
1: A me sembra una zozzeria.
0: Ma no, invece. Radio Peter Pan!

0: Madonna mia, di
1: nuovo. Ah, Fedro, lo sai vero che solo chi è ricco si può permettere una macchina a noleggio?
2: Ma dipende che macchina noleggi, che c'entra?
3: Poi comunque dipende a chi è intestato il noleggio anche.
2: Il noleggio è sempre intestato alla società di noleggio.
3: Può essere anche che Fedro ci abbia una targa cecoslovacca, magari polacca.
2: Va bene. Chiese. Il limite sono i 5 anni per questa cosa, che comunque è vero, dicono.
4: È vero. Chi guida l'auto noleggio, io ne ho avuto varie, e dopo i 5 anni che tu hai solo l'auto noleggio, cioè rinizi da zero se ne compri una tua personale. Parti dalla classe 14, mi pare.
3: Poi
4: io ho acquistato un'auto intestata a me per mia figlia.
2: Ma ovvio un cazzo, scusa, ma perché devo ricominciare dalla 14ª classe come se avessi fatto chissà cosa?
3: Dopo 5 anni potresti aver perso. Magari sei
2: cosa?
3: Stato. Loro magari dicono: guarda, per 5 anni non ho più guidato, quindi ritorna a essere pericoloso.
2: Ma che
5: Ciao selvaggi, sì, devono passare meno di 5 anni per recuperare la classe di merito di un'assicurazione già chiusa di un'auto intestata.
2: Lalalala. A me mi sembra una classica zozzeria italiana.
3: Ma
2: però,
3: ragazzi, ci sentiamo e ci vediamo in giro nel weekend, ma ci sentiamo nello sfogatoio lunedì alle 17.

0: Podcast.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Baby, I just might make a mom.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.
20: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Domani sera, al Collalto Wine Festival, Peter Pan & Gover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Domani sera, Peter Pan & Gover alla cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
21: On Radio Peter Pan.
22: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
23: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
24: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
23: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
24: i docenti di scuola di Techno.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ragazzi, prezioso Let Me Stay. Lasciatemi stare qui perché inizia Feel the Vibe e soprattutto è venerdì.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
2: Dai che andiamo.
1: Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Ma buonasera, Givi Givi.

0: molto alte. Ecco, ve le do subito.
1: Good vibes! Come on!
0: Come on, ragazzi! Com'è andato questo venerdì? Com'è andata questa settimana? Se è andata male, chi se ne frega. Se è andata bene, dobbiamo esserne molto contenti. 393-7366-240 è il numero per interagire con Radio Peter Pan. Messaggio scritto, messaggio vocale. Voi lo fate tutte le sere con lo sfogatoio. Infatti, saluto Marco, saluto Fedro. Noi invece che facciamo? Noi parliamo di musica. A volte butto dentro qualche gossip, una storiella di un artista in particolare. Andiamo a capire come sono diventati anche così grandi questi artisti, perché da qualche parte bisogna partire, eh? Vi siete mai fatti questa domanda? Va bene, non vi spoilerò nulla. La cosa che vi spoilerò è che non riesco ancora

Una piccola parentesi, saluto anche il direttore, che lui è un tennista, anch'io giochicchio a tennis, sono cresciuta un po' con mio papà e mio fratello che giocavano a tennis e quindi lo seguo molto volentieri. Allora, si è disputata la semifinale, è appena terminata, semifinale di Wimbledon. Tutti, allora io sono una sinneriana, carrottina, arancione, non me ne vogliate, però ero comunque contenta se avesse vinto Djokovic, ma Sinner l'ha stracciato, 6-4, 6-4, 6-4, niente, va in finale Sinner. Djokovic, mi dispiace, porca miseria, ma quanto è bello lo sport, ma soprattutto il tennis, e Sinner ha fatto veramente innamorare tutti. Ci sono state delle crescite e iscrizioni nei vari tennis club italiani, penso almeno triplicate. È uno sport costosetto, è uno sport impegnativo, ma per esperienza secondo me va fatto, perché ti forma molto mentalmente, cioè sei tu nel campo e basta. Sviluppi veramente un'ottima un ottimo modo di risolvere i problemi, perché non hai nessuno a cui chiedere. Quindi in finale vedremo Sinner. Djokovic, mi dispiace, però noi ti mandiamo un bacio e ti diciamo che sei sempre un vero Živo Djokovic.

importante. La mamma, cioè, boh, vedere comunque la mamma tra il pubblico, secondo me, è un'emozione incredibile. Lei si chiama Valentina e lo segue ovunque, da sempre. Il rapper è comunque molto legato a lei e in molti dei video rubati, che sono diventati virali, lei canta parola per parola tutti i successi del figlio. Cioè, c'è questa frase che dice: scusa, ma ora posso asciugare le tue lacrime. E tutto cambia, nulla resta uguale, tranne l'amore di tua madre. Beh, io sto scorrendo un po' di foto, mi sto guardata un po' di video. È molto toccante, è molto bello. Vorremmo tutti una persona che ci supporti come fa la mamma di Sfera. E questo è vero, non tutti i genitori supportano i figli, soprattutto quando riguarda il mondo musicale. Comunque, quando il figlio vuole intraprendere una carriera musicale, che è veramente difficilissima, tanti dicono: tesoro mio, è meglio che lasci perdere, non è meglio che vai all'università, diventi avvocato. E poi succede che sanno tutte le canzoni a memoria.

0: che era il 2010, che anni. Comunque è appena arrivata una dichiarazione d'amore, una per Sfera e una per me.
1: Ehi, ehi, ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ascolta, visto che hai parlato di Sfera, mi fai una gentilezza, mi metto una canzone di lui, perché
0: no, non facciamo richieste.
1: Lo amo da morire. Non solo a lui, anche a te.
0: Mamma mia, ma l'hai detto davanti a tutti alla radio.
2: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con la dalla. Peter Pan
3: Squat. Metà prezzo.
4: Di più.
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con Otto Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Le 20 da 2 minuti.
20: Peter Pan O'Clock.
22: Peter Pan Meteo.
23: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan.
1: Nella giornata di domani anticiclone momentaneamente in defaillance sull'Italia settentrionale per ingresso di correnti un po' più umide e fresche in quota che daranno vita a formazioni temporalesche non solo in montagna ma anche parte della pianura padana, più probabili nella seconda parte del giorno verso la serata. Non escludiamo temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento. Domenica poi rinnovata stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.

Steve Aoki, Daddy Yankee, che bella questa canzone, 2018 ci fa ancora un sacco impazzire. Seconda mezz'ora di Field Vibe, sono la Dallan, saluto anche Ezio che mi ha mandato un messaggio carinissimo. Caro Ezio, è partito tutto da lì con i miei sandali, da Lady Ellen, quindi avrei preferito non salire sul palco. Sto scherzando, è stato bellissimo essere lì a Palse, a Pordenone, siete tutti dei pazzerelli, quindi vi mando un bacio. Ma vi siete mai chiesti che cosa hanno studiato le varie star del mondo? Partiamo da Taylor Swift. Lei è dottoressa in belle arti presso l'Università Pubblica di New York. Inoltre negli USA, negli Stati Uniti, ci sono decine di corsi di laurea, quindi anche Harvard, ma qua stiamo parlando del top, che studiano il suo successo e l'impatto culturale. Capito? Cioè, stanno studiando come mai, come è riuscita Taylor Swift ad essere un'icona mondiale. Di sicuro la studieremo anche nei nostri libri. Poi arriva John Legend, il cognome dice tutto. Lui laureato con lode in inglese presso l'Università della Pennsylvania, dove ha sviluppato la sua passione per la musica come membro del gruppo a cappella Counterparts. Beh, John Legend, di che voce stiamo parlando? Tra poco vi dico anche che cosa ha studiato Chris Martin. Ieri sera ho passato 2 ore a deprimermi con le canzoni dei Coldplay, ogni tanto lo faccio.

parlando di queste star che vi sto elencando e hanno tutte una laurea. Adesso andiamo dal mio amore, il secondo o il primo, non lo so, c'è anche Bresh, se la giocano, Chris Martin, lead singer dei Coldplay. Lui ha incontrato i suoi compagni di band appunto all'università. Lui ha frequentato la University College London, UCL, e ha studiato greco e latino e si è laureato con lode in studi del mondo antico, storia, filosofia e lingue classiche. Ammazza Chris, intelligentissimo, che bello, non lo sapevo questa cosa, devo aggiornarmi e aggiornare anche voi che state ascoltando Radio Peter Pan. Poi c'è anche Bridget Mendler, lei è cantante e attrice fin dall'infanzia, lei si è laureata ad Harvard Law School, quindi ha preso il dottorato in giurisprudenza ed è stata presidente della Harvard Space Law Society. Ha preso anche un master al Massachusetts Institute of Technology, abbreviato si chiama MIT, e sta facendo un dottorato in ricerca. Avete capito? Poi ci sono questi due ragazzi giovanissimi che si chiamano Cole e Dylan Sprouse. Io in realtà questi non li conosco molto bene, però si sono laureati entrambi alla New York University, abbandonando il cinema per anni. Loro hanno studiato archeologia e fotografia, lavorando anche a degli scavi archeologici in Europa, quindi si sono un po' avvicinati. Natalie Portman, lei era già in Star Wars quando fu presa ad Harvard, dove si laureò in psicologia. Questa la sapevo invece. Natalie Portman poi mi ha dato sempre l'idea, non lo so, sarà il faccino dolce di essere una

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza
4: a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
11: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
12: Peter Pan è
13: Filled Fun.
12: La musica, la mettiamo.

pezzo, è parecchio, parecchio. Ultimi minutini di Feel the Vibe, stasera sono di corsissima, ma vi ricordate che qualche giorno fa abbiamo parlato del premio Tenco, di Madame, di Titorella Piaga, di Carmen Consoli, di Caparezza? Questi nomi erano in nomination, quindi erano nominati appunto per questo premio ambitissimo, il più importante a livello di carriera italiana, e Caparezza ha conquistato il premio Tenco per il miglior album in assoluto con Orbit. Ce l'aspettavamo? Sì, me l'aspettavo.

0: per il miglior disco dell'anno, tra l'altro ha una bellissima copertina molto originale, e vedo anche molti commenti che dicono meritatissimo, era l'ora, direi. Vedete, ad aspettare, a continuare comunque nella propria strada, perché comunque Caparezza non è uno che si è adattato al mainstream, ha continuato sempre sulla sua strada con il suo stile, senza accettare proposte di vari tipi, lo dice in molte interviste. Quindi facciamo un gran bel applauso a Caparezza, e chissà il prossimo anno chi se lo porterà a casa.
1: Attenzione!
2: Nuovo disco molto figo!
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace.

0: tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squat.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Tate, la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Buon weekend ragazzi, siamo tornati, siamo quelli che ve le suonano differenti in console in questa prima mezz'ora, c'è Marco Boffo.

Esatto, il programma che vi suona quelle che già conoscete ma in maniera differente, quindi edit, remix, bootleg, mashup, mash edit, mash boot, insomma quello che arriva dai nostri DJ che si alternano poi di settimana in settimana. In questa prima mezz'ora è arrivato il nostro Marco Boffo. Ciao da Edo, ciao ragazzi, buon fine settimana con Radio Peter Pan come sempre. Pronti allora con queste 8 tracce e direi di partire subito con il disco di Tame Impala, si chiama Dracula e lo sentiremo nel mix di Aurelius. Subito dopo arriva Sam Jacobs, artista molto interessante, mashuppato da Widams con una canzone di qualche anno fa, Pump Up the Jam, quindi siamo intorno all'89, assieme a Blueberries. Bella bella la versione che ha fatto Widams, che sentiremo dopo però aver sentito anche il primo disco di questa sera, quello dei mondiali 2026. C'è Shakira con la sua Dai Dai, il mix è quello di Andrea Cecchini e Luca J Master, suonato da Marco Bo.

Jones che ha unito due hit molto molto forti. Ciao ragazzi, sono Edo e adesso continuiamo a suonarvele differenti. Un disco che era del 2012 è stato rifatto in versione anche italiana, cioè con un inserto italiano da Boro, è quello del Takata. Il Takabro che arriva dal 2012, ripreso appunto quest'anno da Boro, ripreso ancora nell'edit di Franco Lippi. Poi sentiremo anche un disco del 2015, Intoxicated Jamaican Bam Bam, nella versione di Angelo S. Bam. Ma subito Cortex and Peace con Al mio paese, voi che siete magari in viaggio verso le ferie, disco perfetto per voi, quello di Serena Brancale, Levante ed Elia. Lo sentiamo, scelto e suonato dal nostro

Petit Jamaican, due hit molto molto forti, mashuppate assieme e scelte dal nostro Marco Boffo. In questo weekend differente come sempre la musica, il venerdì sera alle 9 della sera e poi replica nel fine settimana di Radio Peter Pan, ve la suoniamo in maniera diversa. Ad esempio tra poco ripeschiamo un bel pezzo del 2013, c'è Wiz Khalifa che ha suonato Can't Hold Us, Macklemore, ma subito alla testa gira Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla. Nel weekend differente sentiamo la versione differente di Socievole e Adalwolf.

0: and different on Radio Peter Pan.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
7: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia.
3: thanks to Mergimi e Atum Impianti.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
21: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
22: Aperto per ferie!
21: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
23: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

Voilà, Thomas, ti sei vestito bene, per suonare in questa mezz'ora di Peter Parry Mastered, il programma che vi suona le canzoni che già conoscete nelle versioni invece che ancora non conoscete. E se non avete conosciuto le canzoni che abbiamo suonato nella prima ora, do not worry, che c'è il podcast dal sito peterpan.it o dall'app di Radio Peter Pan, e ovviamente anche la tracklist sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered. Il nostro Thomas Menegazzi cosa ha scelto? Beh, tra poco sentiremo RUVFV con Alex Gardini, Mirandote. Sentiremo anche Anna con White Girl Wasted, ma attenzione perché arriva il mashup fatto da Thomas Menegazzi, Marco Ferri e Lori Santin, che lo unisce a David Guetta. Subito invece Ligotti con il remix di Bring Your Love, cioè Madonna con Sabrina Carpenter, suonata da Thomas Menegazzi.

sono Edo, ve le suoniamo differenti anche questo fine settimana e tra poco ripartiremo con una hit clamorosa del 2001. Questa l'abbiamo suonata veramente tanto e continua a essere suonata veramente tanto. Sto parlando di Kylie Minogue con Can Get You Out of My Head. Sentiremo anche Michael Jackson 1983, Beat It. C'è anche John Legend con All of Me 2013 e poi Kasia. Attenzione al bootleg preparato dai nostri amici DJs from Mars, ma subito Janis Shut the Fuck Up con Drake. C'è il mix di Ilse suonato.

Siamo presenti anche agli eventi di Radio Peter Pan e presenti anche in Peter Pan Remastered. Thomas Menegazzi ha scelto il loro bootleg appunto per unire Michael Jackson, John Legend e Kesia. Su Peter Pan il nostro Thomas ne suona altre due in questo weekend differente. Sentiremo Atlas che arriva con Passo Ben Solto, che sarebbe un passo bello sciolto, cioè quando vai a ballare, capito, con quel mood giusto. Il mix dei Medusa sta andando fortissimo per questa produzione Brazilian Funk, ma subito dal 2012 al 2026 con il remix di Menegazzi & Ferri di Beauty and a Beat. C'è Justin Bieber con Morten suonato in Peter Pan Remastered.

0: Sport. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquitas fuse a 1,48 € al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Forever Fun, Forever Summer!
14: More music.
15: The summer.
14: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
16: Il suono dei DJ
17: di Radio Peter Panda.

0: Come sta DJ Maxwell?
1: Scott. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: More music.
19: The summer
18: in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
20: Il suono dei DJ
18: di Radio Peter Pan.
20: Peter Pan.
18: Music in the mix. More music in the mix.
20: Peter Pan.
18: Music in the mix. More music in the mix.
20: On Radio Peter Pan.
19: The summer is great.
18: In the mix.
21: It's time.

su Radio Jupiter Terrapan, Jupiter Terrapan. Sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, hai

0: bravo, hai fatto un bel lavoro.
1: Ma non diciamo fregnati.
2: Grazie Maxwell, ciao ciao.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.

0: Sport.
1: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e

0: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: In my mind.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Forever Fun, Forever Summer.
10: This is my house. House, gallery, gallery, gallery, gallery.

Scalleri su Peter Pan, il che significa che siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della music house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1998. Stardust, Music Sounds Better With You.

House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare Sissy Pennystone con Finally del 1997. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a questo pezzo, uscito originariamente nel 1991 e che poi negli anni è stato più volte remixato. Adesso andiamo al 2003, c'è Spiller con Solar.

0: Pillar console dal 2003, mentre ora andiamo al 1991, anno in cui gli FBI Project, esponenti più popolari dell'Italo House di fine anni 80 e primi anni 90, realizzano Let's Go.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: On Radio Victor Pan.

0: parte musicalmente molto 90s. Ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Scotch.
4: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Domani sera, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Domani sera, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
10: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
11: Boombox. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: This is my house.
14: House gallery, gallery, house gallery. The history of house music.
15: House gallery, gallery, gallery, gallery.
0: Ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 1995. Active.

Music House con Activa I Try del 1995, una produzione italiana milanese per la precisione. E adesso rimaniamo in Italia, ma ci spostiamo in Friuli. Era il 1997 quando tra miei amici DJ e producer Gianni Coletti,

0: C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fux al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1993 Capricorn 20 Hertz. Ora invece andiamo al 2017, Tino Piontek, ovvero Purple Disco Machine, e questa è Body Funk.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca
1: and Radio Peter Pan.

0: dal 1999, You Don't Know Me di Armand Van Helden, che per realizzare questo pezzo ha campionato i violini di Dance With You di Kerry Lucas e il groove di JD Plastic Dreams, mentre ora tornano su House Gallery Cube Guys con Jump dal 2011.
1: Ehi, hey, Nino.
2: House Gallery
1: Ehi, hey, Nino, e scusami.

0: sta la banda.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di House Gallery con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer. Mancano ancora due pezzi per concluderla. E allora, il primo pezzo di Basement Jaxx, questa è Bingo Bango, produzione del 1999.

E con Lauren Wolf e Saxo del 2023 si chiude questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan fra 7 giorni. Come sempre ringrazio Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxy è tutto, ciao!

0: l'operatore della Moet.
1: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.

for men. Come on. Get up. For men. Come on.

0: Envy.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...